0: State ascoltando Touring 104.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova frenata nei negoziati tra Iran e Stati Uniti. Teheran ha respinto il piano americano per arrivare alla fine del conflitto. La reazione di Donald Trump è stata immediata. Non mi piace la loro risposta inappropriata, ha dichiarato il presidente americano, tornando a minacciare un possibile intervento sulle scorte residue di uranio arricchito iraniano. Le tensioni internazionali hanno avuto effetti immediati sui mercati. Il prezzo del petrolio è tornato a salire di oltre il 3% dopo il mancato accordo. Intanto la premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è stata rilasciata su cauzione per poter ricevere cure mediche a Teheran.
2: Si è conclusa a Tenerife l'odissea della nave Ondius, rimasta per settimane al centro dell'emergenza antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati fatti sbarcare attraverso rigide procedure sanitarie e successivamente rimpatriati con ponti aerei speciali. Un passeggero francese che ha manifestato sintomi durante il viaggio di ritorno è stato immediatamente isolato dalle autorità sanitarie di Parigi. Restano invece completamente asintomatici 4 residenti in Italia monitorati dal Ministero della Salute.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. Nuovi dettagli nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo la procura di Pavia, dopo il rifiuto opposto da Chiara Poggi ad un approccio sessuale, Andrea Sempio si sarebbe lasciato andare ad un'aggressione cieca e sproporzionata, definita dai magistrati un furioso annientamento della vittima. I PM sostengono inoltre che i nuovi elementi raccolti sgretolano la responsabilità di Alberto Stasi, finora unico condannato per l'omicidio.
2: È morto il 32enne originario del Burkina Faso, gravemente ferito durante una rissa scoppiata ieri pomeriggio nella zona di Porta Capuana a Napoli. L'uomo era stato ricoverato in condizioni disperate all'ospedale Vecchio Pellegrini. Dopo essere stato accoltellato, la polizia ha arrestato un tunisino di 58 anni, regolare in Italia, accusato di omicidio. Gli agenti erano intervenuti in forza anche per sedare i disordini esplosi dopo il ferimento.
1: Uno sguardo di troppo ad una ragazzina è costato invece 3 coltellate a un 14enne in piazza Municipio, sempre a Napoli. Trasportato in gravi condizioni all'ospedale e ricoverato tuttora in prognosi riservata, l'aggressore è un 15enne fermato dalla polizia per lui l'ipotesi è di tentato omicidio.
2: Voltiamo pagina. Scossone politico al Ministero della Cultura. Il ministro Alessandro Giuli ha revocato gli incarichi ai vertici del proprio staff dopo le polemiche legate ai fondi negati a un documentario dedicato a Giulio Regeni. Revocati gli incarichi ai dirigenti vicini all'area meloniana, Merlini e Proietti. Le opposizioni parlano di maggioranza nel caos, mentre da Fratelli d'Italia si prova a ridimensionare il caso definendolo un normale avvicendamento interno.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio. Si accende sempre di più la corsa in Champions. In Serie A il Milan cade a San Siro contro l'Atalanta per 3-2, mentre la Roma rimonta il Parma e aggancia proprio i rossoneri al quarto posto. Festa storica invece per il Como, che conquista la qualificazione europea battendo il Verona. Agli internazionali d'Italia di tennis ben Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, mentre oggi nuovamente riflettori puntati su Jannik Sinner. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.com.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova frenata nei negoziati tra Iran e Stati Uniti. Teheran ha respinto il piano americano per arrivare alla fine del conflitto. La reazione di Donald Trump è stata immediata. Non mi piace la loro risposta inappropriata, ha dichiarato il presidente americano, tornando a minacciare un possibile intervento sulle scorte residue di uranio arricchito iraniano. Le tensioni internazionali hanno avuto effetti immediati sui mercati. Il prezzo del petrolio è tornato a salire di oltre il 3% dopo il mancato accordo. Intanto la premio Nobel per la pace Narges Mammadi è stata rilasciata su cauzione per poter ricevere cure mediche a Teheran.
2: Si è conclusa a Tenerife l'odissea della nave Ondius, rimasta per settimane al centro dell'emergenza antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati fatti sbarcare attraverso rigide procedure sanitarie e successivamente rimpatriati con ponti aerei speciali. Un passeggero francese che ha manifestato sintomi durante il viaggio di ritorno è stato immediatamente isolato dalle autorità sanitarie di Parigi. Restano invece completamente asintomatici 4 residenti in Italia monitorati dal Ministero della Salute.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. Nuovi dettagli nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo la procura di Pavia, dopo il rifiuto opposto da Chiara Poggi ad un approccio sessuale, Andrea Sempio si sarebbe lasciato andare ad un'aggressione cieca e sproporzionata, definita dai magistrati un furioso annientamento della vittima. I PM sostengono inoltre che i nuovi elementi raccolti sgretolano la responsabilità di Alberto Stasi, finora unico condannato per l'omicidio.
2: È morto il 32enne originario del Burkina Faso, gravemente ferito durante una rissa scoppiata ieri pomeriggio nella zona di Porta Capuana a Napoli. L'uomo era stato ricoverato in condizioni disperate all'ospedale Vecchio Pellegrini dopo essere stato accoltellato. La polizia ha arrestato un tunisino di 58 anni, regolare in Italia, accusato di omicidio. Gli agenti erano intervenuti in forza anche per sedare i disordini esplosi dopo il ferimento.
1: Uno sguardo di troppo ad una ragazzina è costato invece 3 coltellate a un 14enne in piazza Municipio, sempre a Napoli. Trasportato in gravi condizioni all'ospedale e ricoverato tuttora in prognosi riservata, l'aggressore è un 15enne fermato dalla polizia per lui l'ipotesi è di tentato omicidio.
2: Ultima pagina, scossone politico al Ministero della Cultura. Il ministro Alessandro Giuli ha revocato gli incarichi ai vertici del proprio staff dopo le polemiche legate ai fondi negati a un documentario dedicato a Giulio Regeni. Revocate gli incarichi ai dirigenti vicini all'area meloniana, Merlino e Proietti. Le opposizioni parlano di maggioranza nel caos, mentre da Fratelli d'Italia si prova a ridimensionare il caso definendolo un normale avvicendamento interno.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio, si accende sempre di più la corsa in Champions. In Serie A il Milan cade a San Siro contro l'Atalanta per 3-2, mentre la Roma rimonta il Parma e aggancia proprio i rossoneri al quarto posto. Festa storica invece per il Como, che conquista la qualificazione europea battendo il Verona. Agli internazionali d'Italia di tennis ben Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, mentre oggi nuovamente riflettori puntati su Jannik Sinner. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa
6: Duomo Casa ti offre, in collaborazione con Mitsubishi, prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
8: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
9: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
8: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
10: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'Iran ha inviato al mediatore pakistano la sua risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra mentre la fragile tregua regge. Secondo l'agenzia di stampa ISNA, la controofferta della Repubblica Islamica è incentrata sullo stop delle ostilità e sulla sicurezza marittima nello stretto di Hormuz e nell'intera area del Golfo. Gli sforzi diplomatici intanto hanno registrato la visita negli Stati Uniti del premier del Qatar impegnato negli incontri a Miami con l'inviato di Trump Steve Witkoff e il segretario di Stato americano Marco Rubio all'indomani dei colloqui avuti alla Casa Bianca con il vicepresidente J.D. Vance. Intanto il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che la guerra non è finita perché c'è ancora materiale nucleare, l'uranio arricchito che deve essere portato fuori dall'Iran. Ci sono ancora siti di arricchimento che devono essere smantellati. Da Teheran poi avvertimenti al Regno Unito e Francia per aver inviato una portaerei verso il Medio Oriente nel tentativo di guidare gli sforzi per creare una coalizione internazionale per garantire la sicurezza dello stretto di Hormuz. Dopo che sarà raggiunto un accordo di pace, reagiremo con una risposta immediata. Intanto l'Iran propone tramite i mediatori pakistani di riaprire Hormuz, ma non si impegna sul nucleare, per Trump è inaccettabile. Si è conclusa a Tenerife e l'odissea dei passeggeri della nave da crociera rimasta per settimane al centro della vicenda antivirus e il servizio della redazione.
2: Passeggeri ed equipaggio sono stati fatti sbarcare attraverso rigide procedure sanitarie e successivamente rimpatriati con ponti aerei speciali. Un passeggero francese che ha manifestato sintomi durante il viaggio di ritorno è stato immediatamente isolato dalle autorità sanitarie di Parigi. Restano invece completamente asintomatici 4 residenti in Italia monitorati dal Ministero della Salute.
1: Nuovo terremoto in seno al Ministero della Cultura. L'ultimo scossone riguarda i vertici dello staff del ministro Alessandro Giuli, con i decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC e uomo di fiducia del sottosegretario Giovan Battista Fazzolari, e per Elena Proietti a capo della segreteria personale del ministro. La motivazione sarebbe nella gestione dell'erogazione dei finanziamenti al documentario su Giulio Regeni, che non ha ricevuto i fondi nonostante la richiesta del produttore. Lo sport e il tennis, aspettando Jannik Sinner, l'Italia agli internazionali sorride con Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Sul campo principale Sinner tornerà oggi per sfidare l'australiano Poppy Rinne nel terzo match di giornata, non prima delle 15. Lo stesso centrale che ha applaudito Musetti e che ha battuto l'argentino Francisco Cerundolo in 2 set, conquistando gli ottavi in cui trova Casper Ruud. Soddisfazione azzurra agli internazionali, c'è anche la rimonta di Luciano Darderi, capace di battere lo statunitense Tommy Paul dopo aver perso il primo set, regalandosi così la sfida contro Zverev agli ottavi di finale. Il tedesco infatti si è sbarazzato in 2 set del belga Alexander Bloks con un netto 6-1-6-4 in poco più di un'ora di gioco. Oggi, oltre a Sinner, per gli italiani in campo alle 11 Mattia Bellucci, opposto allo spagnolo Andaluce, Pellegrino alle 12:30 contro l'argentino Navone. In serata c'è Cobolli che se la vedrà con Tirante. Motori nel giorno trionfale per l'Aprilia sulla pista di Le Mans. La casa di Noale festeggia non solo il ritorno al successo nella gara lunga di Jorge Martin, vittoria che mancava da 588 giorni, ma una tripletta storica con Marco Bezzecchi secondo e il giapponese Ai Ogura in sella alla RSGP 3 Chaos a chiudere il podio. Per Martin un weekend memorabile perché dopo la sprint arriva il successo nel Gran Premio, colto con una rimonta sul compagno di squadra a 3 giri dalla fine, quando ormai il leader del mondiale sembrava involarsi verso un altro successo. Martina ha completato la sua doppietta personale portandosi così a -1 da Bezzecchi nella classifica piloti, confermando quanto la Fer mondiale sia sempre più un derby in casa Aprilia. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione. Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da una marcata instabilità con nuvolosità compatta già dal mattino su Alpi, Prealpi, Appennino Tosco Emiliano, attesi rovesci sparsi, locali temporali più frequenti e intensi tra Levante Ligure, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel corso della serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi. Sulle Alpi non si escludono deboli nevicate oltre 2.000-2.200 metri possibili, inoltre riduzioni della visibilità per foschie anche dense lungo il tratto orientale della pianura padana. Al centro il cielo si presenterà nuvoloso nella prima parte della giornata con rovesci locali tra Toscana, Umbria e Lazio, ma dal pomeriggio è previsto un generale miglioramento. Nelle prime ore del mattino saranno possibili foschie lungo i litorali tirrenici. Sulla Sardegna invece transito di velature e nubi medio-alte senza fenomeni significativi. Al sud e sulla Sicilia il tempo sarà più variabile. Al mattino nuvolosità più compatta interesserà Campania e Calabria tirrenica con locali piogge o rovesci, destinati però a esaurirsi nel corso della giornata, lasciando spazio ad un graduale miglioramento sul resto del meridione e sulla Sicilia. Il cielo si manterrà poco nuvoloso con addensamenti più consistenti solo sui rilievi appenninici e sul Gargano. Le temperature minime saranno in aumento su Lazio, Alta Campania, Puglia e nelle aree interne di Abruzzo e Molise, mentre diminuiranno su Sicilia, Sardegna e lungo le coste dell'Emilia Romagna e del Piemonte occidentale. Le massime caleranno su Friuli Venezia Giulia, Campania e Calabria Tirrenica, ma aumenteranno sensibilmente su Sardegna, Piemonte, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia e Sicilia. I venti soffieranno forti da sud-ovest, a tratti molto forti sul Mar Ligure e sull'Alto Tirreno, moderati al centro-nord fino al pomeriggio con attenuazione serale, più deboli o a regime di brezza altrove, salvo rinforzi da sud-est sul canale di Sicilia. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da molto mosso ad agitato, mossi o molto mossi anche il Tirreno settentrionale, il Tirreno centrale, occidentale, localmente l'Adriatico settentrionale, poco mossi o mossi altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Questa è Radio Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'Iran ha inviato al mediatore pakistano la sua risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra mentre la fragile tregua regge. Secondo l'agenzia di stampa ISNA, la controofferta della Repubblica Islamica è incentrata sullo stop delle ostilità e sulla sicurezza marittima nello stretto di Hormuz e nell'intera area del Golfo. Gli sforzi diplomatici intanto hanno registrato la visita negli Stati Uniti del premier del Qatar impegnato negli incontri a Miami con l'inviato di Trump Steve Witkoff e il segretario di Stato americano Marco Rubio, all'indomani dei colloqui avuti alla Casa Bianca con il vicepresidente J.D. Vance. Intanto il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che la guerra non è finita perché c'è ancora materiale nucleare, l'uranio arricchito che deve essere portato fuori dall'Iran. Ci sono ancora siti di arricchimento che devono essere smantellati. Da Teheran poi avvertimenti al Regno Unito e Francia per aver inviato una portaerei verso il Medio Oriente nel tentativo di guidare gli sforzi per creare una coalizione internazionale per garantire la sicurezza dello stretto di Hormuz. Dopo che sarà raggiunto un accordo di pace, reagiremo con una risposta immediata. Intanto l'Iran propone tramite i mediatori pakistani di riaprire Hormuz, ma non si impegna sul nucleare. Per Trump è inaccettabile. Si è conclusa a Tenerife e l'odissea dei passeggeri della nave da crociera rimasta per settimane al centro della vicenda antivirus e il servizio della redazione.
2: Passeggeri ed equipaggio sono stati fatti sbarcare attraverso rigide procedure sanitarie e successivamente rimpatriati con ponti aerei speciali. Un passeggero francese che ha manifestato sintomi durante il viaggio di ritorno è stato immediatamente isolato dalle autorità sanitarie di Parigi. Restano invece completamente asintomatici 4 residenti in Italia monitorati dal Ministero della Salute.
1: Nuovo terremoto in seno al Ministero della Cultura. L'ultimo scossone riguarda i vertici dello staff del ministro Alessandro Giuli, con i decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC e uomo di fiducia del sottosegretario Giovan Battista Fazzolari, e per Elena Proietti a capo della segreteria personale del ministro. La motivazione sarebbe nella gestione dell'erogazione dei finanziamenti al documentario su Giulio Regeni, che non ha ricevuto i fondi nonostante la richiesta del produttore. Lo sport e il tennis, aspettando Jannik Sinner, l'Italia agli internazionali sorride con Lorenzo Musetti e Luciano Darderi sul campo principale. Sinner tornerà oggi per sfidare l'australiano Popirin nel terzo match di giornata, non prima delle 15. Lo stesso centrale che ha applaudito Musetti e che ha battuto l'argentino Francisco Cerundolo in due set, conquistando gli ottavi in cui trova Casper Ruud. Soddisfazione azzurra agli internazionali, c'è anche la rimonta di Luciano Darderi, capace di battere lo statunitense Tommy Paul dopo aver perso il primo set, regalandosi così la sfida contro Zverev agli ottavi di finale. Il tedesco infatti si è sbarazzato in due set del belga Alexander Bloks con un netto 6-1-6-4 in poco più di un'ora di gioco. Oggi, oltre a Sinner, per gli italiani in campo alle 11 Mattia Bellucci, opposto allo spagnolo Andaluce, Pellegrino alle 12.30 contro l'argentino Navone. In serata c'è Cobolli che se la vedrà con Tirante. Motori nel giorno trionfale per l'Aprilia sulla pista di Le Mans. La casa di Noale festeggia non solo il ritorno al successo nella gara lunga di Jorge Martin, vittoria che mancava da 588 giorni, ma una tripletta storica con Marco Bezzecchi secondo e il giapponese Ai Ogura in sella alla RSGP 3 Chaos a chiudere il podio. Per Martin un weekend memorabile perché dopo la sprint arriva il successo nel Gran Premio, colto con una rimonta sul compagno di squadra a 3 giri dalla fine, quando ormai il leader del mondiale sembrava involarsi verso un altro successo. Martina ha completato la sua doppietta personale portandosi così a meno 1 da Bezzecchi nella classifica piloti, confermando quanto l'affair mondiale sia sempre più un derby in casa Aprilia. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti

0: secondo me è una zanzara. Comunque, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti, bentrovati. Cominciamo una nuova settimana di Turin Caffè all'insegna dell'informazione, del divertimento, del gossip, naturalmente della buona musica di Turin 104, insieme a Simone, Antonio Simone e la Rituccia Nazional Popolare. Rituccia non c'era. E ci siamo? Lei c'è? Lei non c'è? Faccio da sola?
1: Vai.
0: Mi manda una canzone? Dai, che c'è? Eccoci qua allora, possiamo cominciare tranquillamente.

0: Ci siamo. Eccoci che ci siamo. Ha visto com'era cambiando l'ordine dei fattori? Stavolta il prodotto cambia.
1: Questa volta è cambiato.
0: E vabbè, ci dobbiamo adattare sempre. Mai fermarsi, mai perdersi, mai arrendersi soprattutto, giusto? Anche se io ancora mi sento... Esatto. Ora mi sento meglio. Va bene, va bene.
1: Sente meglio?
0: Sì, sì, sì.
1: Ho preso la medicina?
0: Ho preso una medicinina, certo.
1: Era un po' amara, però va bene.
0: Sì, vabbè. Ma basta un poco di zucchero, d'altronde ce lo insegna la signora Maria Poppe.
1: Maria chi?
0: Mary Poppins.
1: Ti vergogni?
0: 11 maggio, lunedì. Fa caldo. Possiamo dire che fa caldo.
1: Si fa, che è un po' caldo.
0: Ci siamo lamentati del freddo.
1: Chi si è lamentato del freddo? Guarda, io ci sguazzo nel freddo. Io sto insieme ai pinguini.
0: Ma se lei mi accendeva il coso qua, tipo...
1: stando fermi è ovvio, uno si ritrova poi con gusto gelato.
0: Per questo, buono il gelato. Buono. Allora, 11 maggio, nel 330, Bisanzio viene ribattezzato

0: realizzata a Costantinopoli con un'apposita cerimonia, quindi cambia un po' la toponomastica, no, non c'entra niente perché quella delle vie, vabbè, comunque, come si dice quando si cambia il nome della città? La città nomastica.
1: Abbiamo cominciato bene oggi.
0: Okay.
1: Facciamoci riconoscere sempre. Certo.
0: 1860, JJ, Gigi, ovvero Giuseppe Garibaldi, sbarca con i mille.
1: Non è Gigi
0: d'Alessio. No, Gigi. Sbarca con i mille dove c'è il buon vino, che è veramente uno dei migliori vini d'Italia, ovvero a Marsala. Mamma che buono. 1912,
1: il vino da dessert.
0: 1912 viene pubblicato il manifesto tecnico della letteratura futurista, scritto da Filippo Tommaso Marinetti, e che ricordiamolo è il fondatore appunto del movimento del futurismo.
1: Le futurisme sul quotidiano francese Le Figaro.
0: Yeah, brava, studiato.
1: Sì, un pochino qualcosa.
0: Brava. 1916 viene pubblicato l'articolo di Albert Einstein in cui viene divulgata per la prima volta la teoria della relatività generale.
1: Mi dica la formula.
0: Un per c'è 1925. Non è quella. 1926 è uguale a MC2.
1: Bravo, al quadrato.
0: Vabbè, due inteso, non è la stessa cosa. Dai.
1: No,
0: Aria si attacca alle cose. 1927, l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. L'ho detto quasi giusto, quasi. E viene fondata in California. Sicuramente l'avrò sbagliato perché lei mi vorrebbe dire che ho sbagliato, ma siccome
1: non mi permetterei mai.
0: Vabbè, comunque viene fondata in California. Ne conseguirà l'istituzione dei suoi premi accademici, meglio conosciuti come premi
1: Oscar
0: Raffone. Le feste e le ricorrenze religiose. Oggi la Chiesa celebra Santi Fabio e compagni martiri. I dati del giorno che... Non prima c'era l'elicottero, ora c'è l'aereo, un campo d'atterraggio.
1: Non è il treno.
0: Non è neanche il treno, va bene. I nati del giorno e i morti invece li vediamo dopo, nel frattempo, va bene. Che
1: I morti
0: dice,
1: non li può dire.
0: Uno solo ce n'è famosissimo, per forza. Poi mi dirà, hai fatto bene a inserirlo. Va bene.
1: Va bene.
0: Lei è una che vede, come vede, tutto roseo e ottimista.
1: Io no,
0: io come me, io per esempio vedo tutto nero. Ce lo dice pure Zucchero in questo caso.

0: lui ci aveva visto altro che vedere nero, lui ci aveva visto lungo invece. Il buon, il buon Adelmo Fornaciari, da, da, da dove viene lui? Da, da Reggio Emilia, se non ricordo male, no? Insomma, comunque Emiliano.
1: E le, guardi, è lei l'esperto.
0: Non ricordo adesso il paese preciso, è proprio quello dove è nato.
1: Vedi immediatamente quella roba.
0: Quale? Quella, il suo primo piano?
1: Sì, bravo.
0: Come? Oggi è vestita da, da, da geisha, quindi tutta
1: cinesina.
0: Da, da cinesina. Mi faccia, mi dica una parola in cinesina. Niao, per esempio, niao.
1: Che se, cos'è ciao. Niao? Ma la smetta, vabbè, ma che, vabbè, che cinese è?
0: Lei non sa le lingue come
1: sì,
0: me.
1: Sì, certo.
0: Allora, i nati del giorno. Oggi vedrà, guardi, che c'è un parterre. Salvador Dalí, 11 maggio 1904, pittore, scultore, scrittore spagnolo. Salvatore Sciascia, 11 maggio 1919. Che non è poi quello Sciascia là.
1: Ma infatti, certo che no, quello era Leonardo.
0: E infatti ho detto, perché ho preso questo? Perché ho sbagliato, infatti c'è scritto editore. Comunque facciamo gli auguri lo stesso a quest'altro, che sarà un parente probabilmente. Poi Valentino, in questo caso sì, Valentino.
1: Quale?
0: 11 maggio 1932, Garavani, stilista. Ale, e lei mi dirà chi è Ale. Ale,
1: Ale,
0: tuo,
1: Ale
0: Franz, brava. 11 maggio 71, comico e conduttore televisivo. Flavia Vento, famosissima showgirl che tutti quanti amano,
1: che si
0: 11 maggio.
1: Era fidanzata con Tom Cruise.
0: E non
1: solo,
0: so,
1: che Tom
0: e
1: Cruise non,
0: so.
1: Non lo sapeva.
0: Tra lei e la cosa e Pamela Prati non so chi sono quelli che mettono in giro strane voci. 11 maggio 77, personaggio televisivo, showgirl, ex modella, Letizia Casta. Ah, che era bella. 11 maggio 70, è bella tuttora, no? Supermodella e attrice, eh?
1: Non è mica morta.
0: No, no, no, però dico all'epoca quando esercitava il ruolo di top model. Poi Alessandro Cattelan, conduttore televisivo, 1980. Andrea Siniesta, 11 maggio 84, calciatore spagnolo, mentre ci lasciava oggi un grandissimo della musica, quello che cantava Bob Marley.
1: Capivo, ma perché guardi,
0: sì, secondo lei chi doveva cantare?
1: Ma che ne so.
0: 11 maggio 1981, cantautore,
1: so?
0: Chitarrista,
1: mamma
0: attivista
1: mia.
0: Giamaicano. Ah, e allora, quasi quasi la mandiamo una canzoncina di Bob. Di
1: ah,
0: Bob,
1: certo
0: Bob.
1: Che mandiamo Bob.
0: E fra poco la manderemo. Niente, va bene, 10:23. Invece, visto che ci stiamo avvicinando a larghe falcate verso il periodo più caldo dell'anno, e già si sente, possiamo
1: mia,
0: benissimo dirlo. Non perché lei ha acceso il condizionatore a caldo, quindi mi vuole vedere morto oggi sicuramente, e noi andiamo e ci ascoltiamo
1: non
0: una bella
1: sarò io, non
0: canzone
1: sarò io a ucciderla
0: estiva. No?
1: No,
0: ma una delle tante.

0: capito, per questo finisce un amore. Ah, mica per altre ragioni.
1: Mica avevo capito io, scusi.
0: Ah no, ah no,
1: eh no,
0: ah
1: no, eh no, ah no.
0: E allora, e allora, settimana grandiosa, sì, che ci porterà insomma tante bellissime cose questa settimana, ma poi non ve le vogliamo spoilerare, ma vi diremo tutto un po' per volta. Avremo in settimana anche graditi ospiti qui in studio, quindi adesso ve lo scriveremo.
1: Ma appena cominciato,
0: cominciamo, quindi un po' per volta ve lo diremo. Va bene, va bene. Io invece facciamo la staffetta, le prende il bastone, prende, come si dice, blast della staffetta, come si chiama? Il testimone. Il testimone
1: ha preso, può parlare lei. Me lo deve prendere di persona, personalmente
0: ha preso?
1: Vada. E allora cominciamo le notizie di oggi, però velocemente perché siamo quasi addirittura d'arrivo,
0: sì,
1: con il primo
0: becchino
1: parlando
0: 30.
1: Di tennis, perché Musetti ha battuto Cerundolo, sì, in due set, tra l'altro 7-6, 6-4, e quindi arriva agli ottavi di finale degli internazionali d'Italia.
0: Ottimo.
1: E poi ancora
0: non è l'unico, già ce n'è un altro.
1: Non è l'unico, Zverev ha battuto Block 6-1 per 6-4.
0: Sì.
1: E
0: c'è
1: poi
0: anche Dardelli, che
1: Dardelli ha battuto, non mi fa parlare, Dardelli ha battuto Paul e è arrivato
0: vabbè,
1: così. Me ne vado e arriva così anche lui agli ottavi. E invece purtroppo Arnaldi è stato battuto da Hodar.
0: L'ho visto ieri,
1: e Hodar il nuovo, come si dice, il nuovo astronascente spagnolo, e ci dispiace moltissimo per,
0: sì,
1: quel che riguarda Sinner. Dovrebbe giocare oggi
0: sì, o stasera, ma oggi non è l'unico, ce ne sono, oggi stiamo andando avanti benone con tutti gli italiani. È uscita la Cocciaretto ieri, purtroppo, anche
1: sì.
0: Però aveva davanti una delle regine.
1: Però insomma stiamo andando a parte,
0: stiamo andando alla grande, sì,
1: andando,
0: sì,
1: alla,
0: sì,
1: grande,
0: sì, sì, sì. Oggi
1: insomma,
0: ci sarà anche Bellucci
1: italiana.
0: Pellegrino, che arriva addirittura
1: Pellegrino, che è già passato,
0: sì,
1: il,
0: sì,
1: turno,
0: sì, sì, sì,
1: sì, sì, insomma
0: oggi ci saranno tanti,
1: non possiamo
0: italiani.
1: Lamentarci,
0: no.
1: Che insomma,
0: sì, sì, sì, dai, tutto sommato comunque tutto ci sta andando alla grande.
1: Per Arnaldi, Waldi, però mi dispiace tanto.
0: Sì, l'ha vista ieri,
1: sì,
0: l'ha vista fino alla fine, io insomma ci speravo un pochettino, ma era difficile.
1: Passato
0: difficile.
1: Il secondo set,
0: sì, sì, sì,
1: per 6-4 purtroppo ha dovuto cedere al terzo.
0: Vabbè, però aveva tutto il pubblico logicamente a favore, giocava in casa, ti piace vincere facile.
1: Purtroppo Hodar, sì, come ha detto lei, è proprio il nuovo astro nascente. Addirittura lo si paragona a causa del nome Rafa.
0: A Rafa Nadal, sì,
1: addirittura.
0: Sì, sì.
1: Oh, siamo calmi,
0: la
1: ragazzi.
0: La scuola spagnola, d'altronde, quella.
1: Insieme,
0: va bene, brecchiamo?
1: Brecchiamo,
0: andiamo
1: ci sentiamo
0: a
1: subito dopo.
0: E noi torniamo a breve e ci ascoltiamo una bella canzoncina dopo. Giusto 5 minuti, rimanete lì.
2: Questa è tua Euro 104.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario. assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
7: State ascoltando Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

0: seconda parte di Touring Café con la signora Rita Nocera.
1: Eccoci qua.
0: Sì.
1: Allora, cosa ha fatto durante questi 10 minuti?
0: No. Questi 10 minuti non lo posso dire,
1: perché?
0: Non si può dire.
1: Ah, è andato in bagno. Che
0: No, ho imprecato perché non funzionava
1: il
0: microfono.
1: Lo so.
0: No, ho provato a risolvere la situazione, niente, non si può risolvere. Va bene, ma senti.
1: E allora cominciamo ufficialmente.
0: Mi sentite bene? Mi sentite forte?
1: Guarda,
0: sulle mani, sulle mani.
1: Stanno sentendo da casa. Cominciamo ufficialmente invece il nostro tour in caffè con le notizie. Qualche notizia l'abbiamo data già prima.
0: Sì.
1: E cominciamo però a parlare di altro.
0: Sì.
1: Volevamo solo ammirare il panorama.
0: Chi era?
1: Va bene, volevano fare parkour sulla Mole Antonelliana, quattro francesi sorpresi con i sacchi a pelo a 85 metri d'altezza.
0: Ah, proprio si erano proprio stanziati, lì, ok. Ottimo.
1: Denunciati per invasione di edificio pubblico. Sì, di notte quattro giovani francesi sono saliti sul simbolo di Torino, la Mole Antonelliana, con tanto di sacchi a pelo volevano quasi certamente mettere in pratica le loro tecniche di parkour. Lei le ha fatto mai il parkour?
0: No, assolutamente no.
1: Intende farlo?
0: No, assolutamente no. Era un po' scomodo, diciamo.
1: Una disciplina nata proprio in Francia, no? Per compiere percorsi a ostacoli nel minor tempo possibile, salendo quindi anche sui tetti.
0: Certo.
1: La vedo, già la vedo.
0: Vero, molto col mio passo felpato, diciamo. Sì, arrampicarmi stile Spider-Man.
1: Esatto, i carabinieri che li hanno sorpresi però hanno spiegato di voler dormire lassù per contemplare la città dall'alto di notte.
0: Ma quanto sono romantici,
1: proprio carini. Ma a rovinare i loro piani è intervenuta prima la vigilanza del Museo del Cinema, poi i militari del nucleo radiomobile.
0: Sì, l'hanno malmenati, no, non credo.
1: E guardi, speravo un pochino, però lo sa che è reato.
0: Ma erano italiani questi amici, no?
1: Francesi. E si vede che la Torre Eiffel era al completo e allora hanno deciso, hanno optato per la Mole Antonelliana. Sì.
0: E vabbè.
1: Certo, è vero che Torino di notte è bellissima, sicuramente.
0: Sicuramente, però insomma, perché non andate a coricarvi, andate a bere un aperitivo, un cicchettino, qualcosina.
1: Sono francesi.
0: Ma uno champagne, penso che lo troveranno pure a Torino.
1: Sono francesi,
0: lo so. Andate a mangiarvi una baguette, andate a fare un bel. No, quello là no. Capito cosa?
1: Non lo possiamo dire.
0: Va bene. Le piacciono i limoni a lei?
1: A me sì.
0: Sì,
1: tanto.
0: Una bella limonata? La vuole una bella limonata?
1: So una cosa sui limoni, però la devo cercare. Più in là durante l'arco della trasmissione gliela dico.
0: Sì, vabbè, ma non è la canzone quella dei limoni, ho sbagliato. Vabbè,
1: va bene.
0: Va alla grande proprio.

0: E ci mette un po' di allegria questa canzone di Justin Timberlake del 2016, quindi già sono 10 anni.
1: Mamma mia, come passa il tempo.
0: Lui è un bel manzo, no? Di solito non è il mio piace, tipo. Però piace alle donne, insomma. Quali? Giustino, non si può sentire. Certo, uno Justin invece omone, poi Giustino è tipo piccolino. Allora, invece io devo darvi la notizia, insomma, di ieri, che purtroppo è andata male per la Domotec per quanto riguarda gara 2. Noi ci speravamo un po' tutti, eravamo tutti davanti alla TV, perché ricordiamolo che è stata trasmessa in streaming, insomma, su YouTube. E dopo il primo set vinto alla grande dalla Domotec, insomma, avevamo sognato tutti ad occhi aperti di fare triplete, e invece purtroppo c'è stata la rimonta, insomma, da parte dell'alta squadra di Belluno. D'altronde si gioca in due, non è che si può giocare da soli, e adesso tutto è rimandato di una settimana alla partita, insomma, in casa domenica prossima. E niente, quindi forza Domotec in ogni caso. Va bene.
1: Invece io ero sul corso,
0: sì,
1: ieri pomeriggio,
0: e chissà cosa ha fatto lei, si è messa a sfilare pure lei? No.
1: A un certo punto ho sentito
0: ieri, domenica, giusto?
1: Ho sentito passare la manifestazione
0: perché ricordiamo che ieri
1: Amaranto.
0: Ieri c'era la partita al campo, ma non c'era nessuno praticamente al campo, perché erano tutti tifosi, il tifo organizzato era sul corso a scioperare, insomma, a manifestare contro la società, insomma, per l'annata non proprio all'altezza. E comunque la Regina, per la cronaca, ha vinto 1-0 e non so a cosa serva, comunque in ogni caso siamo in finale anche per i playoff. E va bene, quindi lei era sul corso e si è messa
1: io
0: stata
1: imprecavo
0: al suo posto
1: contro la manifestazione,
0: perché le hanno bloccato tutto, non poteva passeggiare più.
1: No, non è per questo.
0: E perché?
1: Ne parliamo dopo.
0: Va bene. Allora, lo sa che a noi piace mandare, insomma, tutto ciò che il nostro station manager ci mette in padella. Noi adesso gli facciamo una
1: adesso
0: botta,
1: li
0: rosoliamo, brava, e li mandiamo per la prima volta, perché adesso abbiamo la nuova di Frankie High Energy featuring Jovanotti, pedala e batteria. Vediamo se
1: che
0: ci piace.
1: Azzeccano questi due.
0: No, sono strani, vero? Perché uno l'hip hop, uno, insomma, il funk, insomma, ma l'hip hop pure l'altro, però un hip hop diverso.

0: in fretta.
1: Certo, è strana come accoppiata, come dicevi tu.
2: Però la canzone sì, è sullo stile Frankie Again.
1: Sì, sì, sì, più sullo stile suo che di Jovanotti.
2: Sì, certo.
1: Sì, sì. Va bene, e ricordiamo tra l'altro, non tutti lo sanno, che lui era stato al Festival di Sanremo qualche anno fa, mi sembra il 2014, aveva una canzone che si chiama Pedala, quindi gli piace,
2: no,
1: sempre Frankie. Sì, quindi gli piace proprio secondo me il pedalare a lui.
2: Vabbè. Cioè, la bicicletta si mantiene in forma.
1: Ma due canzoni che si chiamano Pedala entrambe.
2: Che ci possiamo fare?
1: Va bene, okay,
2: poi ricordiamo che Jovanotti ha avuto un incidente con la bicicletta, si è fatto molto male.
1: Sì.
2: Certo, è vero anche che mandava selfie mentre stavano per operarlo.
1: Selfie.
2: Ah sì, va bene.
1: Perché lui avrebbe detto il selfie.
2: Perché io non ho questi problemi.
1: No. No.
2: Diciamo,
1: sono solo stasera senza di te.
2: Non smetterò mai di ridere davanti a questa cosa, perché secondo me lui l'ha fatto
1: ci marcia,
2: posta,
1: certo,
2: l'ha
1: certo.
2: Fatto perché non poteva non saperlo.
1: Che sei.
2: Via, su,
1: semplicemente sei.
2: Su, via. Allora, ho una notizia nuova, super nuova, perché lei saprà che venerdì 8 maggio il Pentagono ha desecretato.
1: Non doveva parlare di limoni? Si è dimenticata già?
2: Sì, dopo la canzone che è prevista,
1: dopo?
2: Certo,
1: okay.
2: Nel frattempo parleremo di questa cosa qui,
1: sì.
2: Perché venerdì 8 maggio il Pentagono ha desecretato i famosi X-Files.
1: Qua ci vorrebbe la musichetta.
2: Sì, infatti. Ci abbiamo pensato.
1: Sì.
2: Su indicazione dell'amministrazione Trump.
1: Trump, sì,
2: nell'ambito della volontà di essere trasparenti, certo, sulla questione UFO. Che cosa vuol dire UFO? In inglese sarebbero gli oggetti volanti non identificati.
1: Veramente? Ah, questi
2: sì.
1: Sono.
2: O WAP
1: a Napoli. O WAP cartone.
2: Fenomeni aerei non identificati, secondo la denominazione adesso preferita negli USA. Vabbè. Nella parte dei documenti acquisiti dall'FBI c'è una sezione che colpisce particolarmente, perché
1: sì.
2: Pare illustrare un ipotetico contatto avvenuto con membri dell'equipaggio di questi velivoli.
1: Con Trump direttamente. Allora ti spiegano tante cose.
2: Lei ci arrestano, vero?
1: No.
2: Automaticamente dà credito all'affermazione resa al congresso il 26 luglio 2023 da David Grush.
1: David Grush.
2: L'ex funzionario dell'intelligence disse che il governo era in possesso di resti biologici non umani. Il che vuol dire tutto
1: erano
2: e niente.
1: Erano i topi quelli alla discarica.
2: Il che vuol dire tutto e niente, secondo me. Ma da quanto emerge, saremmo addirittura in presenza di corpi veri e propri. Non si capisce però se sono stati rinvenuti vivi o morti.
1: Sì.
2: Abbiamo visto tantissimi generi di questi film, no? Vivisezioni,
1: sì,
2: cose
1: sì,
2: schifose.
1: Sì,
2: i componenti dell'equipaggio di questi oggetti erano decisamente di piccoli di statura.
1: Ma c'erano la patente? Oppure per portare queste cose?
2: Ecco la frase completa del report.
1: Sì.
2: Io adesso imposto. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto membri dell'equipaggio che sono atterrati con quegli oggetti.
1: Sì.
2: Erano alti da 1 metro a 1,20 metri.
1: Ah, proprio bassissimi.
2: Avevano addosso quelli che sembrano essere caschi e tute spaziali.
1: Sì.
2: L'essere menzionato nel documento qui sopra compare spesso nella letteratura specifica dell'ufologia. Un essere piccolo di statura sarebbe anche stato al centro dell'UFO crash di Magenta del 13 giugno 1933, addirittura antecedente a quello di Roswell del 1947. Vicenda ribattezzata l'UFO di Mussolini. Perché? Perché fu gestita direttamente dal Duce, che la affidò al gabinetto RS-33 diretto da Guglielmo Marconi.
1: Sì.
2: Perché deve sapere, mio caro, che gli UFO non li hanno inventati in America.
1: No,
2: ma li abbiamo avuti prima
1: noi.
2: Di tutto
1: ce l'abbiamo
2: noi.
1: Inventati noi.
2: Ce l'abbiamo avuti prima
1: l'abbiamo
2: noi.
1: L'abbiamo inventati noi.
2: E vabbè. Comunque questi documenti l'unica cosa che provano è la non esistenza di contatti alieni come li intendiamo noi.
1: No.
2: Li stanno facendo uscire per coprire, secondo me, attenzione,
1: sì, vabbè, certo.
2: L'assenza degli Epstein e Files, visto che sono documenti privi di tipo, cioè,
1: ho capito.
2: È tutto fumo.
1: Ma secondo me sa chi era quello che hanno visto? Era Magalli, quello che è uscito dalla

0: stavo dicendo.
1: Quindi mi stava dicendo che periodo... si è per un periodo l'ha odiata questa canzone.
0: Oh, no, assolutamente sì, avevano avuto la capacità di mandarla almeno 55 volte al
1: perché
0: giorno.
1: Perché era una sorta di tormentone in quel periodo. A un certo punto. Anche io... se diverse da tormentone.
0: A un certo punto io dissi basta. Però sa che cosa le volevo dire?
1: Sì, a proposito dei limoni.
0: A proposito di limoni. Mm. Lei sa cosa significa limonare?
1: Limonare quel verbo lì, quello limonare. Riferito.
0: Limonare. E allora ci sono due possibili spiegazioni, perché sempre dal limone viene, lo sa. Sì. La prima spiegazione sostiene che sia un modo di dire originario della Lombardia, che deriva dall'uso antico di molti fruttivendoli di vendere i limoni a due. Da qui
1: limonavano?
0: Da qui no, l'abitudine di indicare come limoni le giovani coppie. A due, e per estensione del verbo limonare al posto di baciare. La seconda invece richiama il movimento rotatorio necessario per spremere manualmente l'agrume. A sua volta collegato alle lingue degli innamorati che si muovono nel bacio alla francese.
1: Ah, quello proprio
0: sempre
1: stile
0: rotatorio, sempre
1: cobra
0: rotatorio.
1: E boa in poche parole.
0: Ah,
1: no,
0: così si dice.
1: Sì, ho capito. Con la lingua biforcuta, ho capito.
0: Quindi limonare.
1: Sì.
0: Lei quale delle due sceglie?
1: Ma io no, io quello tipo a stampo direttamente proprio.
0: Ah, lei così bacia a stampo?
1: Ma sì, io non bacio neanche.
0: Ma basta. Che dice? Non ci crede nessuno.
1: Ma non saranno affari suoi, che vuole? Oh.
0: La gente vuole sapere.
1: Ma non gliene frega niente.
0: All'informazione.
1: No. E lei invece come bacia? Risponda. Ha visto?
0: Lo scopriremo solo vivendo.
1: E chissà
0: caro.
1: Come baciano invece in Portogallo, perché
0: Portogallo?
1: Lì in Portogallo, in Brasile volevo dire. Lo chiederemo a lei, a Mary.
0: Spiegaci. Mary, facci sapere.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall'antivirus è risultato leggermente positivo. Anche una seconda persona del gruppo degli americani rimpatriati dalla crociera presenta sintomi lievi. Entrambi i passeggeri sono stati trasferiti negli Stati Uniti a bordo di un volo sanitario con unità di biocontenimento. Il secondo caso non è ancora stato confermato. Intanto anche uno dei 5 francesi rimpatriati oggi da Tenerife dopo essere sbarcati dalla nave Ondius focolaio dell'antivirus presenta sintomi della malattia. Uno di loro ha presentato sintomi a bordo dell'aereo durante il rientro, ha riferito il premier aggiungendo che tutti e 5 i passeggeri saranno posti in isolamento stretto fino a nuovo ordine. La guerra nel Golfo, l'Iran respinge il piano americano, non mi piace la loro risposta inappropriata, commenta Trump. Gli Stati Uniti monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, aggiunge il tycoon. Parigi e Londra presiederanno domani una riunione di quelli della difesa su Hormuz. Nel frattempo una super petroliera carica di greggio iracheno è diretta verso il porto di Nghi Son in Vietnam, ha attraversato ieri lo stretto di Hormuz e si trova attualmente nel golfo di Oman. In precedenza era stato riportato che la nave battente bandiera di Malta aveva attraversato lo stretto spegnendo i localizzatori per evitare attacchi iraniani. Secondo quanto reso noto oggi da Tasnim, la nave ha attraversato il passaggio in coordinamento con l'Iran. In Italia con la cronaca, operazione antimafia all'alba della direzione distrettuale antimafia di Bari e della Procura della Repubblica di Foggia con il coordinamento della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. La polizia ha eseguito 3 arresti per 3 omicidi, 2 tentativi di omicidio e altre 18 misure cautelari per molteplici episodi di estorsione e danni di imprenditori foggiani. In corso una vasta attività di perquisizioni e di controlli nel territorio da parte delle forze dell'ordine. Lo sport e il calcio, questa sera il posticipo della terz'ultima giornata di Serie A. Maradona, il Napoli ospita alle 20:45 il Bologna in una sfida che potrebbe decretare la matematica certezza dell'accesso alla Champions League. Questo in un finale di stagione incandescente proprio per la corsa agli ultimi posti disponibili nell'Europa che conta il servizio della redazione.
2: Si accende sempre di più la corsa in Champions in Serie A. Il Milan cade a San Siro contro l'Atalanta per 3-2, mentre la Roma rimonta il Parma e aggancia proprio i rossoneri al quarto posto. Festa storica invece per il Como che conquista la qualificazione europea battendo il Verona.
1: In Premier League l'Arsenal batte con difficoltà il West Ham per 1-0 e si avvicina così al titolo di Premier League 2 giornate dalla conclusione del campionato. I Gunners devono ringraziare il proprio portiere David Raya che per 2 volte ha salvato la porta e Leandro Trossard che ha realizzato il gol vittoria all'83esimo in pieno recupero. Hanno subito un gol da Callum Wilson al 95esimo, poi ridato dall'arbitro dopo una lunga verifica al VAR. Questa decisione del direttore del gioco può valere il titolo per l'Arsenal e la retrocessione per il West Ham. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. Più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
4: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
5: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
4: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: C'è un solo tipo di successo. Quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: State ascoltando Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

0: emigrati, no? Cioè, tornano insomma al borgo natio.
1: Si spera davvero. Va bene, a proposito di villaggi pieni di musica, di allegria e di buon cibo, eccoci qua a parlare di Calabria Pizza Fest.
0: E allora faccia un attimo silenzio prima di partire, sa perché? No, non volevo zittirla, però volevo fare sentire questo. Eccolo qua. Calabria Pizza Fest. Non me ne voglia, non me ne voglia. Mi vuole bene, vero?
1: Bene.

0: giugno 2026 sul lungomare Falcomatà, altezza Torre Nervi, ci sarà proprio un villaggio pieno di musica, allegria, buon cibo, sì, per la promozione delle eccellenze calabresi e per onorare sua maestà la pizza, ovvero la Calabria Regina Pizza Fest. Yeah. Che cos'è Calabria Pizza Fest? Calabria Pizza Fest è l'ambasciatrice della pizza, l'arte della pizza, patrimonio dell'umanità UNESCO, arriva nelle città calabresi con famosi maestri pizzaioli che ne racconteranno il suo mondo in tutte le sfumature con semplicità, schiettezza e professionalità. Uno straordinario villaggio pieno di cibo, luci, musica, spettacolo, allegria e convivialità. Calabria Pizza Fest è un progetto che unisce marketing territoriale, musica e cultura locale con uno dei simboli dell'eccellenza italiana nel mondo, ovvero la pizza. Saranno 5 giorni di festa indimenticabili con eventi, musica, talk, masterclass, concerti, spettacoli, tutte le serie dalle 18 all'1. Saranno 5 giorni di diretta radio e TV, un racconto quotidiano dell'evento della città e dei suoi protagonisti, con interventi, animazioni e 5 ore on air su Radio Touring 104 e Video Touring 87. 5 serate di masterclass per i più grandi, con laboratori a tema per conoscere i segreti dei grandi pizzaioli. E che cosa significa questo? Cosa sono le masterclass? Sono strumenti utili per conoscere tutti i segreti per realizzare con le proprie mani un'autentica pizza napoletana. Alcuni dei più grandi pizzaioli italiani spiegheranno infatti come mescolare e creare un impasto perfetto, stendere e condire usando le giuste dosi di ingredienti appositamente selezionati e di grandi qualità. E quindi i più grandi maestri pizzaioli terranno corsi a tutte le persone interessate, svelando e insegnando tutte le tecniche. E poi ci saranno 5 serate di attività per i più piccoli, laboratori, certo, a tema educazione alimentare, storia, cultura e tradizioni, divertenti momenti pensati per i bambini e ragazzi speciali, insegnando loro metodi e ricette per fare a casa la pizza perfetta, un modo simpatico per avvicinarli al mondo della pizza, un'esperienza divertente con l'opportunità di cimentarsi in cucina insieme alla famiglia. Con i consigli di professionisti vivranno il piacere della sfida e la gioia della condivisione, una formula perfetta per coinvolgerli e stimolarli ad un'attenzione maggiore verso il cibo e gli ingredienti, generando nei piccoli partecipanti coscienza e senso di appartenenza. E quanto costerà tutto ciò, mi chiederete voi? Niente, perché la partecipazione alle masterclass e alle academy è gratuita.
1: Non puoi dire di nuovo niente in quel modo col sorrisetto?
0: Niente, ah, che bello. Perché la partecipazione alle masterclass e alle academy è gratuita previa prenotazione, e a tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. I posti sono limitati. È possibile registrarsi all'interno della sezione Masterclass nella pagina Calabria Pizza Fest. L'ingresso al villaggio è completamente gratuito. E quanto costerà mangiare al Calabria Pizza Fest? Soltanto 16 euro con un menu completo che include una pizza scelta tra tantissimi gusti, e poi una bibita scelta, un dolce e un caffè. E allora collegatevi al www.calabriapizzafest.it, ripeto, yeah, www.calabriapizzafest.it.
1: Sì, ricordiamo anche che comunque ci sarà uno stand up dove ci sarà la pizza esclusiva per i celiaci anche.
0: Certo, va bene, certo.
1: Ma oltre questo, ricordiamo che oltre alla pizza si viene favorito tutto ciò che è made in Calabria, quindi tutto la filiera, insomma, per quanto riguarda la pizza, ma non solo, quindi dall'olio ai pomodori al mi viene in mente l'anduia, eccetera eccetera. Quindi venite, venite, anche perché poi noi saremo lì in prima persona tutta la giornata e soprattutto nella parte pomeridiana, insomma, animeremo noi speaker insieme ai nostri DJ, insomma tutta la grande famiglia di Touring sarà presente. Quindi ricordiamo Calabria Pizza Fest dal 29 maggio al 2 giugno 2026, lungomare Falcomatà, altezza Torre Nervi. Va bene, va bene, va bene. Allora, l'abbiamo detto prima, che oggi proprio ci lasciava un grandissimo della musica leggera, insomma, più che della musica leggera, della musica

0: Bobbe Malle, diceva il sommo poeta, aveva una piantagiona. No, quello era un altro.
1: E vabbè, dicendo. Rimanga qui con noi.
0: Sì, mi state perdendo? No.
1: Mi sa proprio di sì.
0: Va bene, 11:20. Allora, diamo un attimo qualche aggiornamento. Aggiorniamo, che dice? Allora, in questo momento stanno sì. Stanno giocando Bellucci contro l'Andaluze, Martin l'Andaluze, e stanno in vantaggio nel primo set Bellucci, quindi ancora iniziato da pochissimo. Idem stanno giocando anche Rublev contro Davidovic Fokina e stanno 2-1 per quanto riguarda il primo set per Rublev. E niente, questo per quanto riguarda comunque i nostri colori. Sappiamo bene Bellucci, abbiamo Sinner, Cobolli, abbiamo Pellegrino, insomma ancora c'è una nutrita partecipazione italiana. Vediamo anche se ci sono aggiornamenti. No, Vavassori e Bolelli giocheranno alle 14:30 per quanto riguarda il doppio maschile, mentre Errani e Paolini giocheranno alle 15:40. Quindi oggi proprio grande festa italiana, perché ci sono tutti i nostri grandi.
1: Giornata insieme. Del doppio.
0: Sì,
1: quindi.
0: Sì, del doppio, del singolo anche. Mi dispiace che purtroppo nel singolare femminile non abbiamo più l'ultima, era rimasta la cocciaretta. Cocciaretto.
1: Vabbè.
0: Va bene, invece ricordiamo che oggi giocherà la Viola, gara 3, quindi gara 3 promozione, anche quindi partita importantissima per quanto riguarda la Redel. E niente, tutti al Pala Calafiori, insomma, a tifare per i nostri colori nero-arancio. Allora, lei sembrava, lei era tipo così, tutta tipo battutina, come mai?
1: Ma che, quando?
0: Ora, l'ho vista che era tutto tipo pensante, cosa stava pensando? No, non era pensante.
1: Io no. Pensante, no.
0: Non era pensante.
1: Sì, stavo pensando, che giorno è oggi, scusi.
0: Oh, deve pagare, ho capito, deve pagare qualcosa, qualche tassa. Oggi è 11 maggio, lunedì
1: 11 maggio, tra due giorni comincerà l'Eurovision.
0: Ah sì? Sì, siamo prossimi?
1: Sì, siamo prossimi. E allora Sal Da Vinci è stato naturalmente intervistato sulla sua partecipazione. E Sal Da Vinci ribadisce la sua posizione sull'Eurovision. Nessun boicottaggio, dice. Beh, boicottare l'Eurovision
0: perché dovrebbe boicottarlo?
1: È una questione politica. La musica non c'entra niente, copre tutti i dolori del mondo. Io rispetto chi protesta, ci mancherebbe altro. Per quanto riguarda, ho sempre visto la musica un bagno di pace.
0: Certo.
1: Ha sempre portato unione la musica. Quindi per me la musica è inclusione, un palcoscenico per l'eternità. Sono contento e felice di rappresentare il mio paese. La musica non c'entra niente con la politica. E questo è il suo pensiero. Il cantante è intervenuto in collegamento da Vienna alla presentazione della 76esima edizione dell'Eurovision che c'è stata in questi giorni. Al vincitore di Sanremo si sono uniti anche i presentatori.
0: Sì.
1: Mi associo alle parole di Sal, ha detto Elettra Lamborghini, poi aggiungo chapeau per chi decide di non partecipare per queste ragioni, perché rinuncia a un palcoscenico.
0: Sì. Vabbè, dice comunque già durante le prove è uscito fuori, insomma, questo matrimonio con i ballerini che è piaciuto tantissimo alla critica, insomma. Quindi comunque non parte tra quelli svantaggiati. Non è tra i papabili, ma neanche tra, insomma, tra gli ultimi, quindi comunque potrebbe darci qualche soddisfazione. Va bene. E guardi cosa le faccio ascoltare io.

0: Sì.
1: Ma secondo te la canteranno in napoletano poi alla fine? Sarà sempre sì, a così? Che dici? Oppure la canteranno tipo, ci sarà una sorta di traduzione? Come si dice
2: traduzione? Non credo che si possa tradurre la lingua napoletana.
1: No, quindi la impareranno così, quindi certo, gli svedesi per dire, sì, la canteranno.
2: Assolutamente.
1: Vabbè. Insomma, va bene, allora cosa ci vuole dire? Lei ha risolto il problema, quello che si è ricordata che doveva...
2: Mi sono ricordata, sì, di quello che dovevo fare, assolutamente, sì. Sì, e allora io volevo cominciare l'angolo della cultura che dovevamo fare la settimana scorsa, ma che purtroppo abbiamo dovuto rimandare per questioni pratiche,
1: sì,
2: e quindi direi di farlo adesso, naturalmente.
1: Quindi lei vuole, per
2: io
1: caso,
2: vorrei, io, sì, vorrei, io vorrei, io vorrei, vorrei, ma se vuoi...
1: Sì, così, ma no, era non così. Vuoi, no. Non vuoi.
2: Lei non vuole, ma io
1: non
2: voglio,
1: vuoi,
2: perciò
1: no, però,
2: sì, sì, sì, muova su,
1: sì,
2: su,
1: sì,
2: su,
1: si muova muovendo,
2: su un corda,
1: un calmo e per piacere. Vabbè, lei inizi intanto che io
2: no, perché devo sulla lei... canzone io devo come si dice impostare la voce.
1: Sì, e allora,
2: come Alberto Angela, naturalmente, sì, sì, perciò sì, mi serve qua la musichetta. E allora mi dica quando
1: non
2: è pronto.
1: Questa,
2: non è quello, ma cosa fa?
1: Scherzetto, scherzetto.
2: Salda Vinci,
1: sì, certo. Salda Vinci, questo?
2: No, che cos'era? Sanremo dell'anno scorso.
1: Di una pausa,
2: era Sanremo dell'anno, sì, scorso, sì, ho capito.
1: Vadi, vadi, vater, vater.
2: Vater, glielo dice a... Sapevate che esiste anche un Kama Sutra italiano?
1: No, questo.
2: Adesso
1: no,
2: lo sa, vede? Vede che quante cose si possono imparare. Anche l'Italia ha il suo Kama Sutra.
1: Sì.
2: Si tratta di un volumetto dal titolo...
1: Sto pensando, meno male non l'abbiamo fatta venerdì sta cosa.
2: Perché? Che cosa
1: no, così, nel
2: venerdì?
1: Senso, io mi ero preoccupato, non abbiamo fatto l'angolo della cultura, ma ci sarà un motivo.
2: Si tratta di un volumetto dal titolo I modi oppure le 16 posizioni,
1: sì,
2: ed è il primo libro erotico dato alle stampe nel nostro paese.
1: Sì.
2: Pensi un po', che primato.
1: Bello. Oh, che primati,
2: Che c'entrano i primati?
1: No, che
2: cosa c'entrano i primati? I primati sono altre cose,
1: sì,
2: sono i nostri cugini.
1: Questo saranno cugini suoi, bella.
2: No, saranno cugini di tutti.
1: Non offende i miei cugini, per cortesia.
2: Questo manuale dell'erotismo raccoglie appunto 16 incisioni realizzate dall'artista Marcantonio Raimondi 1480-1534.
1: Ah, quindi non freschi, parliamo di,
2: no,
1: insomma, di...
2: Caspita.
1: Pieno su rinascimento, bozze, quasi.
2: Su bozze di Giulio Romano,
1: sì,
2: commissionate da Federico II Gonzaga.
1: Ah,
2: stiamo parlando di arte
1: sì,
2: che ritraggono le diverse attitudini e positure con cui giacciono i disonesti.
1: Ah, solo quelli.
2: Come scriveva indignato il Vasari.
1: Il Vasari, insomma, ci ha abituato.
2: Indignato proprio. Il libro si rivelò un grandissimo successo editoriale, tanto che per frenarne la diffusione, Papa Clemente VII dovette farne sequestrare...
1: È un bestseller era diventato,
2: sì, dovette farne sequestrare ogni copia in circolazione e far arrestare l'autore.
1: E la diede ai suoi...
2: E poi se lo E poi se le tenne tutte per sé, ovviamente. Grazie al poeta toscano Pietro Aretino, influente, che conosciamo tutti benissimo, perché
1: sì,
2: influente negli ambienti ecclesiastici, Raimondi fu tuttavia rilasciato e nel 1527 venne pubblicata una seconda edizione del libro ancora più scandalosa.
1: Pure.
2: Ogni incisione era infatti accompagnata da un sonetto erotico composto dallo stesso Pietro Aretino. La censura pontificia colpì ancora e degli originali non rimase perciò traccia.
1: Ah, è così imparate.
2: Caspita.
1: Vabbè. Quindi una copia non c'è qua, non c'è più niente.
2: Sì, qualcosa è rimasta, qualcosa è rimasta, e infatti c'è un'incisione da cui
1: che
2: si
1: noi
2: nota,
1: non possiamo mandare.
2: Che noi non
1: me,
2: possiamo
1: mattina,
2: mandare, infatti. No, non possiamo proprio mandare.
1: Neanche di sera, di notte?
2: No, perché non abbiamo il copyright, ce lo impedisce.
1: Ah, per questo,
2: perché
1: no, pensavo
2: è una censura artistica.
1: In
2: questa incisione addirittura c'è il guardone in alto a destra della finestra.
1: Che bello, insomma, per non lasciarsi mancare niente. Va bene. Allora è arrivato.
2: Si trova addirittura nell'agenzia delle entrate.
1: Qui in Italia? Nella sede? Ecco, ora si spiegano tante cose. Uno dice, l'agenzia delle entrate vi mette. Va bene. A dopo.

0: giocare.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: E subito discoteca, effetto discoteca con questa nuova canzone, insomma, che è uscita da qualche giorno. Allora, ci tengo a precisare, perché già l'abbiamo detto prima, che questa settimana sarà una settimana con tanti ospiti, però giusto per nominarne due, mercoledì ci saranno insieme, cioè insieme in due fasi diverse della giornata, un grandissimo della musica popolare, insomma, calabrese e non solo, conosciuto in tutto il mondo, ovvero Mimmo Cavallaro, e ci farà, insomma, il piacere, verrà a presentare il suo ultimo lavoro qui da noi, e mentre poi nella seconda parte ci sarà un bravissimo insegnante di scuola primaria che comunque ha vinto la settimana scorsa un premio, insomma è arrivato secondo a livello nazionale con un bellissimo premio, e che ci parlerà appunto di questo libro, di questa avventura, il maestro Domenico Daguì. Va bene, quindi come vedete noi ci piace sempre spaziare nel mondo dell'arte, sia che sia musica, sia che sia poesia, sia che sia, l'abbiamo visto, con la fotografia oppure con ritratti, quadri, eccetera eccetera.
1: Mi faccia un ritratto.
0: Se guardi che io una volta li facevo, perché una volta ero bravino, ora ho perso la mano purtroppo. Sì. Però posso farle un fumetto se vuole. Una caricatura.
1: Mi accontento.
0: Va bene. Allora, lei invece di cosa ci vuole parlare, mia cara?
1: Il suo sport preferito.
0: Quale? Il curling?
1: Curling. Da quando è diventato il suo sport preferito.
0: E da quant'è che c'è anche la... come si chiama?
1: Ho capito.
0: La giocatrice.
1: Va bene.
0: Allora, mi dichi.
1: Andiamo in Spagna perché il portiere Angel Mateos González torna in campo a 70 anni.
0: Ah, proprio giovanissimo, tra gli allievi.
1: Stabilisce un record. E invece no, perché stabilisce un record. È il calciatore più anziano del paese a giocare una partita in un campionato ufficiale.
0: 70 anni.
1: A un'età in cui molti ex calciatori raccontano, insomma, le proprie gesta sportive nei programmi TV, c'è chi invece in campo c'è tornato scrivendo una pagina di storia. Visto? È quello che è successo in Spagna.
0: Ma dove non nella Liga, non credo.
1: Allora non ha capito.
0: Nella Liga, dicono, nella Serie A spagnola.
1: C'è tornato scrivendo una pagina di storia, è quello che è successo in Spagna, dove a 70 anni il portiere Angel Mateos González è diventato il più anziano a giocare una partita in un campionato ufficiale del paese iberico, perché deve sapere che domenica 3 maggio ha difeso i pali del Colunga.
0: E non è
1: club asturiano di quinta divisione, però sempre ufficiale. Nella sfida contro il Praviano, González è sceso in campo da titolare e ha disputato i primi 20 minuti, che voglio dire,
0: insomma,
1: non è che sono pochi, 70 anni, uscendo tra gli applausi dei tifosi dopo una parata e un gol.
0: Ma ce l'ha il pappagallo? Il pappagallo se l'è portato di là.
1: Per fare che cosa? Voglio vedere lei a 70 anni come
0: si
1: riduce.
0: Ma io già 50, mi devo portare il pappagallo
1: appresso. Cioè, voglio dire, secondo me è impazzito a giocare 20 minuti a quell'età. Poteva succedere qualunque
0: diciamo
1: cosa.
0: Che non è la stessa cosa di giocare magari negli altri 10 ruoli che ci sono, magari ti riposi un pochino di più, però certo devi essere sempre sul pezzo.
1: Esatto, lei mi insegna, non è che il portiere sta lì fermo immobile.
0: No, assolutamente.
1: Il portiere esce dalla sua area, no?
0: Esatto, sì.
1: Si tuffa, fa qualcosa, tuffa, certo. Non è che sta fermo
0: lì. Si è tuffato? Si è rialzato?
1: Certo, ha parato.
0: Ah, sì, pure?
1: Sì, certo. No, vabbè. Perché mi prendi in giro? Ma non sono stata io ad andare a rischiare la vita.
0: No, però ce ne sono, non è l'unico caso. Vabbè, ricordiamo che per esempio Dino Zoff fino a 45 anni, insomma, è stato, se non ricordo male, ha militato, insomma, in Serie A nella
1: Comunque
0: Juventus.
1: Significa che lui fino ad ora ha continuato a tenersi in forma.
0: Dico, è più facile però per un portiere magari che sia magari un po' in età anziché un giocatore classico, sebbene ci sono stati casi eclatanti di giocatori specialmente africani che è anche 55 anni, 60, hanno un'altra struttura ossea,
1: fisica, certo.
0: Vabbè.
1: Ossea muscolare.
0: Sì. Per esempio Miglia, se lo ricorda Miglia, che era quello che addirittura segnò contro l'Argentina ai mondiali, nella partita d'esordio, sconfiggendo l'Argentina, aveva 41 anni, mi sembra qualcosa di simile. Per un calciatore. Eh sì, per un calciatore sì.

0: Ricordiamolo sempre, tutti associano insomma questo gruppo agli Stati Uniti, invece assolutamente no, perché sono rigorosamente Deutschland, Deutschland, giusto?
1: Assolutamente.
0: E allora, ricordiamo che oggi è lunedì, quindi cosa ci sarà oggi, mia cara? Intanto dopo di noi ci sarà il buon Andrea Benedetto con i suoi ospiti, con Mezzogiorno Amaranto, che ci parlerà di quello che è successo ieri. L'ha detto lei stessa, c'è stata questa contestazione sul corso Garibaldi a Piazza Duomo, giusto? Mi sembra che sia stata là.
1: Guardi, io ero a metà corso.
0: Si siamo fermati lì, sì. E quindi si parlerà di questo, di questa contestazione e di questa vittoria, insomma, nella semifinale dei playoff. Stavo dicendo promozione, ma tutto è meno che promozione. E niente, quindi ricordiamo 12:30 circa, insomma, l'appuntamento con Mezzogiorno Amaranto. Poi nel pomeriggio torna la consueta, insomma, programmazione targata Turing, ovvero Smash It's Up Chart, con i 30 video più trasmessi durante la settimana a cura, appunto, la redazione di Turing e soprattutto di lui, il nostro station manager Filippo Lopresti. Poi, appunto, l'abbiamo nominato perché lui direttamente tornerà, scapperà a casa, perché aprirà le porte di casa sua, porte, finestre, un po' tutto.
1: Sì, perché fa caldo,
0: quindi aprirà anche l'aria condizionata per ospitarci nel salotto più bello della città, ovvero quello di casa Lopresti, dove ci, insomma, in compagnia anche degli altri ragazzi, insomma, i nostri amici speaker che si alternano alla conduzione con lui, ci parlerà, insomma, ci farà ascoltare buona musica, come lui sa fare. Poi chi c'è? Alle 19 arrivano loro, ovvero Benvenuto Marra delle Briganti con Voices, per poi, ci siete voi stasera? Sì, certo. Ci siete alle 20:41-42 circa.
1: No, 42/43.
0: Le chiedo scusa,
1: Sì, non lo so.
0: Non sono per niente, per nulla preciso, guardi, le chiedo scusa. Arriva lui, l'arcidiavolo, il buon Antonio Calabro con le Diavolesse, capitanate dalla nostra Rituccia Nocera, con anche la signorina Mazzeo e poi, insomma, tantissime altre cose. Di che si parlerà oggi? Niente?
1: Ah, non lo so.
0: Non si sa neanche fino a quando andate in onda. Va bene. E quindi l'appuntamento, ricordiamo.
1: Lei fa domande a cui io non so rispondere.
0: È vero. È che neanche il buon arcidiavolo sa rispondere, forse.
1: No, lui già lo sa. Io sicuramente no.
0: Ah, perché lui è diabolico, giustamente. Se è arcidiavolo, giustamente, lui già... Bello. Va bene. E allora, noi torniamo tra poco. Lei ha qualche notizia bellina da darci, carina? Caruccia. Va bene. E noi ce ne andiamo con Alex Warren.
1: E dove andiamo?
0: Ma
1: scusi,
0: ce ne andiamo a prenderci una bella febbre.
1: No, la febbre no.
0: Fever Dream.

0: Ma sì, glielo dico io che si leggerà così, dai, perché è rumena, quindi di solito si tende tipo a mettere, tipo come le ucraine che si chiamano svitolina, capito?
1: Svitolina.
0: Eh? Ma sempre Ina, certo. No? Questa qua invece si chiama Circea, che sta vincendo contro la Noscova, o la Noscova, dipende poi.
1: Noscova.
0: È tutta una questione di accenti, come si vogliono mettere, poi ognuno li mette dove meglio crede, no? Bellissima partita che si stanno proprio salando, per dire un francesismo, il nostro Bellucci con l'Andalus, stanno 4-3 nel primo set, quindi per noi. E, mentre 5-4 Rublev contro Davidovic. Vic Fochina. Allora, dici.
1: E allora devi sapere che il palco del Giova Beach ha distrutto le dune a Barletta e quindi adesso ci sono 3 indagati per danni ambientali.
0: Quello dello scorso anno o quello di quest'anno?
1: No, penso quello del 2022.
0: Ah,
1: ci mettono un po' di tempo,
0: sì,
1: però alla fine ci arrivano. Per arrestire il palco sulla sabbia su cui si è svolto nel 2022 il concerto di Jovanotti sul lungomare di Barletta, sono stati alterati 16.000 metri quadrati di arenile in area sottoposta a vincolo paesaggistico, danneggiando le dune, eliminando la vegetazione spontanea e quindi alterando gli habitat delle specie protette.
0: È per proprio lui che è a favore dell'ecologia.
1: Proprio lui, esattamente. E per questo che la Procura di Trani ha aperto un'indagine in cui contesta a vario titolo i reati di inquinamento ambientale colposo e abusivismo edilizio in zona protetta, oltre che il falso ideologico a carico del progettista delle opere. Cosa c'è da dire? Una scelta della location per il Giova Beach Party sulla litoranea di Ponente avrebbe rischiato di compromettere l'ecosistema della spiaggia ricco di dune. Infatti l'inchiesta condotta dal procuratore di Trani Renato Nitti e delegata ai carabinieri forestali di Bari è partita proprio da alcuni esponenti, tra cui quello presentato da Legambiente. Gli indagati sono Francesco Lomoro, 51 anni di Bari, dirigente comunale dei lavori pubblici, Michele Cianci, 62 anni di Barletta, all'epoca dei fatti amministratore unico della Barsa, la multiservizi comunale, e Mario Luigi di Candia, 60 anni di Barletta, progettista incaricato della società organizzatrice del concerto. Lomoro, secondo l'accusa, avrebbe firmato gli atti relativi all'affidamento dei lavori di preparazione dell'area del concerto, poi affidati alla Barsa senza rilascio di permesso edilizio, su falso presupposto che si trattava di strutture adatte a poter effettuare poi il concerto. Di fatto agli indagati è stato inviato una notifica, un invito a rendere un interrogatorio poi per mercoledì.
0: Ah, insomma, vi aggiorneremo su questa bellissima, insomma, bruttissima pagina italiana. Va bene, allora io voglio ringraziare il nostro station manager, che io prendo bonariamente in giro, lo sai la stima che c'è nei suoi confronti, perché abbiamo richiesto 2 canzoni che non erano in scaletta qua, diciamo.
1: Ah,
0: e le ha ce l'ha trovare, perché lui ci vuole
1: arrivata
0: bene,
1: la
0: ci
1: mia,
0: vuole
1: arrivata la mia.
0: Anche la mia, tutte e due le metteremo in sequenza.
1: Prima
0: guardi.
1: La mia.
0: No, ormai ho messo la mia, ormai c'è la mia.
1: No, prima la mia, l'ho chiesta prima io.
0: Umma, c'è prima la mia, tiè.

0: Ed eccoci di nuovo in studio. Come ve ne siete accorti, c'è saltata la base, però cose che capitano nelle migliori famiglie, giusto? Direbbe qualcuno. E va bene, giusto per salutarvi, perché comunque fortuna Fantozzi vuole che vada a saltare quando stiamo per finire, praticamente. Va bene.
1: Va bene, meglio così, allora dai.
0: Meglio a noi che dopo, anziché, cioè nel senso, noi l'abbiamo recuperata subito, nel senso, in questo caso, così predisponiamo per gli amici che verranno dopo. Va bene ragazzi, allora a questo punto noi vi possiamo salutare, dare l'appuntamento a domani.
1: Stillo Vigno domani.
0: No, adesso la metteremo fra poco, se mi dà il tempo la metteremo dopo della canzone che verrà. Mi deve dare il tempo di sistemare, cara, lo sa, non è stata colpa mia. Va bene, e allora quindi da Rita Nocera.
1: Lo dico davvero, domani.
0: Domani la mandiamo? No, la mandiamo pure adesso. Due volte.
1: Domani, vabbè.
0: Va bene, va bene. Allora, da Rita Nocera è tutto,
1: e da Antonio Simone
0: anche.
1: Tutto.
0: Sì.
1: E noi ci ritroviamo sempre qui domani, sempre alle ore 10 su Turin 104.
0: Perfetto.
1: Mi raccomando.
0: Fate i bravi, soprattutto, bravi, se potete.
1: Continuate a seguire Turin 104 e allora vi auguriamo un buon pranzo.
0: Va bene, a domani. Ciao belli.
2: Turin 104 Notizie.
3: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall'antivirus è risultato leggermente positivo. Anche una seconda persona del gruppo degli americani rimpatriati dalla crociera presenta sintomi lievi. Entrambi i passeggeri sono stati trasferiti negli Stati Uniti a bordo di un volo sanitario con unità di biocontenimento. Il secondo caso non è ancora stato confermato. Intanto anche uno dei 5 francesi rimpatriati oggi da Tenerife dopo essere sbarcati dalla nave Ondius focolaio dell'antivirus presenta sintomi della malattia. Uno di loro ha presentato sintomi a bordo dell'aereo durante il rientro, ha riferito il premier, aggiungendo che tutti e 5 i passeggeri saranno posti in isolamento stretto fino a nuovo ordine. La guerra nel Golfo, l'Iran respinge il piano americano, non mi piace la loro risposta inappropriata, commenta Trump. Gli Stati Uniti monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, aggiunge il tycoon. Parigi e Londra presiederanno domani una riunione di quelli della difesa su Hormuz. Nel frattempo una super petroliera carica di greggio iracheno è diretta verso il porto di Nghi Son in Vietnam, ha attraversato ieri lo stretto di Hormuz e si trova attualmente nel Golfo di Oman. In precedenza era stato riportato che la nave battente bandiera di Malta aveva attraversato lo stretto spegnendo i localizzatori per evitare attacchi iraniani. Secondo quanto reso noto oggi da Tasnim, la nave ha attraversato il passaggio in coordinamento con l'Iran. In Italia con la cronaca, operazione antimafia all'alba della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e della Procura della Repubblica di Foggia con il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. La polizia ha eseguito 3 arresti per 3 omicidi, 2 tentativi di omicidio e altre 18 misure cautelari per molteplici episodi di estorsione e danni di imprenditori foggiani. In corso una vasta attività di perquisizioni e di controlli nel territorio da parte delle forze dell'ordine. Lo sport e il calcio, questa sera il posticipo della terz'ultima giornata di Serie A. Maradona, il Napoli ospita alle 20:45 il Bologna in una sfida che potrebbe decretare la matematica certezza dell'accesso alla Champions League. Questo in un finale di stagione incandescente proprio per la corsa agli ultimi posti disponibili nell'Europa che conta il servizio della redazione.
4: Si accende sempre di più la corsa in Champions in Serie A. Il Milan cade San Siro contro l'Atalanta per 3-2, mentre la Roma rimonta il Parma e aggancia proprio i rossoneri al quarto posto. Festa storica invece per il Como che conquista la qualificazione europea battendo il Verona.
3: In Premier League l'Arsenal batte con difficoltà il West Ham per 1-0 e si avvicina così al titolo di Premier League 2 giornate dalla conclusione del campionato. I Gunners devono ringraziare il proprio portiere David Raya che per 2 volte ha salvato la porta e Leandro Trossard che ha realizzato il gol vittoria all'83esimo in pieno recupero. Hanno subito un gol da Callum Wilson al 95esimo, poi ridato dall'arbitro dopo una lunga verifica al VAR. Questa decisione del direttore del gioco può valere il titolo per l'Arsenal e la retrocessione per il West Ham. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, più tardi.
2: Turin 104, informazione e passione.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.

0: Ehi, neanche quelli sentono più. E come si è fatto? Che non l'abbiamo utilizzato per...
1: E le sue eccellenze no gastronomiche Calabria.
2: Mai?

0: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: A volte le avversità possono essere delle formidabili occasioni. Thomas Mann.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: offerta da Wumbaca Mobility Solution, Termocasa, Clima, Ambiente, Energia, Edil Decoration, Auranex, Progetto 5, Comunicazione Integrata, Semar Elettricità.
1: La Regina vince la sua semifinale playoff e adesso andrà a giocarsi la finalina, direi io, con la Nissa, Caltanissetta. Finalina perché ovviamente tutti sappiamo la valenza di questi playoff, ti possono garantire un posto nella graduatoria per un eventuale ripescaggio, ma ovviamente non ti danno la certezza della Serie C. Ovviamente però il campo passa totalmente in secondo piano, vista anche la contestazione, il corteo, anzi meglio definirlo, della curva sud e anche di tifosi non appartenenti alla curva. E allora analizzeremo un po' tutto quello che è successo in questa settimana, in questa fine settimana meglio dire, della Regina. Io do intanto il benvenuto a Antonello Placanica, che non ha il microfono adesso, no. Viene qua di lato a me perché abbiamo avuto qualche problemino tecnico stamattina, e saluto però il mister Raffaele Nucera. Ciao mister, benvenuto, buongiorno.
2: Ciao, grazie, bentornato.
1: Allora, ecco, intanto arriva Antonello, che saluto. Ciao Antonello, buongiorno.
3: Buongiorno. Questo è il microfono?
1: Sì, sì, oggi dobbiamo fare un po' da...
3: Buongiorno.
1: Da spola, perché abbiamo avuto un paio di problemini. Quindi...
3: L'importante è che si senta la voce del mister. almeno parla di calcio.
1: E allora, iniziamo. Grazie. Subito appunto parlando di calcio, anche se, Antonello, anche tu lo sai, in questi giorni passa davvero inosservato. Noi siamo qui per parlare di Regina, teoricamente dovremmo parlare di pallone, di calcio, no? Per quelle che sono le nostre conoscenze, le mie minime, ovviamente poi quelle del mister su tutti altissime. Però sappiamo che c'è questa contestazione dei tifosi, dopo la voglio analizzare con te perché sono successe un paio di situazioni. Invece parto dal mister, però, perché comunque voglio sempre analizzare prima il campo. È stata una partita non esaltante, sicuramente non noiosa, perché voglio dire, le due squadre si sono affrontate abbastanza a viso aperto, più che altro direi molto sfilacciate, molto allungate. Non abbiamo visto grandi giocate, non abbiamo visto grandi azioni, non noiosa appunto perché avendo tanto spazio, tanto appunto campo da poter prendere, le due squadre hanno tirato tante volte in porta, c'è stato un po' di agonismo anche soprattutto nel finale, però la Regina è riuscita a vincere contro una squadra secondo me non da sottovalutare, anzi alla quale vanno fatti complimenti per il tipo di gioco che ha espresso durante tutto l'arco della stagione, soprattutto perché lo ha fatto con tantissimi giovani al primo anno in Serie D.
2: Sì. Diciamo che sostanzialmente sono d'accordo con te. La partita di ieri è stata... non si può considerare una partita di fine stagione, perché è stata una partita dai buoni contenuti agonistici. Due squadre che si sono affrontate, per certi versi possiamo dire anche a viso aperto. Cominciamo dalla squadra ospite. Sinceramente me l'aspettavo un tantino meglio organizzata sul piano del palleggio, proprio per averla vista più volte nel corso del campionato. Però si è dimostrata una squadra gradevole, diciamo, che si può vedere senza destare, diciamo, noia. Cerca sempre di impostare la propria azione partendo dalle linee arretrate, cerca di coinvolgere i centrocampisti e poi, se riesce a sviluppare l'azione o per vie centrali o con, diciamo, i cambi di gioco, l'apertura sulle fasce laterali. Diciamo che è una squadra, come hai detto tu, che ha fatto un buon percorso, è dotata di giocatori di un buon valore, sicuramente per il campionato di interregionale, e sicuramente va dato atto e merito che questa squadra ha disputato ottimamente un buon campionato, soprattutto esprimendo un buon gioco. Forse sicuramente, se non è stata la migliore, non ci sono state altre squadre migliori di lei dal punto di vista del gioco. Per quanto riguarda la Regina, siamo di fronte al solito cliché. Una squadra che è imperniata su una coppia centrale di difensori, che ritengo possa essere considerata la più forte del girone, una buona difesa, un centrocampo come al solito inesistente, che si limita solo all'ordinaria amministrazione e che cerca, secondo quelli che sono i dettami del proprio allenatore, le aperture sulle fasce laterali per creare situazioni di uno contro uno. Anche ieri abbiamo visto un Mungo, che non mi spiego in quella posizione, giocare in quella determinata maniera, visto che interpreta il ruolo del trequartista, che nel sistema di gioco del signor Alfio Torrisi diventa l'elemento preponderante. Io sfido chiunque a dire che nel corso, sotto la gestione di Alfio Torrisi, Mungo sia stato mai protagonista o determinante, se non sporadicamente per qualche minuto in pochissime partite. Lo stesso dicasi per Ferraro, che non è un fulmine di guerra, però è un attaccante di categoria, poteva rendere di più, poteva fare di meglio, se fosse stata aiutata da una squadra con delle idee chiare in testa, diciamo una squadra colta, una squadra che riuscisse a coniugare meglio il possesso palla e la posizione di Mungo in funzione anche
1: Ferraro. Abbiamo un ascoltatore.
2: Diciamo che avevo finito.
1: Pronto, buongiorno.
4: Pronto?
1: Pronto, buongiorno. Pronto?
4: Pronto?
1: Pronto, buongiorno. È in diretta.
4: In diretta.
1: Sì.
4: E allora ieri mi sono visto la partita.
1: Sì.
4: E penso che i messeristi si sono sentiti ustracare, perché scendere in testa, sì, sì. Come in quarta serie dopo. E ora dico una cosa.
1: Sì.
4: Un altro anno devono pensare di fare tutto nuovo, restare quattro giovanottini a giocare a pallone. Avete capito? Di prendere i giocatori di validità che possono segnare, di portarci numeri inserisci, perché sta schifezia è una cosa di umani, un Ragusa, chi, la Cereale, che fai, chi ne hai capito? Ciao.
1: Sì, è chiaro. Ciao, grazie. Mister, non so se volevi concludere.
2: No,
1: con
2: avevo,
1: qualcosa.
2: Avevo terminato, volevo dire che la Regina non riesce mai ad essere pericolosa per vie centrali, perché non è mai riuscita a sviluppare trame di gioco con la coppia centrale ad attacco Mungo-Ferraro. Quindi questo ha comportato che magari nel momento in cui le punte esterne non fosse rigiornato in partita, la Regina ha sempre avuto delle difficoltà per fare il risultato e per segnare. Quindi la partita di ieri è stata la fotografia di quello che io ho detto proprio ora. C'è stato quel rigore che loro hanno contestato, di cui io non ho avuto la possibilità di vedere i filmati.
1: Sì, non sembrava esserci, molto generoso comunque.
2: Molto generoso, è vero.
1: Come rigore.
2: E quindi anche da questo punto di vista diciamo, la prestazione della regina non è stata una prestazione esaltante, diciamo che è stata in linea con quelle che sono il suo modo di essere, il suo modo di giocare nelle partite casalinghe.
1: Pronto, buongiorno. Pronto?
5: Pronto, buongiorno.
1: Pronto?
2: Non si sente.
5: Pronto?
1: Va bene, non c'è nessuno. Allora, Antonello, prima di entrare poi in ulteriori dinamiche, soprattutto extracampo, un tuo giudizio su questo finale di stagione, e visto che comunque poi ci sarà la partita domenica, la finale playoff con la Nissa, una partita che a mio avviso andrebbe vinta, intanto per mettersi in graduatoria, poi vediamo quello che succede, e poi ovviamente anche un tuo pensiero sulla partita di ieri.
3: Guarda, io della partita di ieri avevo un po' di preoccupazione, perché la sensazione era che la partita venisse vista come una gara da fine stagione. Ora, è vero che l'anno scorso... mi devo fermare?
1: Sì, ti interrompo solo un attimino perché abbiamo una chiamata. Pronto, buongiorno.
4: Sì, ciao Andrea, buongiorno. Ciao, buongiorno a mister Micera, anche se è un piacere sempre di salutarlo la mattina sul corso, e Antonello. Niente, ieri per me è stata una sofferenza non essere andato allo stadio, perché la malattia purtroppo che ho nel sangue si chiama reginite acuta, però diciamo che bisogna dire basta con questa società. La cosa che mi fa più rabbia, anzi sono due le cose che mi fanno rabbia, sono sempre d'accordo con il mister, anche perché lui è il decano del calcio qui a Reggio, e che non me ne voglia nessuno e che non si offenda nessuno. La cosa che mi fanno più rabbia è che il signor Torrisi, anziché lodarsi nelle varie conferenze stampa, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, non ha avuto mai gli attributi, coniamo questa frase perché l'hanno inventata loro, e il padron l'hanno inventata loro questa frase, di dire che si è mangiato il campionato con due squadre che ieri sono retrocesse in eccellenza. E la cosa che ancora mi fa più incavolare, che ancora lui mi parla di programmazione futura, ma cioè questo o ci è o ci fa, o è una provocazione che vuole dare a noi tifosi, non lo so, come quel ho visto alcune immagini sui vari social che a fine partita si è messo a fare il suo solito cerchio magico, ma a che pro fa queste cose? A che pro fa queste cose? Lui aveva un solo, la società quando l'ha assunto, o si è fatto assumere, non lo so e non mi interessa, l'ha assunto con un preciso obiettivo: vincere il campionato. Non l'ha vinto, quindi di cosa parla il signor Torrisi? Grazie e scusatemi per lo sfogo, buona giornata.
1: E allora sì, è vero, come dato statistico ha ragione Giuseppe, nel senso che la regina ha perso il suo campionato contro due squadre neopromosse, cioè due squadre che sono retrocesse poi alla fine, perché sia il Messina che la Gireale si è riuscito a raccogliere solamente due punti con loro, e
2: no,
1: che ti sono costati...
2: In casa no.
1: No, in casa zero. No, in casa un punto. E con la Gireale fuori casa uno, certo. Hai fatto quindi due punti in quattro partite contro due squadre che ora sono retrocesse in eccellenza. Questo fa rabbia, perché sarebbe bastato veramente pochissimo in più per vincere questo campionato. Però ti avevo fatto insomma quella domanda prima, aggiungiamo anche questa analisi, nel senso che la regina probabilmente ha perso il campionato, perché contro le piccole non è stata all'altezza.
3: Sì, voglio dire, questa è una cosa che noi stiamo ripetendo ormai stancamente da sempre, lo stiamo pagando sulle nostre pelle, però voglio dire, il campionato, quello regolare, è finito. Adesso c'è una mini torneo, chiamiamolo così, se torneo lo possiamo chiamare, che non lascia spazio a illusioni, ma che lascia aperta una porticina, per quanto inutile, per quanto minima, quello che si vuole. Però l'anno scorso qualcuno ne ha usufruito, e noi avremmo dovuto usufruirne e non ci è stato concesso. Potrebbe darsi che quest'anno quello che non è successo l'anno scorso possa accadere quest'anno, se veramente la federazione dovesse applicare le regole, perché poi il problema è sempre lo stesso: le regole ci sono, si applicano più o meno, in alcuni casi si applicano, in altri si interpretano. Quindi se dovesse esserci una sorta di regolarità di comportamento che possa fare riferimento alle nuove normative che sono state introdotte, e allora potrebbe esserci anche qualche piccola speranza vincendo i playoff. Perché intanto è da vedere quanti saranno, se ci saranno ripescaggi, quindi se ci saranno squadre che verranno estromesse dalla Serie C, quante saranno, e poi si tratta di capire anche quante sono le società che possono essere interessate a un eventuale ripescaggio. Intanto, diciamo, facendo il nostro dovere e vincendo a Caltanissetta, perché per la posizione in classifica la Regina ha l'obbligo di vincere, vediamo poi cosa succede. Saremo inseriti in una graduatoria, vediamo cosa succede nel momento in cui dovessimo vincere anche domenica prossima, quello che succederà, perché voglio dire, ci possiamo aspettare di tutto. Nessuno di noi avrebbe pensato che la Regina non vincesse il campionato, specialmente a un certo punto della stagione. Proprio nel momento decisivo la Regina si è spenta, si è persa, e quindi voglio dire, quando si hanno grosse speranze, i risultati non arrivano, magari quando le speranze sono ridotte al minimo, magari viene fuori una sorpresa, anche se questo discorso si interseca un pochino con il discorso extra calcio, perché poi se ne vuole parlare non lo faccio molto volentieri, ma insomma.
1: Adesso magari introduciamo bene anche questi discorsi, perché sono tutti secondo me importanti da analizzare. Prima però ti chiedo, come hai visto la Regina ieri? Nel senso, diamo un tuo parere sulla partita di ieri, perché è stata un'altra partita non esaltante, come diceva il mister, divertente a tratti, perché comunque le due squadre hanno giocato, come dicevamo prima, molto, molto a viso aperto. Però ancora una volta per me è importante analizzare il fatto che chi arriva al Granillo ha un'identità. La Regina a maggio inoltrato non ha un'identità, nel senso che fa fatica a imporre il suo gioco contro qualunque tipo di avversario, non ha tante idee, perché obiettivamente non ha tante idee se non quelle di rifornire continuamente i due esterni, qualche volta provare a cercare Mungo al centro dell'area, ma non ha una squadra che non ha identità, Antonello, questo lo dobbiamo sottolineare.
3: La Regina ieri ha giocato più o meno come ha giocato nelle altre settimane, magari in maniera un po' più tranquilla, perché magari si è tolta dalle spalle la responsabilità, perché poi uno dei difetti di questa squadra, al di là dell'aspetto tecnico, era anche quello della personalità, e quindi magari stanno giocando anche domenica scorsa col Sambiase, stanno giocando, diciamo, quasi spensierati, in maniera quasi gradevole, nonostante tecnicamente ci sia ben poco, ma questa è una cosa risaputa. La cosa che va rilevata come ulteriore, ieri più di una volta i giocatori della Regina erano in superiorità numerica, addirittura anche 3 contro 1, e c'è stata l'incapacità di servire il compagno libero. Questa è una cosa che non ha niente a che fare né col tipo di gioco né con la qualità dei giocatori. Allora, questa è la stranezza, se vogliamo definirla così, di questo campionato, dei giocatori sui quali è stata costruita la squadra, sui quali è stata data la fiducia della squadra, e che sistematicamente, anche ieri, hanno fallito nel momento in cui dovevano evidenziare la loro superiorità. E questo, voglio dire, al di là del discorso, è vero, Mungo ha avuto una palla che era un rigore, ce l'ha tirata addosso al portiere. Ragusa, cioè, dico questo ma non per colpevolizzare i giocatori, ci mancherebbe, per far capire come tutto quello che è successo quest'anno è una cosa che è difficilmente spiegabile razionalmente, se non il fatto che la squadra ha una carenza di gioco. Però quando tu hai la palla lì, lì non c'entra niente il gioco, lì devi indirizzarla nello specchio della porta. Quando Ragusa, non stiamo parlando di un giocatore qualsiasi, quando Ragusa deve dare la palla a due compagni liberi e riesce a colpire l'unico avversario che c'è, cioè, voglio dire, queste non sono cose normali in nessun momento della stagione, e soprattutto con giocatori di questa fatta. Quando Edera arriva davanti al portiere, a un passo dal portiere, e tira sull'esterno della rete, cioè, è normale tutto questo? Cioè, allora, quest'anno si è visto da parte dei giocatori sui quali noi abbiamo dato la massima fiducia, questa fiducia purtroppo non è stata ripagata. Voglio dire, ovviamente non l'hanno fatta apposta, ci mancherebbe. Però evidentemente scatta qualcosa nel cervello di questi ragazzi, per cui fanno cose che noi non ci aspettiamo. E questo al di là di tutto, ne abbiamo pagato le conseguenze, perché nonostante non giochiamo in maniera brillante, ma le occasioni che sono state fallite non sono occasioni qualsiasi, cioè sono cose da mettersi le mani nei capelli, e questo succede regolarmente. Dice, è vero, non abbiamo l'attaccante di 20 gol, d'accordo, però ma ci vuole l'attaccante per segnare da 10 metri? Quando sei solo, con la palla a raso terra che ti arriva, la vedi dove il portiere. Cioè, non bisogna essere semplici giocatori di calcio. Ma evidentemente, quando si è al granillo, quando si indossa la maglia della regina, certi episodi che possono essere semplici diventano insormontabili. Non riesco a spiegarmi perché succedono certe cose.
1: Mister, stavo arrivando da te.
2: Volevo rispondere un po' ad Antonello, che ha detto cose giuste. Da quando parlo e mi ricordo di calcio, io, c'è sempre stato qualche giocatore che è riuscito, come si suol dire, mangiarsi gol clamorosi, come il tiro, diciamo, l'occasione che ha avuto Mungo ieri, che era un calcio di rigore autentico. Però, siccome la mia memoria potrebbe raccontare di centinaia di gol mancati da posizioni clamorose più favorevoli che ci possa essere, questo è diciamo, un fatto che nel mondo del calcio è diventata una consuetudine, per cui viene accettato. L'altro punto da te evidenziato, quando dici, ma è possibile che c'erano tre giocatori, e non mi ricordo chi era ora, è andato a dare la palla proprio all'avversario. Lì c'è una mancanza di lettura chiara. C'è stata anche un po' di frenesia, che dipende sempre da una mancanza di consapevolezza in quelle cose che si stanno facendo. Quindi praticamente la regina non è riuscita, in due circostanze a lei favorevoli, ad avere una lettura chiara ed a riuscire a servire il compagno che era meglio piazzato per poter concludere in porta. Ciò dipende dal fatto che si deve lavorare meglio durante gli allenamenti, perché il giocatore si abitui a queste situazioni.
1: Allora, io voglio chiedere una cosa al mister, perché quello che dice Antonello è giusto, cioè sicuramente sono mancati un po' quei leader tecnici che dovevano spostare gli equilibri a favore della regina, perché è vero che Di Grazia comunque alla fine fa qualche gol, fa un po' di assist, ma ci aspettavamo di più. Stessa cosa da Edera, soprattutto da Ragusa. Barilla è mancato totalmente, no, su questo non c'è dubbio. Però io mi chiedo poi, per chi ha giocato, il problema, cioè nel senso, questi problemi, queste difficoltà vengono perché è una situazione storta, voglio dire, che non, alla quale una stagione storta alla quale non si riesce a mettere rimedio oppure perché manca un'identità alla squadra e di conseguenza vanno in difficoltà i leader tecnici? Cioè la Regina anche quando era in difficoltà con uno, due, tre giocatori che in quella partita non riuscivano a performare, mancava anche dal punto di vista del gioco, soprattutto da quello, e in quelle situazioni poi ci hai perso i punti, perché nelle partite dove magari dovevi avere qualche idea in più, qualche spunto in più e non sei abituato a metterle in campo, tu poi non vinci le partite. Perché penso alla Lamezia, penso dopo alla Cireale, penso anche ad altre partite che abbiamo visto anche col Messina, dove tu poi hai perso i punti. Cioè la Regina attraverso il gioco poteva vincere le partite, non solo attraverso i singoli, e non lo ha fatto, e questa è sicuramente una lacuna.
2: Ma vedo che tu ti fai le domande e ti dai le risposte. Siccome sei un ragazzo intelligente e preparato, riesci a dire cose condivisibili anche in questo caso. Se permetti, vorrei integrare
1: quello che cerco.
2: E allora, però tu dici tante cose che metti in grande difficoltà la mia debole memoria. E allora, cominciamo dai leader. Io ho due concetti diversi, due modi di essere leader in maniera diversa. Uno è un leader dal punto di vista caratteriale, morale. L'altro è il leader dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista caratteriale, morale, diciamo che chi riveste il ruolo di capitano deve essere quel giocatore che dà la carica per tutti, è quello che stabilisce, diciamo, quando è l'ora per la squadra e quindi per i compagni di alzare il ritmo, di forzare, di mettere sotto marcatura perenne e costante gli avversari, di attaccare in tutti i modi, cioè una netta supremazia caratteriale e una netta supremazia agonistica e di determinazione. Poi c'è l'altro leader, il leader tecnico. Il leader tecnico, per me c'è un solo leader tecnico in squadra, che è l'allenatore. Ma non l'allenatore come figura, l'allenatore come capacità culturale, come capacità di conoscenze. Il mister trasmette la propria cultura e le proprie conoscenze alla squadra. Quando ciò non avviene, la squadra balbetta. Abbiamo avuto gli esterni che spesso non hanno disputato grandissime partite, non consentendo alla squadra di vincere. Sì, ma quando è stata allestita la squadra, all'allenatore hanno dato la possibilità di avere il ricambio. Quindi tu hai già il ricambio per il giocatore che per quella domenica non sta brillando. Quindi praticamente ritorniamo al punto di partenza. Non è questione di giocatore, ma è questione, come ben hai detto tu, che la Regina non aveva una identità precisa di gioco che potesse fornirle diciamo in maniera categorica le capacità e, come dire, la percezione di poter dominare le partite.
1: Chiaramente questo poi è stato un problema rilevante, Antonello, perché a Torrisi vanno dati i meriti di aver riaperto un campionato, su questo non c'è dubbio, di aver dato una scossa anche a livello mentale a questa squadra che era completamente persa, però poi quando si era un po' esaurita quella, secondo me, enfasi trasmessa dal mister, no? Quella transagonistica che era riuscito a dare ai calciatori che vincevano, poi le prime difficoltà un po' si è sgretolato questo castello. E allora faccio la domanda un po' fatidica, no, del momento. La Regina ha perso il suo campionato con quelle prime 8 partite o l'ha perso dopo? Cioè, quando comunque tu eri riuscito ad agganciare la vetta, è lì che secondo me poi sono mancati i calciatori, è mancato il gioco, è mancato l'allenatore, è mancata la società, perché poi a quel punto eri primo in classifica alla 21ª giornata insieme al Savoia e oggi chiudi terzo ai playoff.
3: Io credo che la regina abbia pagato il fatto di non avere capito che era in Serie D e che cos'era la Serie D. Non l'ha capito la società, non l'hanno capito i giocatori, non l'ha capito, l'ha capito solo in parte l'allenatore, Torrisi, non sicuramente Trocini, non l'abbiamo capito neanche noi. Io ieri, mi viene da ridere guardando la panchina della regina, ieri in panchina della regina c'erano sette giocatori che avrebbero fatto i titolari da qualunque, in qualunque altra squadra. E allora il problema è che è stata costruita una squadra sulla carta forte, ma sulla carta. La Serie D è un'altra cosa. E questa è una cosa che noi, che la società non ha compreso, ma non l'abbiamo compreso neanche noi. E probabilmente neanche noi abbiamo aiutato la società a capirlo. Perché è vero che noi siamo abituati a parlare di Serie A, di Serie B, facciamo finta che siamo veramente abituati. Però cosa succede? Quando noi, che di calcio ne abbiamo visto e anche alti livelli, e alla società che allestisce una squadra gli diciamo brava, hai fatto uno squadrone, significa che non capiamo di calcio niente neanche noi, perché avremmo dovuto dirgli che squadra hai fatto per vincere il campionato di Serie D. Perché poi il problema è anche questo. È vero che la società alla fine dei conti ha sbagliato, ne parlano i fatti. Ma questa società come faceva a capire che aveva sbagliato nel momento in cui tutti noi gli abbiamo detto bravo, hai fatto uno squadrone? Poi possiamo discutere, non ha preso l'attaccante, quando è andato via Montalto non ha preso l'attaccante. Ma quando c'era Montalto la regina ha perso le 8 partite.
1: Poi non c'è stato manco
3: che poi non c'è stato niente perché è stato squalificato, poi è stato squalificato anche Ferraro. Cioè ci sono state delle situazioni che probabilmente non riusciamo a capire, perché è vero, noi con la Serie D non c'entriamo niente, però ci siamo e dobbiamo essere capaci di calarci in questa realtà se vogliamo uscirne fuori. Perché se noi continuiamo a pensare la Serie D non ci appartiene, ma ragioniamo come se in Serie D non ci fossimo, noi da qui non ne possiamo uscire fuori, perché non siamo neanche in grado di aiutare chi fa la squadra, che sia l'attuale dirigenza o qualunque altra. Ci arriverà una nuova dirigenza, immaginiamo, e dirà: noi vinceremo il campionato. Benissimo, ma voi il campionato lo vinci davvero? Allora qualcuno dice: per vincere il campionato devi prendere i gruppi dei calciatori delle squadre che hanno vinto il campionato. Sì, ma chi ha vinto il campionato a Reggio Calabria? Cioè Reggio Calabria non è Siracusa, con tutto il rispetto, non è Scafati, non è Barletta. Cioè Reggio Calabria è un problema fare calcio, perché siamo esigenti, più o meno giustamente, ma siamo esigenti. Per cui chi ci porta? I giocatori di serie D e chi sono? E questo è il problema.
1: Vabbè, non è che puoi prendere giocatori di Serie A alla fine.
3: Vabbè, ma infatti hai fatto una squadra dove sette panchinari di ieri sarebbero stati titolari in tutte le squadre di Serie D e non solo di Serie D. Eppure il campionato non l'hai vinto. Ma veramente non hai vinto il campionato perché ci è mancato il centravanti? Cioè a questa squadra pure il centravanti. E quanti giocatori bisognava avere? E questo è il problema, che ci sembra strano. E allora sì, le colpe dell'allenatore ci sono, però voglio dire, i risultati si tirano a fine campionato, e fine campionato dice che la regina non ha vinto il campionato, non l'ha vinto per poco, ma non l'ha vinto, però non l'ha vinto per poco, cioè ha fatto di molto, se non di tutto, comunque molto, per vincere questo benedetto campionato, come ha fatto l'anno scorso. Però è saltato proprio nel momento in cui noi l'avevamo acciuffato, nonostante tutto, l'avevamo acciuffato perché eravamo forti, ma non eravamo di Serie D, perché altrimenti alla Lamezia quella partita non l'avremmo persa. C'è una squadra forte, una partita del genere non l'avrebbe persa mai, specialmente in quel momento, come non avrebbe perso, come avrebbe vinto a Gela, per quanto non sarebbe servito se non aumentare le recriminazioni. Però lì perché ieri a un certo punto hai vinto la partita? Perché è entrato Palumbo, la quinta riserva, la terza riserva dei due esterni? Perché Palumbo gioca come si gioca in Serie D, punta la porta, va avanti senza fronzoli. L'anno scorso uno dei giocatori che spaccava le partite era Relius, che col pallone c'entrava ben poco, ma a un certo punto lo spareggio l'ha vinto da solo, partendo da 40 metri, 50, da 70 metri. Questo è il problema. Ma può la regina fare una squadra con questi giocatori? Relius era uno di quelli che la società voleva riconfermare. Mister Troci non l'ha voluto, lo capisco. Se la mettiamo su un piano tecnico è chiaro che non lo vuoi, ma a noi serve, e noi giocatori di Serie D ne abbiamo, paradossalmente, ne abbiamo pochi. Abbiamo gente che con la Serie D non c'entra niente, ma non è stata in grado di calarsi in questa realtà, e purtroppo sono tanti quelli che non si sono calati in questa realtà.
1: Anche questa può essere un'analisi, nel senso che evidentemente tanti calciatori non hanno capito bene come interpretare diversi momenti delle partite in una categoria come la Serie D, venendo da appunto da altre categorie, perché per esempio Blondetto non ci aveva mai giocato, Montalto idem, Edera aveva fatto 7 partite nel Chieri lo scorso anno, a momenti lo faceva salvare, Di Grazia aveva vinto il campionato lo scorso anno con il Siracusa.
2: Ma non è il giocatore, perché tu hai 11 giocatori, ci possono essere 11 interpretazioni. È legittimo, tu hai la tua, Antonello alla sua, Eder alla sua, Ragusa alla sua, e via discorrendo. Il problema è che l'interpretazione delle situazioni è dell'allenatore. L'allenatore stabilisce il credo. Non c'è altra alternativa, perché se no possiamo prendere il credo del capitano. Ci dice il capitano qual è l'interpretazione, come giocare, come risolvere. Non è così. Da qualsiasi angolazione si vede il campionato della regina, dal mio modesto punto di vista, si evince in maniera chiara una sola cosa: alla regina è mancato un gioco in grado di dominare le partite e vincere il campionato. I giocatori in campo, la regina ha giocato senza centrocampo, perché è inconcepibile il centrocampo della regina. Non costruisce una sola palla gol, una, non dico 10. Non c'è articolazione della manovra, cioè il centrocampo avversario serve con il centrocampo di una squadra serve con la palla a stanare gli avversari e ad ingannarli, perché non dobbiamo dimenticarci che tu devi andare a procacciarti l'occasione se sei una squadra colta. Se poi sei una squadra che scende e che giochi alla viva il parroco, credi magari nella fortuna e nella dea bendata che magari, a cui magari sei simpatico. Però, dicevo, la regina ha giocato sempre senza centrocampo, ma non per colpa di Fofana o Laribbi, perché non c'era un'idea ben precisa. Non puoi giocare con un trequartista a cui non dai 80 palloni e che non riesce a creare 3-4 assist o aperture sulle fasce laterali. Il concetto del gioco non è terzino, aiutami per favore,
1: Ala.
2: Il terzino,
1: sì. distratto.
2: Distratto,
1: pensavo
2: palla alla Ribbi, palla a Ragusa o a Edra.
1: Sì,
2: è vero che crei l'uno contro uno, ma è altrettanto vero che ha la palla a centrocampo o forse qualche 10 metri più avanti, e ancora si deve sviluppare l'azione.
1: Certo.
2: Mi sono spiegato?
1: Sì.
2: No, tu devi, se giochi col trequartista, devi penetrare centralmente, se no che giochi a fare? Anche perché con due giocatori centrali, Fofana e Laribbi, sei sempre, sempre, costantemente in difficoltà, sia per quanto riguarda le due fasi, in entrambe le fasi di gioco. Mi sono spiegato?
1: Sì.
2: il sistema peggiore del gioco del calcio, e ce ne saranno 7, 8, 10, sono tutti uguali, meno uno, il 4-2-3-1, che parte da un presupposto velleitario di essere la migliore squadra. E mi pare di averlo detto, in questo senso c'è Mourinho che ha fatto scuola, aveva Ronaldo, Di Maria, Ozil e Benzema, spaccava la squadra in due parti, costringeva gli avversari a spaccarla, ma i suoi quattro davanti riuscivano a battere qualsiasi difesa avversaria. Ma nonostante tutto non è che abbia vinto, non so che,
1: nel Real Madrid. Coppa
2: del Re e uno scudetto, anche perché ha trovato pane per i suoi denti.
1: Certo, beh, c'è Barcellona di Guardiola.
2: Erano molto invecchiati, perché l'ho detto e lo dico sempre, c'è un detto latino che dice, che ora non voglio fare il saccente, lo dico in italiano, la Grecia conquistata ha conquistato il fiero vincitore, in questo caso i latini, giusto?
1: Sì.
2: Ebbene, il calcio italiano ha letteralmente fagocitato Mourinho. Mourinho, avendo fatto il triplete qui in Italia, ha pensato, secondo me erroneamente, di poter continuare a vincere giocando all'italiana. All'italiana tu vinci quando è inutile fare i campionati o le competizioni, perché sei talmente forte che è inutile farli. E allora vinci giocando all'italiana con gli allenatori italiani. Ma ora mi sono dilungato molto.
1: No, vabbè, tra l'altro
2: approfitto
1: del tuo assist, mister, per ricordare che giovedì faremo una particolare puntata dove non parleremo di Regina, ma parleremo un po' di calcio in generale, no? Situazioni tattiche, momento della nazionale, momento del calcio italiano, parleremo un po' di qualche allenatore.
2: Ci divertiremo.
1: Qualche allenatore che sta emergendo, vedi Fabregas, vedi Chivu, qualcuno che già conosciamo. Poi ovviamente ci sarà il mister, vedremo chi ci sarà insieme a lui, quindi vi invito a seguirci, perché sarà, per chi ama il calcio, sarà una puntata sicuramente divertente.
2: Certo, in dubbio, grazie.
1: No, grazie a te mister per la tua disponibilità.
2: Grazie.
1: Allora, torniamo un attimo, anzi vorrei concludere il discorso tra virgolette campo, portandovi un interrogativo. Non sappiamo se ci sarà questa società o un'altra, ora poi entriamo anche in questo dettaglio, ma voi foste il presidente della Regina a giugno, scegliereste ancora Torrisi oppure no? Domanda secca, un giochino. Mi preparo per vincere il campionato di Serie D 2026-2027 con Torrisi o con un altro allenatore?
2: Beh, se si deve essere realisti, il signor Torrisi aveva preso l'impegno di vincere il campionato, perché lui non ha mai detto nel corso dell'anno non devo vincere il campionato ma devo rimettere e devo ricreare l'armonia nello spogliatoio. Se lui fosse venuto a Reggio per questo, c'è magari qualche, diciamo, anzianotto di buone maniere, intelligente, pieno di saggezza, l'avremmo portato nello spogliatoio della Regina, con la sua cultura dettata dalla saggezza dell'età, avrebbe ricomposto tutta la situazione e non ci sarebbe stato bisogno del signor Torrisi. Ma siccome il signor Torrisi è venuto per vincere il campionato, no, non c'è riuscito, credo che questa è... Non vuol dire che lui non capisce di calcio, che uno che non può allenare, per carità, non significa niente, significa che in questa occasione ha sbagliato. Cioè si può sbagliare è umano, e quindi diciamo che il signor Torrisi quest'anno nella Regina ha sbagliato la considerazione, la premessa iniziale: riuscirò a vincere il campionato. Per quanto riguarda poi la tua categorica domanda, posso rispondo, posso farti una domanda che implicitamente contiene una risposta? Tu confermeresti un allenatore che ha sbagliato?
1: No, chiaramente no.
2: E allora abbiamo detto tutto.
1: Il tuo punto di vista, Antonello, su questo.
3: E ora come faccio? Cioè sono completamente rovinato.
2: Perché?
3: Perché a me piaceva molto Mister Trocini, ma io non l'avrei riconfermato perché non aveva le caratteristiche dell'allenatore Serie D. A me non piace Mister Torrisi, ma io lo riconfermerei immediatamente perché allenatore da Serie D. E a me serve un allenatore da Serie D, uno che faccia polemiche. Io posso pure non gradirlo, cioè, anzi non posso, io sicuramente non gradisco il suo modo di fare, ma io ho capito dopo 3 anni, perché per me la Serie D era una cosa sconosciuta, ho capito dopo 3 anni che c'è bisogno di questo per vincere. Ci stava riuscendo, nonostante tutto, non ci è riuscito per poco, però, ripeto, è il per quanto mi riguarda, non vorrei sminuirlo, perché è il tipico allenatore di Serie D vincente. E io, se devo vincere la Serie D, ho bisogno intanto di un allenatore vincente che fa proprio le questioni a fine partita, quello che io non gradisco, ripeto, a me questo modo di fare non piace. Ma io a questo punto me ne frego del mi piace se io ho la necessità di vincere un campionato. Per me Torrisi può essere un allenatore che possa far vincere un campionato in una realtà come Reggio Calabria, a maggior ragione che ormai la conosce, e quindi, voglio dire, sa anche bene come si deve muovere. Ripeto, fermo restando che tecnicamente parlando non è sicuramente tra i miei preferiti, però ripeto, sono due, l'essere, il piacere e l'essere utile talvolta non sono la stessa cosa.
1: Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Sì.
4: Mimmo Lere, chiamo. Volevo dire al signor Antonello che noi l'errore l'abbiamo fatto, quello di parlare dall'inizio del campionato, che io è la regina, noi siamo la regina, noi siamo qua e noi siamo là. E le partite non si vincono solo perché è la regina. Queste parole che sta dicendo Antonella adesso, con tutta cosa, l'ho voluto ascoltare, perché io ascolto sempre la trasmissione. Solo che queste parole andavano dette appena iniziato il campionato. E all'inizio del campionato a voi vi ho sentito solo dire che noi siamo la regina, noi siamo i più forti, noi dobbiamo vincere, noi dobbiamo qua e noi dobbiamo là. Sono 3 anni che siamo nella situazione in cui siamo, e qual è il problema? Il problema è che questa società, il presidente, come ha detto lui stesso, doveva dare le missioni il giorno dopo. Ci troviamo ancora con la stessa squadra, con lo stesso presidente, che ha detto tante cose ma non ha confermato niente. Ti ringrazio tanto, Antonello, scusami se mi sono permesso a dire questo, ma è la verità che avete detto all'inizio di campionato, un po' tutti, anche il mister ha detto all'inizio che la regina è la regina, ma chi parole non se ne fanno fatti, se vogliono i fatti giorno, noi parole.
2: Mi dispiace quello.
4: Grazie mille, vi ascolto. Grazie,
2: salve. Grazie. E ascolti la mia replica. Io ho sempre detto una cosa che contraddice quello che ha affermato lei per quanto mi riguarda. Io ho detto la regina è sicuramente la squadra più forte del campionato, con la cifra di gioco che esprime ho seri dubbi che possa vincere il campionato. Qui ho due persone che mi hanno accompagnato, può fare la domanda a loro se ho detto una qualsiasi piccola bugia. Io sono stato sempre, diciamo, titubante per quanto riguarda la vittoria finale, perché ero ben consapevole che con l'espressione di gioco della regina difficilmente si riesce a vincere il campionato. Se è un campionato combattuto, se fai una squadra nettamente più forte delle altre, e allora questo discorso forse può anche non essere preso in considerazione. Andrea, ho detto la verità o no?
1: Sì, assolutamente.
2: Che ho sempre messo di la Regina non vincerà il campionato per mancanza di gioco
1: assolutamente.
2: E capacità di dominare le partite.
1: Leggo qualche messaggio. Antonio D'Ascola ci scrive: il signor Torrisi è stato chiamato per far tornare la dignità alla squadra, non è stato chiamato per vincere il campionato con 12 punti di distacco dalla prima. E poi Giuseppe Gangemi dice: Antonello, mi dispiace, Torrisi non è per Reggio, che tu ne dica, ci sono fior di allenatori di Serie D anche qui a Reggio, il primo è Mimmo Zito, fa l'esempio Giuseppe Gangemi, professionista preparato e persona molto ma molto pacata. E poi dice Sergio Angelone: buongiorno, concordo con lei, detto questo bisogna stare vigili, attenti a chi verrà dopo. E poi Giovanni Iello dice: non c'era un gioco. Alfredo Pupone dice no, su Torrisi dice no, assolutamente no, vogliamo tutto nuovo. Invece su WhatsApp Nino M dice: ciao a tutti, per noi che siamo al nord, ci aggiornate su come è andata la manifestazione di ieri e eventuali aggiornamenti sulle trattative? Pare che Brunetti ieri non fosse presente, capisco che per dovere di cronaca bisogna parlare della partita, ma credo non importi più a nessuno, anche perché giocando come hanno giocato, domenica la Nissa rischia di prenderci a pallonate. Poi dice: riguardo quanto ha detto Placanica, che ieri hanno sbagliato i gol perché il Granillo, perché la maglia della Regina eccetera, la partita di ieri non interessava a nessuno e lo stadio era vuoto, bisogna semplicemente dire che sbagliano a porta vuota perché sono scarsi, e i vari Ragusa eccetera che hanno vissuto di rendita hanno perso lo status di lussi per la categoria. Allora, tra poco parliamo anche di questo, ovviamente stiamo andando per step, adesso entriamo anche nell'analisi di quello che è accaduto ieri fuori dal Granillo, perché ovviamente mentre la Regina scendeva in campo c'era questa manifestazione della Curva Sud che ha coinvolto anche i candidati sindaci, politici, che anche il consigliere Latella poi è intervenuto ad un certo punto. Intanto ci arriva un messaggio da Giuseppe, dice: non capisco perché voi giornalisti, conduttori di questa bella trasmissione, attribuite a tutti, società, allenatori e giocatori, la colpa del terzo fallimento, quando è evidente che la responsabilità è solo e soltanto della società, che a causa della mancanza di fondi necessari non ha acquistato i due attaccanti da doppia cifra necessari appena è andato via Montalto. Beh, perché comunque senza aver acquistato questo benedetto attaccante, la Regina ha chiuso appena 3 punti, e senza questo attaccante era comunque riuscita a riaprire il campionato e a vincere 9 partite di fila, a fare 10 risultati utili, 11 risultati utili consecutivi. Quindi voglio dire, probabilmente sì, con un attaccante, forse un altro innesto in più, avresti strapazzato il campionato, ma secondo me anche con la rosa che avevi a disposizione avresti potuto vincere il campionato, non sbagliando determinate partite contro avversari che, voglio dire, non è che avessero il bomber da 30 gol o il centrocampista box to box devastante. Quindi voglio dire, hai perso punti con Acireale e Lamezia, non contro la Nissa o il Savoia, con il quale hai fatto 2 pareggi ma non c'è mai perso.

0: La regina occupa il quarto posto, cioè se vincessero tutte le migliori insieme alla regina la loro finale playoff, la regina sarebbe quarta. Mi spiego meglio. La regina ovviamente deve vincere la sua finale playoff con la Nissa. Mettiamo caso che dovesse vincerla e che vincano anche tutte le altre pretendenti che hanno fatto più punti nei loro campionati, la regina sarebbe quarta dietro a Ligorna, Lentigione, Ligorna e Teramo. Ecco, io ho dei dubbi sulle prime due, perché tra fondi richiesti per la domanda di ripescaggio e anche situazioni legate alle strutture, potrebbero anche evitare di fare la domanda. Penso a Ligorna e Lentigione, poi c'è il Teramo che comunque ha fatto la Serie C fino a 2 anni fa. È una società abbastanza solida che sta investendo tanto, ha fatto 74 punti in un campionato, in un girone che è stato clamoroso, il girone F con Ostiamare di De Rossi che ha vinto il campionato, Ancona e appunto Teramo che si sono dati battaglia praticamente fino alla fine. Di conseguenza io aggiungo, ovviamente non vogliamo dare false speranze a nessuno, però paradossalmente, con 66 punti rispetto allo scorso anno che ne hai fatti 81, potresti avere qualche percentuale in più di ripescaggio dopo i risultati che si sono verificati. Nel senso, non sembrano esserci squadre under 23, perché la Fiorentina non sembra intenzionata a fare appunto la squadra under 23. Il Milan non sembra intenzionato a fare domanda di ripescaggio. E dalle retrocesse dalla Serie C ad oggi credo che forse solo il Foggia potrebbe, ma non sono neanche sicuro, andare a fare una domanda di ripescaggio in Serie C. Quindi, Antonello, è importante vincere domenica, perché comunque ti tieni una porticina aperta. Magari succede quello che non è successo lo scorso anno e tu vai in Serie C, perché obiettivamente questi risultati ti stanno aiutando.
1: Guarda, ripeto quello che ho detto all'inizio quando mi hai chiesto di parlare della partita di ieri. Sì, infatti io, guarda, io sono, devo esserlo perché devo dirlo, perché poi mi dispiace dovermi parlare addosso. Ma io sono stato l'unico che ha insistito parlando dei playoff, che non ha mai ritenuto inutili i playoff. Mai. Io ricordo alcuni anni fa, quando la prima regina di in Serie D, al tempo della presenza praticò. Quando sul mio giornale sono stato l'unico a dire cerchiamo di arrivare ai playoff perché non si può mai sapere. La vittoria nell'ultima partita a Piraino, non noi certe cose ce le siamo dimenticate, a Piraino, quella vittoria ci ha consentito di essere ripescati. Ripeto, noi le cose ce le dimentichiamo perché non essendo di Serie D, la Serie D che abbiamo fatto ce l'abbiamo messa da parte. La stessa cosa succede ora. Ho capito, io non ho vinto il campionato, non ho grosse speranze per quanto riguarda il ricorso che è stato fatto, ma non perché non ci siano gli estremi e non ci sia la ragione, perché se si applicassero le regole, la regina avrebbe ragione. Siccome le regole non si applicano, perché la federazione dovrebbe sconfessare se stessa, è chiaro che il ricorso della regina viene rigettato, ma viene rigettato esattamente per questo motivo, non perché il ricorso non sia fondato, perché la federazione dovrebbe riconoscere che ha sbagliato, clamorosamente, perché accettare l'iscrizione di una squadra quando non ci sono gli estremi, almeno prova a sanarlo, no? Voglio dire, intervieni nel momento in cui c'è il passaggio di società, sana. Formalmente, non è stato sanato formalmente, sarà sanato ufficiosamente, quello che comunque alla fine il ricorso verrà respinto proprio perché per non creare problemi a se stessi. Per quanto riguarda i playoff, se dovessero rispettare, come ripeto quello detto prima, se dovessero rispettare veramente le regole che sono state fissate per l'ammissione alla Serie C, anche per la riconferma delle società di Serie C. Secondo me, vincendo i playoff, e a questo punto anche non vincendoli, probabilmente la Regina sarebbe una delle squadre più accreditate a poter passare in categoria superiore.
2: Certo.
1: Perché? Non perché intanto per partecipare bisogna tirar fuori 1 milione, oltre 1 milione di
2: Un milione e
1: euro.
2: due.

0: A me viene un dubbio, per la verità. La butto qui, così forse aiuta a capire il senso del discorso extracampo. Sì. Supponiamo che la regina possa avere la possibilità di essere ripescata. E che però un ballerino, vista la situazione che si è creata intorno alla sua età, decida di non investire questo 1,2 milioni. Potrebbe anche farlo. Paradossalmente, visto quello che sta succedendo, sarebbe anche legittimato a farlo. Quando si assumono certe prese di posizione, si pensa a quale possa essere la realtà? Qualcuno ha pensato che creare e alimentare questa situazione possa creare problemi a chi eventualmente dovesse subentrare? Perché chi dovesse subentrare dovrebbe subentrare in una realtà, tra virgolette, piuttosto turbolenta dal punto di vista sportivo. E chi è che si piglia questa briga? Solo qualcuno che può avere interessi extracalcistici che in qualche modo si possono legare alla regina. Ma uno che decidesse di venire a Reggio a fare calcio in questa situazione si guarderà bene dall'avvicinarsi. Perché corre il rischio, se non dovesse vincere il campionato, perché mica è scritto da qualche parte che il campionato è vinto automaticamente, lo stiamo vedendo sulla nostra pelle, che fa? Un'altra volta ritorniamo con la protesta, ma stiamo scherzando? Cioè noi quando ognuno di noi è legittimato a dire quello che pensa, a farlo in maniera corretta, ci mancherebbe, purché uno rimane canoni urbani, può fare quello che vuole. Però rendiamoci conto che noi non abbiamo una società, noi abbiamo una regina da salvaguardare. Io quando devo salvaguardare la regina non posso creare quotidianamente ostacoli alla regina, io non parlo della società, alla regina. Questo comportamento porta a qualcosa? Ripeto, la protesta, la contestazione, se fatta in maniera urbana è assolutamente legittima. Ma deve avere un senso. Tutto quello che sta succedendo a Reggio Calabria da 3 anni a questa parte non ha un senso. E non si capisce perché, se non per una sorta di autolesionismo della città. Illudersi che possa venire qualcuno da fuori, ben venga. Ma non c'è venuto prima. E in questo momento non credo che avrà il coraggio di avvicinarsi. Cioè sarebbe folle. Cioè se io dovessi investire in una squadra di calcio, una società di calcio, a Reggio in questa situazione non verrei. Perché non è una contestazione di oggi. È una contestazione che va avanti da 3 anni in maniera più o meno labile. Io vorrei ricordare una cosa. Quando c'è stato il derby col Messina, 7.500 persone sono venute allo stadio. Ma queste 7.500 persone in quel momento hanno pensato ballerino vattene? Se non ci fosse stato ballerino, quelle 7.500 persone sarebbero state allo stadio? Ma ripeto, ballerino, perché lui poteva essere chiunque altro. E allora è giusto contestare. Ma c'è modo e modo. Contesto la società perché ha fallito. Ma non è che ogni volta che io perde un campionato, la società deve andare via. A questo punto, quante società ci dovrebbero essere? Allora, riguarda la regina, ma può riguardare qualunque altra squadra. E quando noi ci riempiamo la bocca, siamo Reggio Calabria, ripeto, ognuno è bene che guardi agli affari suoi, che guardi in casa propria, su questo non si discute. A 3 chilometri c'è una disperazione sportiva. A 3 chilometri, non a 3.000, a 3 chilometri.
1: Siamo disperati anche noi, Antonello.
0: Aspetta, ma tu non sei andato in eccellenza. Tu non sei il retrocesso, a parte che tu non sei il retrocesso sul campo e noi questo ce lo dimentichiamo. Non siamo mai retrocessi sul campo. Il Messina è retrocesso sul campo, è retrocesso in Serie D sul campo 2 volte. È retrocesso in eccellenza. Messina è una realtà come la nostra. Quindi è vero che la società ha sbagliato, è vero che la società deve migliorare, è vero che la società può anche farsi da parte, ma ci deve essere un'alternativa, non un'ipotesi di alternativa, un'alternativa. E finisco. Quando faccio riferimento a quello che è successo ieri, quando ieri giustamente si chiede il supporto e l'aiuto alla politica, uno dovrebbe avere l'esperienza ce l'abbiamo. 3 anni fa la politica, quando siamo stati cancellati, dov'era? Quando bisognava ricostruire, la politica dov'era? In quest'ultimo anno la politica dov'era? Domani che c'è da discutere un ricorso, dove sono state le pressioni della politica nei confronti di una decisione della federazione che sarà politica perché deve salvaguardare se stessa? Cioè, voglio dire, la politica può intervenire a promessa. A me non serve che qualcuno mi dica ci sarà qualcuno. No, ci doveva già essere qualcuno qua. Perché sono 3 anni che questa società viene contestata e viene invitata ad andare via. E allora in 3 anni qualcuno si doveva muovere, se aveva deciso di muoversi, se veramente ne aveva le possibilità. Aspettiamo adesso? Questa è la situazione. Qui non si tratta di dire sei a favore o... perché ormai ci siamo combinati che uno dice una cosa o è a favore o è contro. Qui non si è né a favore né contro. Qui c'è solo una squadra di calcio da salvaguardare. E sicuramente questo non è il modo migliore per salvaguardarla, al di là, ripeto, degli errori che ci sono stati. Perché guardiamo a casa nostra, ma alziamo gli occhi ogni tanto. Purtroppo la realtà è completamente diversa. Ormai, se vuoi fare soldi, forse solo in Serie A riesci a farli. Neanche la Serie B riesce ad autosostenersi. E queste sono cose che noi ci sfuggono perché abbiamo in mente l'idea della Serie A, di quando l'abbiamo fatto, tutto quello che vogliamo. Adesso, già il fatto di concludere un campionato in maniera decorosa, anche da un punto di vista finanziario, economico, è la cosa fondamentale. Fossimo stati in Serie C, sarebbe stata la stessa cosa. Ripeto, io ora spero, se possibile, nel fallimento di qualcuno. Perché so che ci sarà. L'anno scorso c'erano i fallimenti. Noi no, non ci hanno richiamato, non ci hanno ripescato, ma noi avremmo avuto diritto, anche come finanziariamente parlando. E allora noi di questo dobbiamo tenere conto. Ripeto la battuta. Immaginiamo che la regina possa essere ripescata. L'attuale dirigenza dice io in questa situazione non sono disposto a mettere 1.200.000 euro per entrare in Serie C. Che facciamo? Che gli dici? Che gli dici? Arriverà qualcun altro? È già arrivato?
1: Andrea, allora, merita un applauso questo discorso. È stato ineccepibile.
2: Antonello lo sa, io in parte posso essere d'accordo con lui, in parte non lo sono. Perché a me questo discorso sta bene, nel senso che la regina da 3 anni a questa parte non ha problemi giudiziari, nel senso a livello di amministrativi, ecco, che non viene richiamata con punti di penalizzazione, tutto in regola, è stato regolarizzato il Sant'Agata, è stato messo a posto il bilancio, i calciatori sono pagati, la regina gode di buona fama sui pagamenti, cioè quando deve andare a fare, come diceva Ballarino, no? Quando va in hotel in trasferta, all'inizio doveva pagare 3 giorni prima, 10 giorni prima, oggi può pagare anche un giorno dopo. Su questo non c'è dubbio e va bene così, però non possiamo ancora una volta accontentarci, nel senso, è chiaro che non dobbiamo commettere l'errore di finire nelle mani di un ennesimo avventuriero, perché dal passato bisogna imparare, è chiaro questo. Però allo stesso tempo noi non possiamo accettare il fatto che la regina per l'ennesima volta non sia riuscita a vincere un campionato mediocre, perché questa Serie D era un campionato mediocre, Antonello. Cioè la regina ha il dovere di uscire da questa situazione, perché se fosse uscita da questa situazione oggi i tifosi non contesterebbero la società, non diserterebbero il granillo e ovviamente parliamo di questo perché dobbiamo sempre ricordare chi siamo e da dove veniamo, perché la regina la Serie D non l'ha praticamente mai fatta in tutta la sua storia, da quando esiste questo formato dei campionati, e allora non è una cosa normale che la regina possa fare 4 anni consecutivi di Serie D. Obiettivamente questa società ha dimostrato dei problemi che possono essere economici, ma non solo, a vincere un campionato di Serie D, Antonello. È quello che la gente contesta e che vuole qualcosa in più, perché abbiamo capito che evidentemente c'è qualche problema nel vincere un campionato di Serie D. E allora che futuro abbiamo se non riusciamo a vincere la Serie D con questa società? In Serie C cosa succede? Che dobbiamo fare altri 6 anni, magari 7 anni a salvarci e poi per rischiare di sparire, perché poi la Serie C è molto più complicata da vivere rispetto alla Serie D. Hai costi maggiori e gli introiti non è che aumentino particolarmente di tanto, quindi è una situazione molto delicata. È giusto quello che dici tu, che bisogna comunque far prevalere l'equilibrio e mai fare il passo più lungo della gamba, però oggi, quando noi tutti sappiamo in tanti che qualcuno si è palesato, perché non si riesce a trovare un punto d'incontro? Cioè lo sappiamo che c'è qualche cosa che si sta muovendo per dare alla regina un qualcosa di diverso, però a quanto pare non sembra ci sia la disponibilità. Rimaniamo col condizionale perché ovviamente non abbiamo notizie certe, però è chiaro che qualche passettino incontro io me lo aspetto da chi in questo momento ha in mano il destino della regina, ecco.
0: Io ripeto, a me dispiace perché sembra che voglia prendere le difese della società. La società si è esposta in maniera chiara più volte, l'ultima in maniera ritengo definitiva, che era disponibile a farsi da parte, purché arrivasse qualcuno disponibile a farsi da parte. Questo qualcuno sarebbe arrivato, ci sono stati dei contatti, dopodiché la situazione si è fermata. Quando io ho detto facciamo attenzione ad avere questo atteggiamento perché tra virgolette spaventiamo qualcuno che voglia venire a fare calcio a Reggio, non l'ho detto per caso, perché quello che sta succedendo intorno alla regina fuori lo vedono. E chi è che viene qua? Siamo sicuri che questo...
2: Però scusa Antonello, ma questi imprenditori, no, chiamiamoli così, non vengono a Reggio Calabria perché vedono quello che sta succedendo o perché sono spaventati un po' dall'esborso economico che gli toccherebbe?
0: Non gli toccherebbe nessun esborso economico particolare al punto tale da dover rinunciare a prendere una società, perché in una situazione come questa, dove ripeto la società ha detto pubblicamente più volte di avere intenzione di farsi da parte, vuol dire che accetta il minimo pur di andarsene, ma questo minimo gli deve essere concesso. Se chi arriva ha difficoltà anche ad avere un minimo, nel senso che prende un'attività avviata, quantomeno che paghi, tra virgolette, paghi l'avviamento dell'attività, oppure è come se partissimo da zero. E questo è il problema, non parti da zero. Quindi se il problema
2: non parti neanche da 100 all'ora.
0: Benissimo. E allora facciamo cifre, visto che ogni tanto le cifre si dicono. Facciamo 2 milioni. Non sono 2 milioni, ma facciamo finta che siano 2 milioni. Quindi tu che intendi venire a fare calcio a Reggio non sei disposto a anticipare 2 milioni a fondo perduto per fare la squadra? E allora stati a casa. Non ho bisogno. Non è 2 milioni, 1 milione e mezzo? Ma veramente la regina vale meno di 1 milione e mezzo? Allora non vale niente. E se io vengo a fare calcio a Reggio, mi spavento di 1,5 milioni? 1,8 milioni quanto può essere? Tanto le cifre alla fine, meno male queste sono, tra 1,5 e 2, dai, inutile ci prendiamo in giro. Allora, questa è la cosa. Benissimo, d'accordo, ho ragione. Quindi che cosa devo fare? Me ne devo andare rimettendoci tutto solo perché non sono riuscito a vincere il campionato? Chi di noi l'avrebbe fatto? Ripeto, è giusto che ci sia qualcuno che si avvicini, ma prima qualcuno si avvicina e poi vediamo con chi abbiamo a che fare. Ricordiamoci che la situazione in cui è la Juve Stabia. Chi c'era implicato con la Juve Stabia? Il signor Agnello. Era uno di quelli che si era avvicinato a Reggio. Ah, ma l'hanno fatto andare via.
3: Lui è arrivato adesso io, a Castellammare.
0: Sì, ma era uno di quelli che si diceva volesse prendere la regina.
3: Beh, però ancora non è fallito con la Juve
0: Stabia. Non è che è questione che è fallito. Il problema è che abbiamo bisogno di persone di specchiata onorabilità. Questa cosa a Reggio Calabria. No, figlio, non è chiaro. Perché nel momento in cui noi cerchiamo di raggiungere chissà cosa, la questione dell'onorabilità ce la mettiamo dietro le spalle. Quando qualcuno ha tirato fuori la storia dei fondi americani, ci siamo un po' spaventati. Chi sono questi? Appunto, chi sono questi? Non americani, fondi americani. Al fondo non gliene frega niente della regina e della bandiera. Questo è il problema. È un fondo... non viene qui in una situazione come questa. Cioè io, se dovessi investire nella regina, non investirei in questa situazione. Può darsi. È vero.
3: Però...
0: ci si guarda...
3: Non sono d'accordo.
0: Ma è chiaro, io non voglio convincere.
3: Sai perché? Perché i fondi non investono a caso. Cioè, evidentemente hanno capito che valorizzando il prodotto regina un domani potrebbero averne un tornaconto. Quindi però per avere un tornaconto da una situazione calcistica vuol dire che vuol dire scalare i campionati, scalare le classifiche, e questo significherebbe dare alla regina dei giocatori importanti, dei momenti felici, delle vittorie di campionato. Quindi vuol dire che tu ritieni di avere le possibilità di fare questo, sistemare il tutto, magari sistemare anche ulteriormente il Sant'Agata, fare leva sulle tue strutture, che ripeto hai, non sono tue, ma ce l'hai. Poi non so se avranno progetti di altro tipo, però provo a immaginare, no? Magari provano a prendere lo stadio, eccetera, eccetera. Sto dicendo così a caso, però penso e provo a immedesimarmi in quello che potrebbe essere il pensiero di un fondo americano, perché li stiamo vedendo, no? Anche in Serie A, voglio dire, il Pisa viene a una forte percentuale che è in mano agli americani, il Venezia pure, la Juve Stabia lo era fino a poco tempo fa, ora a quanto pare si è defilato per alcuni problemi, ora non entriamo nei dettagli. Ma penso anche al Milan, all'Inter, no? L'interesse è quello, cercare di massimizzare il tutto, migliorare i conti, far che tutto torni per un domani poi cedere a qualcun altro e averne un profitto. Quindi il fondo americano, se è un fondo solido, oggi probabilmente è la soluzione migliore per la regina, visto che al momento non sembra che sul posto, sul campo, ci siano imprenditori disposti a investire cifre importanti sulla regina. Questo è chiaro. Gli imprenditori regini in questo momento sono un pochino in disparte, stanno osservando la situazione, secondo me, vedendo un po' quello che accade, ma perché evidentemente le cifre sono anche molto alte. Parliamo di una squadra di Serie D, è questo che dobbiamo anche capire per chi viene da fuori. Cioè io sono una squadra di Serie D, non è che posso mettere 3 milioni solo per comprarla se poi devo vincere il campionato. E il gioco non vale la candela, Antonello, scusa, nel senso, io devo anche conteggiare quali sono le risorse che io vado a buttare. Non è che arrivo e dico vabbè, ti do questo, via. Cioè, nel senso, devo anche ragionare su quello che devo spendere. 2 milioni di che cosa? 2 milioni di che valore ha la regina? Non ha un parco giocatori, perché in Serie D non esiste, non ha strutture sue, perché comunque l'affitto al Grillo va pagato, il Sant'Agata non so, va pagato anche quello, immagino. E cosa pago? Il brand? Il marchio che è stato comprato quanto era stato comprato? 300.000 euro, se non mi sbaglio.
4: 125.
3: Ok, possiamo dire che comunque ha un valore, ok, quello va pagato. E i debiti? Dove li mettiamo? Perché comunque ci sono debiti di gestione, c'è una fase di una parte di spese della stagione che vanno comunque coperte. E chi le deve coprire? Cioè, nel senso, 2 milioni non sono tanti se una persona comunque che ha intenzioni importanti, però deve anche, non è che te li regala, vuole capire per cosa te li deve dare. 2 milioni per comprare che cosa? Oggi la regina cosa ha come patrimonio? Vale 2 milioni? Questo è il discorso, secondo me, importante.
0: Le trattative servono per questo. Però non mi sembra che qualcuno abbia detto ho rinunciato perché la richiesta della regina è stata esosa. Non mi sembra che ci sia stato qualcuno. E allora? Prima di. Cioè, io ho detto la cifra a 2 milioni. Ho fatto un discorso ipotetico. Però.
3: Sì, no, ovviamente stiamo utilizzando sempre il condizionale, provo a immaginare.
0: Però la squadra è stata iscritta al campionato, è stato comprato, sono state fatte delle spese. Cioè, se vai vedendo piano piano, questa cifra non è poi così alta. È alta nel momento in cui io. Cioè, tu pensa che ci vuole 1,2 milioni per essere ripescati in Serie C.
3: Beh, ce ne vogliono sicuramente di più per fare la squadra per vincere il campionato.
0: Perfetto. Quindi io mi spavento davanti a quanto? A spendere 500.000 in più del previsto? Oppure la regina vale proprio zero? E quindi l'attuale dirigenza deve prendere le chiavi, portarle e dire ciao e andarsene? Mettiamoci d'accordo. Se la regina vale zero, se la regina vale zero, e allora vale zero, ne prendiamo atto. Ma siccome noi diciamo che la regina per noi ha un valore inestimabile, come è vero che sia, chi l'ha tenuta per questi 3 anni, indipendentemente dagli errori che ha fatto, nessuno deve pagare i loro errori, su questo non ci piove, ma che ci sia una valutazione da fare in termini finanziari, si siedono. Io non sto dicendo che la regina vale 2 milioni, non lo so, ho fatto un'idea ipotetica su delle cifre che sono circolate, probabilmente in molti casi campate in aria. Voglio dire,
3: è difficile sapere i dettagli, no? Proviamo a immaginare quello che sta succedendo oggi intorno alla regina.
0: Ma noi pensiamo veramente che chi si avvicina alla regina viene spaventato dalle richieste della dirigenza? Ma ci crediamo davvero? No, ma veramente, ora, ma vogliamo crederci davvero? Tra l'altro in una realtà dove non c'è nessuno che si avvicina, al di là, ripeto, delle promesse che vengono fatte, perché promettere è facile. Anche questa società aveva promesso la Serie B in 3 anni. Caspita, la promessa non costa niente. Nella realtà sono 3 anni che facciamo la Serie D, facendo di tutto per uscirne fuori, perché bisogna riconoscere che la società si è impegnata a modo suo per uscirne fuori, non riuscendoci, ma l'ha fatto, l'impegno c'è stato. Figuriamoci se io posso aspettare la promessa di qualcuno che venga. Guardate, voglio dire, se io avessi 20 anni probabilmente capirei, ma siccome di anni ne ho un po' di più e di dirigenze ne ho viste passare parecchie e ho visto più o meno come è sistemato il calcio, io dico, giusto per far capire un po' qual è il mio pensiero, quando la regina era sotto la presidenza Gallo, io non approvavo assolutamente nulla della dirigenza, ma io non mi sono mai permesso di insistere, e chi legge Forza Regina lo sa, perché per me, io andavo allo stadio e esultavo per la regina, non per Gallo. Poi tornavo a casa e mi dispiacevo, ma in quel momento io esultavo e non mi sono mai sognato di dire Gallo fatti da parte, nonostante io non lo gradissi. Chiaro? Perché per me era il presidente della regina, era quello che mi interessava. E queste sono cose che secondo me devono guidare il comportamento di ognuno di noi. Il che, ripeto, non vuol dire bravo se sbagli. Vuol dire sbaglia, hai sbagliato. Ma non è pensabile da 3 anni. Vattene. Da 3 anni. Cioè non è normale, voglio dire. Al di là di qualunque deficienza ci possa essere. Non è normale. E allora questo non significa volere il bene della regina. Questo significa, da parte di qualcuno, rimestare nel torbido e creare difficoltà anche quando non ce ne sono, o quando ce ne sono ma potrebbero essere superate. Quando tutti eravamo d'accordo, la Regina stava rischiando di vincere il campionato, l'abbiamo capito questo o no? Quando tutti però andavamo d'accordo. Poi, persa la Lamezia, abbiamo ricominciato. Ballarino vattene, la società, i giocatori non li pagano.
1: Con la squadra che perdeva in campo.
0: Cioè, non si può.
1: La Regina perdeva e il tifo gridava Ballarino vattene. È il modo giusto di fare quello.
2: No.
0: Cioè, no, allora non si aiuta, voglio dire, no, non è
2: una chiamata poi, Antonello, scusami. Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, ciao Giuseppe, saluto Andrea.
2: Ciao Giuseppe, ciao.
4: Io riesco a capire ancora come si possa tornare a parlare sinceramente. I tifosi non hanno aiutato. Viene da ridere. Mi scuso con Placani, ma sinceramente viene da ridere. Cioè, perché c'è la Regina in Serie D dovrà vincere il campionato, no? Siamo uniti, così tentiamo. Ma che tentiamo? La Regina a gennaio deve avere più 20 punti sulla seconda, che devi tentare? L'ha detto Torrisi, signor Paclanica, lei che va in conferenza stampa? Gliel'ha detto Torrisi che la Regina in Serie D deve stravincere, non deve vincere. Cioè, gli smentì, l'ha smentito. Il Torrisi l'ha smentito. O no? Sto dicendo cose non vere?
0: No, forse non ci. No, evidentemente mi spiego male.
4: Ma no, ma
0: anche io sono. Ma io non voglio dire, siccome la Regina non ha vinto il campionato, e allora la dirigenza se ne deve andare.
4: Sì, esatto.
0: Quando arriva qualcuno al suo posto, la dirigenza se ne deve andare.
4: Ma lei come
0: non è arrivato. Non sta arrivando nessuno.
4: No. In base a cosa dice questa cosa?
0: Ho l'abitudine, se parlo ufficialmente, di dire le cose.
4: Ma non è vero, perché altri suoi colleghi hanno detto invece che le proposte ci sono, quindi mettetevi d'accordo tra di voi.
0: No, io non mi metto d'accordo, non si discute, io mi metto d'accordo con me stesso. Ci mancherebbe pure, ma che no, mi devo mettere d'accordo con gli altri, la prego. La prego, ci mancherebbe. Io dico questo perché lo so. Cioè, so che ci sono stati abboccamenti, ma abboccamenti e pur parler sono cose diverse dalla trattativa. La trattativa reale, guardi, la trattativa reale è quella che c'è in corso adesso. Perché ora c'è una trattativa reale.
2: Sì.
0: Che potrebbe arrivare da qua. Ora, in questo momento, vuol dire da un mese a questa parte più o meno? Ed è una cosa che potrebbe concretizzarsi. Però io ho fatto una sorta di ammonimento prima. Ma io vengo qui in un ambiente del genere, dove se per caso mi scivola il piede sono rovinato. Questo è il problema.
4: Lo sanno prima.
0: Rischiano di starsi lontani, questo è il problema. Il problema è questo.
4: Se io mi avvicino alla Juventus, so dove sto andando, so cosa si pretende, so cosa mi chiederanno. Se no mi stai a casa.
1: Mi scusi, è talmente vero quello che sta dicendo lei, che la famiglia Agnelli è più di 100 anni che è lì. Quindi non se n'è mai andata. Eppure ne hanno combinate di cotte e di crude. Anche dal punto
4: hanno
1: di
4: vinto,
1: vista
4: hanno
1: giudiziario.
4: Vinto anche 30
1: e la famiglia Agnelli è sempre lì.
4: Ma hanno vinto anche 30 scudetti, o no?
1: Signore, mi perdoni, è indubbio, ne hanno vinte anzi di più, ma ne hanno combinato calcisticamente e extra calcisticamente di cotte e di crude. Eppure la famiglia Agnelli è lì, la famiglia Moratti è durata 30 anni nell'Inter. Cioè, quello che io voglio umilmente dire, e per integrare il discorso di Antonello, cioè una società non può dipendere dal risultato, cioè se vinco rimango, se no me ne vado, perché così non viene nessuno ad investire.
4: No, mi scusi, la interrompo. In Serie D sì.
1: Ma per lei fa la differenza. Il calcio non si divide in serie. Per me che sono un allenatore, non si divide in serie. La Serie D per me calcisticamente e dal punto di vista della conoscenza è come la Serie A, mi creda. dipende da quanto lei sa il calcio, dico lei per dire io o un altro. Sì, sì, sì. Il calcio non si divide in serie, il calcio è il calcio, c'è chi lo sa e c'è chi non lo sa, punto.
4: Il calcio, diciamo, a livello di pallone che rotola, sì, però poi c'è la società, ci sono i soldi, ci sono le competenze, è tutto un discorso che poi giustamente la categoria, per come la penso io,
1: ma signore,
4: è normale,
1: mi perdoni,
4: che
1: c'è. Mi perdoni questa domanda, se lei avesse i soldi, io non la conosco.
3: No, no.
1: Io non la conosco, mi auguro che lei li abbia per lei, ma lei investirebbe nella Regina a queste condizioni, dove trova un tifoso che le dice: presidente, se non vinciamo il campionato il giorno dopo si dimette e se ne vada. Ma lei potrebbe mai accettare una situazione di questo genere? E risponda oggettivamente.
4: Allora, però allora le rispondo subito, cioè, detto così, no, ovviamente chi è che metterebbe i propri soldi, però cioè, voglio dire, comunque sono passati 3 anni ora nel discorso Regina, cioè non è che stiamo dicendo dopo un mese hanno sbagliato e li abbiamo messi alla porta, comunque hanno fatto 3 campionati, non è che stiamo parlando di un giorno, di un anno, cioè dopo, anche perché il progetto era triennale, tra l'altro l'avevano detto pure loro, o no? Cioè, sinceramente, se in 3 anni non sei mai stato primo, è normale secondo me che il tifoso gli dice scusi, si accomodi.
1: No, cioè, no, mi perdoni, il tifoso non ha detto questo, perché lei lo sta dicendo e affermando in una maniera per bene, educata, compita, come si usa a fare nei rapporti interpersonali. Ma quando una squadra sta perdendo in campo, come è successo più di una volta, la tifoseria, anziché tifare e incitare la squadra, grida ballarino vattene, secondo lei quella è una maniera di incitare la squadra? Non mi pare.
4: No, non è una
1: questo.
4: Maniera di incitare
1: allora,
4: la squadra. Però,
1: e allora?
4: Secondo me...
1: Cioè
4: però,
1: è il metodo, sì. è il modo con il quale si è scelto di contestare. Perché lei dice bene, la società si era espressa che in 3 anni avremmo dovuto essere, non so dove, e non ci sei. Allora io le dico questo, perché... ringraziando Ballarino del lavoro svolto, incitandolo e ringraziandolo per tutto quello che ha fatto in questi 3 anni, e poi gli avremmo potuto dire: non ritiene, signor Ballarino, che dopo che non
3: vabbè, ma è quello che un po' gli stanno dicendo,
1: che non è riuscita a mantenere niente di quello che ha promesso, che per lei forse è giunto il momento di passare la mano con i nostri ringraziamenti? È tutta un'altra maniera di porre la cosa, ma non Ballarino.
4: Vabbè, diciamo che la forma fa anche la sostanza, però alla fine è quello il discorso.
1: No, qualcun esperto in giurisprudenza diceva che la forma diventa sostanza.
4: Lo so, però
1: se lo sa, allora si è data la risposta.
4: Sì, però ci dobbiamo mettere anche nei panni, secondo me, dei tifosi. Cioè, dopo 3 anni, cioè, noi venivamo già da una situazione, fallimento e tutto quel pregresso brutto, diciamo, che abbiamo alle spalle. In più, dopo 3 anni ancora, insomma, non riusciamo a vincere anche contro, diciamo, paesini, chiamiamoli come vogliamo, cittadini. E quindi insomma è normale che dopo un po' questo tifoso, per come la vedo io, possa un po', diciamo, tra virgolette, scassare, quindi inizia.
3: Beh, ma è ovvio che la piazza è satura, nel
4: no,
3: senso
4: ma per questo dico io,
3: è isterica da 3 anni in Serie D, quello è il grosso problema. Io penso che se Ballarino avesse vinto il campionato, la Regina avesse vinto il campionato, anzi meglio dire, oggi non saremmo in questa situazione.
4: No,
3: cioè,
4: allora,
3: che questa società sia partita con 20 sfavorevoli lo sappiamo tutti, però purtroppo questi 20 sono stati alimentati, perché quando tu, vabbè, il primo anno ci sta che non riesca a vincere il campionato, sei partito in ritardo contro un Trapani devastante, quello
4: sì,
3: che vogliamo. Lo scorso anno, quando dovevi fare di più, non sei riuscito, perché probabilmente prendendo qualcuno a dicembre saresti potuto andare in Serie C. E aggiungo io, hai perso punti sanguinosissimi col Pompei, vincevi 2-0 e hai perso lì il campionato, poi l'hai ulteriormente perso perdendo in casa col Siracusa, e va bene, però c'era il Siracusa, hai fatto 81 punti, vabbè, pazienza, ci concentriamo su quest'anno. E quest'anno, dove veramente avevi la tavola apparecchiata, a mio avviso dovevi fare qualcosa in più, non sei riuscito. Oggi è normale che ti prendi la contestazione, cioè nel senso, non possiamo negare poi che il tifoso vuole vincere e vuole uscire da questa categoria, perché poi è vero quello che dici tu, Antonello, con Galle esultavamo, ma per me mettevamo la polvere sotto il tappeto perché eravamo in Serie B, non eravamo in Serie D, è quello che fa anche la differenza, va contestualizzato il tutto.
4: Io vi saluto, dico, purtroppo la categoria incide, non possiamo dire che non incide, perché è normale, se uno deve chiudere un occhio perché è in Serie B oppure addirittura in Serie A, possiamo chiuderli pure tutti e due gli occhi, è normale che in Serie D, e vi saluto e vi ringrazio, non ti verrà perdonato nulla, purtroppo è così, che ci dobbiamo fare, vi saluto e vi ringrazio.
3: Sbaglio.
1: Ciao, arrivederci.
3: Grazie. Poi ti ripeto, quel mettere la polvere sotto il tappeto ci ha portato a questo, su questo non c'è dubbio.
0: Perfetto. Allora,
3: però ti spiego, c'è, cioè, il tifoso anche nelle sconfitte, se ti ricordi, reagiva in maniera diversa perché era in Serie B. Oggi sei in Serie D, non ci sei da un anno, sei da tre. Guarda, ti appresti a farne il quarto.
0: Guarda, evidentemente è molto difficile, perché io sono perfettamente d'accordo con l'ascoltatore di prima, sembra che diciamo due cose diverse, ma diciamo esattamente la stessa cosa. Io parto da un altro presupposto. Io parto dal fatto che io domenica prossima probabilmente andrò a Caltanissetta. Cioè, per me fare queste trasferte è pesante, perché io le mie trasferte erano non Milano, erano Trieste, Padova, Vicenza,
3: Parma.
0: Queste erano le mie trasferte. Per cui mi pesa tantissimo. Ma un conto è la mia rabbia, la mia disperazione, il mio dispiacere di tifoso. E un conto è nel momento in cui io cerco di dare una lettura della realtà che deve andare oltre il fatto di essere tifoso. Che l'ascoltatore telefona e dice: sono arrabbiatissimo, non ne possiamo più di questa società. Sottoscrivo, sono d'accordo. Però poi, cioè, qual è l'alternativa? Nel momento in cui c'è un'alternativa, e allora io colgo l'alternativa e ci ragiono su. Ma davanti a una non alternativa, davanti a una serie di si dice, vogliono, cioè, ma voglio dire, in una situazione come questa, uno che volesse prendere veramente la squadra, basterebbe uscire fuori e dire voglio pigliare la squadra, che la gente l'accompagnerebbe da ballerino. Ma stiamo scherzando? Al di là del patto di riservatezza, che quello è un minimo di serietà della trattativa, ma se veramente c'è l'intenzione e dall'altro lato c'è una resistenza, a quel punto, per forzare la mano, vieni fuori e dice: noi abbiamo fatto questa proposta, c'è stata rifiutata, che facciamo? In tre anni non è mai successo, mi auguro che succeda, ma non è successo. E quando qualcuno dice ma adesso provvederemo, caspita, hai avuto tre anni per provvedere, perché non l'hai fatto prima? Cioè, di promesse, di situazioni, quando c'era Lillo Foti c'era la fila dietro la porta per prendersi la società, tant'è vero che quando la regina è andata in disgrazia siamo falliti, non c'era più nessuno. Allora c'erano o non c'erano? Lì Lillo Foti ha fatto degli errori, tutto quello che vogliamo, ma non mi sembra che ci sia stato qualcuno che abbia proposto quando la regina era in Serie A. E allora, quando la regina è quando è il primo fallimento l'ha tirata fuori Praticò e i suoi sodali, va bene, il secondo fallimento, se non c'era Ballarino, la tirava fuori Bandecchi per un anno, e poi
3: questi sono altri tipi di discorsi, non, perché non sappiamo mai quello che sarebbe potuto succedere con Bandecchi, ma anche con non so, con chiunque altro alla guida della regina. Questo è un esempio che per me non si può fare, perché oggi la regina è questa, Non sappiamo con Bandecchi cosa sarebbe successo.
0: Si può fare perché noi abbiamo bisogno di gente che abbia equilibrio, non di qualcuno che viene qui e promette chissà che abbia equilibrio. E questa è una cosa che noi dimentichiamo. Siccome rincorriamo la Serie A, la Serie B, cioè allora non accettiamo delle cose che purtroppo sono normali nella gestione di una società. La regina non è retrocessa, ripeto, questa è una cosa che a noi sfugge, la regina non è retrocessa in Serie D. Chiaro, perché la retrocessione viene fuori da un fallimento sportivo e quindi sai da dove ripartire. La regina è stata cancellata, letteralmente cancellata. Tra l'altro, per cui è questa la nostra realtà. E poi giusto un ultimo inciso a proposito del fatto del campionato: la regina ha perso il campionato non perché il campionato era forte o era scarso, l'ha perso perché ha commesso degli errori. Ma siamo sicuri che il campionato era così scarso? Se il Messina non è riuscito a recuperare i 14 punti di penalizzazione? Vabbè, stiamo parlando.
3: Sono tanti motivi.
0: Sì, ho capito. Ma stiamo parlando di Messina. Può fare la Serie D il Messina? Esattamente come non la possiamo fare noi. E allora può fare l'eccellenza il Taranto? Cioè noi queste cose ce le dimentichiamo. Il che non significa che ci dobbiamo accontentare di quello che abbiamo. Assolutamente no. Ripeto, io da me domenica andare a Caltanissetta mi fa venire una rabbia che è inimmaginabile. Altrimenti, se c'è qualcuno che mi fa andare di nuovo a Benevento o a Salerno, bene, lo bacio e lo abbraccio, ma lo voglio vedere. Quando lo vedrò dirò al signor Ballarino vattene. Ma ora, in questo momento,
3: però pare esserci oggi qualcosa,
0: ho capito, e quindi non c'è bisogno che si dica Ballarino vattene. Vediamo quello che viene fuori. Ma vediamo che quello che viene fuori, perché dire Ballarino vattene significa dire vattene a Ballarino e dire vattene a chi subentra qualora non dovesse ottenere il risultato, perché non è scritto da nessuna parte che ottieni il risultato.
3: Bene, siamo quasi in chiusura. Io leggo giusto gli ultimi messaggi che ci arrivano. Demetrio ci dice: buongiorno, abbiamo capito che il signor Placani che è fra quelli che vuole la regina per 10 anni in Serie D, la contestazione andava. Leggo per come è scritto, Antonello. Li leggo perché sono su WhatsApp e sono persone che comunque stanno mettendo la faccia.
0: Sì, allora sì.
3: Non sono su Facebook.
0: Posso rispondere allora?
3: La contestazione andava fatta molto prima, già al primo anno, non vincendo quel campionato. Poi dice: di decoroso questa regina non ha nulla, soltanto calcisticamente non cattive figure. Una vergogna, soprattutto, che questa squadra in 3 anni non sia riuscita anche per una sola giornata ad essere prima in classifica. Ma di cosa stiamo parlando? Tutti a casa, compresi i tifosi, che si vergognano di andare allo stadio per giocare e perdere contro Cassun Favara, Vigor Lamezia, Cireale. Ora ci troviamo con gli speculatori che vogliono 1 milione o 2 per cedere la società. Ma meglio rovinare tutto e cancellare anche la regina. Questa società ha già guadagnato tanto in questi 3 anni di insuccessi sportivi, che vadano al loro paesello. È solo speculazione. La regina vale proprio 0 attualmente. E poi dice: fermatevi, signor Placanica, continua a fare danni alla regina. E poi basta, non scrive nient'altro. Ci chiedeva di leggere i messaggi. Poi leggo anche un altro messaggio, non so il nome del nostro ascoltatore. Dice: egregio professor Placanica, se Ballarino avesse i soldi per l'iscrizione per la Lega Pro vuol dire che avremmo costruito una rosa ancora più forte, ma noi non ha i soldi né per l'iscrizione in Lega Pro né per l'eventuale iscrizione in Serie D. È inutile difendere l'indifendibile, sono 3 anni che assistiamo a campionati vergognosi di Serie D, adesso la colpa è dei tifosi che dopo 3 anni vergognosi si sono stancati, ma vogliamo dare la responsabilità a chi le ha senza cercare alibi, deresponsabilizzando gli attuali dirigenti e chi li ha scelti? Lei parla di analisi finanziaria della società, ma se stanno dicendo che è piena di debiti la regina, tant'è che chiedono una cifra incredibile per la D, proprio e soprattutto per ripianare i debiti, come può pensare che Lega Pro possiamo fare qualcosa con questa società che ha creato debiti senza avere le possibilità di ripianarli? Poi dice Nino M, che ci scriveva prima: Dice Ballarino spera proprio di finalizzare il ripescaggio, così può speculare ancora di più sul prezzo di vendita. Il suo tempo a Reggio per fortuna è finito, tocca farsene una ragione.
0: Posso?
3: Sì.
0: Nulla da dire su questo messaggio, ci mancherebbe, però è esemplificativo, emblematico di una situazione. Cioè, il ripescaggio, i primi a guadagnarci siamo noi, ma ci specula Ballarino. Ma io me ne frego di Ballarino se vengo ripescato. Cioè, allora il problema è questo. Questo messaggio è emblematico perché purtroppo ci stiamo combinando che, pur di andare contro la società, non ci rendiamo conto che ci possono essere delle cose che vanno a vantaggio nostro innanzitutto. Perché se la regina viene ripescata, io vado a vedermi la Serie C. Poi me ne frego se c'è Ballarino o c'è qualcun altro. Ma io vado e mi vedo la Serie C. A me questo è quello che interessa. Me ne frego se Ballarino specula sull'eventuale ripescaggio. Intanto ripescatemi, poi se ne parla se Ballarino specula o no. Ma non posso fare il processo alle intenzioni. Prima vado in Serie C, poi ne riparliamo. Voglio dire, ho capito il senso del messaggio che ha fatto l'ascoltatore, ci mancherebbe, non è una critica nei suoi confronti. Però per far vedere come noi stessi spesso non riusciamo a renderci conto che, maledicendo una certa situazione, che ripeto, io sono il primo a essere arrabbiatissimo per questa situazione, però non ci rendiamo conto poi di quella che può essere la realtà. Mi ripescano, ma me ne frego di quanto chiede Ballarino. Io l'anno prossimo, se mi ripescano, mi faccio la Serie C, posso andare a pensare quanto vuole Ballarino. Questo è il problema, dico Ballarino come dico chiunque altro. A me interessa che il risultato, e ripeto, se viene qualcun altro che mi porta, ma anche che mi porta altri risultati, ben venga, ma deve venire, lo devo vedere, devo sapere chi è e lo devo vedere.
3: Allora, leggo l'ultimo messaggio che ci arriva da Fortunato. Dice: buongiorno a tutti, saluto ai vostri ospiti, che reputo persone equilibrate e preparate. Vorrei però che diceste una parola anche sui 1000 tifosi che ieri erano allo stadio, e non parlare solo delle proteste degli ultras. Ci sono persone che chiamano la regina con e senza il Ballarino di turno. Vabbè, sì, anche questo, è un punto che va sottolineato.
0: Ma non va sottolineato, perché sembra che protestano 200, protesta l'intera tifoseria. Non
3: vabbè, magari protesti lo stesso, ma sei allo stadio, voglio dire, nel senso, ma non tutti siamo ultras, non tutti volevamo contestare ieri, volevamo vedere la partita, nel senso.
0: E allora,
3: io per altri motivi ero al campo, a prescindere da tutto.
0: È esattamente questo il fatto che ci siano migliaia di persone che vogliono vedere la regina. E purtroppo noi abbiamo corso più volte il pericolo di non vederla più. Pure io avrei voluto un anno di cancellazione del calcio. Perché? Per la rabbia l'avrei voluta. Ma io la domenica sono allo stadio e se capita vado pure in trasferta quando posso. E per me questa è la cosa interessante. Perché, ripeto, io ho corso il rischio serio di non avere il calcio a Reggio. E questo purtroppo ce lo dimentichiamo spesso. Io personalmente non me lo dimentico. Perché quando la regina è stata estromessa dalla Serie B, il problema non era che era estromessa dalla Serie B, era che non ci sarebbe stata più la maglia Amaranto da andare a vedere la domenica. E noi a Reggio Calabria siamo in questa situazione. Questa cosa ce la vogliamo mettere in testa o no? Dopodiché possiamo dire, non ci sta bene, buttiamo giù tutto. Ci può stare. Ma buttiamo giù tutto significa che non ci saranno neanche i 1000 al campo e non ci sarà nessuno che va a protestare. Perché contesti che cosa? Che non c'è nulla. E questa è la cosa su cui bisogna riflettere. Poi ognuno rimane nelle sue posizioni, ci mancherebbe. Nessuno ha la verità e nessuno ha ragione, o tutti hanno ragione o tutti hanno torto. Ma dobbiamo sempre mettere in conto che stiamo parlando di qualcosa che c'è, non di qualcosa che non c'è. Abbiamo rischiato che non ci fosse. Non avremmo parlato di nulla, oggi io non sarei qui, non avrei avuto il piacere di conoscere e di ascoltare Mister Nucera, non avrei avuto la possibilità di parlare con te, gli ascoltatori non avrebbero avuto la possibilità anche di mandare improperi nei nostri confronti, nei confronti della dirigenza. Ma tutto questo perché la regina c'è, e non è una cosa scontata purtroppo per Reggio Calabria. Questo ce lo dobbiamo mettere in testa. La regina non è solo quella della Serie B, più che della Serie A, non è solo quella della Serie B. e anche quella che è sparita due volte in pochi anni. E io di questo non posso far finta di niente.
3: Benissimo, siamo praticamente in chiusura, ci siamo anche dilungati. Io ringrazio il mister, lo scuso, oggi abbiamo fatto un pochino un dibattito anche... Perché insomma il confronto anche con chi ci ascolta, con i tifosi, da chi ha, partendo da punti di vista diversi, è importante.
1: Che sia stata una buonissima, interessantissima trasmissione, e poi sentire parlare Antonello, tu, è sempre un piacere. Non lo dico perché mi offri del caffè, ma perché lo penso.
3: Bene, grazie al mister Raffaele Nocera, che rivedremo giovedì, ovviamente, ripeto, sì, non per parlare di Regina, ma per parlare un po' di calcio in generale. Facciamo una puntata particolare, visto anche insomma la stagione è praticamente al termine, e possiamo permettercelo. Grazie ad Antonello Placanica, direttore di Forza Regina, grazie.
0: Grazie a voi.
3: E grazie ovviamente a tutti voi che ci avete seguito. Noi ci rivediamo ovviamente domani per continuare a parlare di Regina e del futuro che proveremo un attimino ad analizzare, a scoprire. Ciao, grazie e a domani.

0: Touring 104 Notizie.
1: La Regione Calabria rassicura: la situazione legata al caso di hantavirus segnalato su un volo europeo è sotto controllo. Dopo la comunicazione del Ministero della Salute sono state attivate tutte le procedure di sorveglianza previste dai protocolli nazionali e regionali. Tra i passeggeri monitorati anche un cittadino calabrese rintracciato nelle ultime ore e attualmente in isolamento precauzionale. L'uomo è asintomatico ed è seguito dalle autorità sanitarie della provincia di residenza. Allertati in via preventiva anche i presidi ospedalieri regionali, anche se al momento non emergono rischi per la popolazione. Nuovi interventi per la viabilità collinare di Reggio Calabria. Durante un incontro pubblico al Bivio di Ortì, il sindaco facente funzioni, Domenico Battaglia, ha annunciato un piano straordinario di manutenzione sulla strada Archi-Ortì, con lavori di pulizia e sistemazione affidati alla società Castore. Stanziati inoltre 600.000 euro per la riqualificazione della strada di Minniti Ortì, collegamento strategico tra il Borgo Collinare e Gallico Marina. Previsti anche interventi per mettere in sicurezza il tratto franoso all'ingresso del paese. Ortì rientra nel progetto dei 17 borghi cittadini ed è stato individuato come borgo del paesaggio. Grande partecipazione a Villa San Giovanni per l'iniziativa ambientale promossa da Plastic Free Onlus sulla spiaggia di Porticello. Volontari, associazioni e cittadini hanno preso parte alla giornata di pulizia dell'area dell'ex Banda Falò, raccogliendo in sole due ore circa 250 kg di rifiuti. L'evento, guidato dalle referenti locali Federica Repace e Ludovica Monteleone, ha unito sensibilizzazione ambientale e memoria storica del territorio. Presenti anche la sindaca e alcuni componenti della giunta comunale. Gli organizzatori hanno ringraziato le numerose associazioni coinvolte e rilanciato l'appello alla cittadinanza a sostenere le attività di tutela ambientale sul territorio.
0: Lo sport.
2: Nel deserto del Granillo, soprattutto nel settore di Curva Sud, la Regina ha battuto l'Athletic Palermo ed ha guadagnato l'accesso alla finale playoff. Si giocherà sul campo della Nissa, esattamente in quello stadio che dopo la vittoria in campionato tutti si immaginava avesse avviato il percorso verso la promozione diretta. Purtroppo non è stato così. Nel frattempo si attende di capire quello che accadrà martedì 12 maggio, giorno dell'udienza riguardante il ricorso nei confronti del Messina, compagine quest'ultima retrocessa in eccellenza dopo il play-out con il Ragusa. Ma il pomeriggio di domenica è stato caratterizzato soprattutto dalla marcia di protesta degli ultras, molto partecipati.

0: per i veneti al termine di una sfida dai due volte iniziata nel migliore dei modi per i reggini e poi progressivamente ribaltata dalla qualità e dall'esperienza dei padroni di casa. Eppure l'approccio della squadra di coach Polimen era stato praticamente perfetto. La Domotec aveva messo subito pressione a Belluno giocando con personalità e aggressività fino a conquistare il primo set con il punteggio di 25-19. Un avvio che aveva acceso l'entusiasmo dei tifosi presenti e di chi stava seguendo un incontro da lontano, convinti di poter assistere all'impresa promozione già in Veneto. Il momento chiave del match arriva però nel secondo parziale, un set interminabile combattuto punto a punto nel quale Belluno riesce ad annullare le occasioni della Domotec e a portarsi a casa il 29-27 che cambia completamente l'inerzia della finale. Da quel momento i veneti prendono fiducia mentre Reggini accusano il colpo. Nel terzo set coach Polimeni opera una serie di cambi a parziale quasi compromesso cercando di far recuperare energia ai suoi per il quarto set. Belluno domina e chiude con un netto 25-13. Più equilibrato l'ultimo, nel quale la stessa Domotec prova a restare agganciata alla partita, senza però riuscire a invertire il trend. I padroni di casa amministrano e chiudono 25-20, trascinando la serie alla decisiva gara 3. Adesso non ci sono più margini di errore. Domenica 17 maggio il Pala Calafiore sarà il teatro dell'ultima e decisiva sfida per scrivere la storia e conquistare la Serie A. Reggio si prepara a spingere la Domotec nell'appuntamento più importante della stagione, previsto il pubblico delle grandissime occasioni.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

0: giocare.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Abbiamo la terra non in eredità dai genitori, ma in affitto dai figli. Proverbio indiano.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: Smash It's Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104.
6: Keep this up and I'll take you to the Church of Scientology next.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash Hits Up Chart.

0: Touring 104 Smash It's Up Chart.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: During 104 notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Se diamo il diritto alla Russia di nominare il negoziatore al posto nostro non è saggio. Così oggi l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas, sottolineando che Gerhard Schröder, visti i suoi trascorsi e legami con il Cremlino, siederebbe ad entrambi i lati del tavolo. Schröder è stato un lobbista di alto livello per le aziende statali russe. È quindi chiaro perché Putin voglia che sia lui a ricoprire quel ruolo, ha spiegato Kallas. Prima di avviare un dialogo con la Russia dovremmo discutere tra di noi di quali argomenti vogliamo trattare con loro ed è per questo, ha spiegato Kallas, che abbiamo organizzato un incontro con i ministri degli esteri durante il quale discuteremo delle proposte che ho avanzato per affrontare le questioni in sospeso. Il presidente americano Donald Trump ha bollato come inaccettabile la risposta di Teheran sul piano di pace proposto dalla Casa Bianca. Ho appena letto la risposta dei cosiddetti rappresentanti iraniani, ha scritto Trump, non mi piace per niente, assolutamente inaccettabile. Parigi e Londra intanto copresiederanno domani una riunione dei ministri della difesa sullo stretto di Hormuz, lo rende noto il governo britannico. Il premio Nobel per la pace iraniana Narges Mohammadi è stata rilasciata su cauzione e trasferita in un ospedale di Teheran ieri. La fondazione Narges ha affermato che a Mohammadi è stata concessa la sospensione della pena dietro cauzione dopo 10 giorni di ricovero nell'ospedale di Zanian. La vita di Narges Mohammadi è apparsa appesa ad un filo, sebbene sia attualmente ricoverata in ospedale a seguito di un grave malore, un trasferimento temporaneo non è sufficiente, ha aggiunto il marito. Mohammadi, prigioniera politica da quasi 20 anni, ha vinto il premio Nobel per la pace nel 2023 per il suo attivismo a favore della democrazia. Nuovi dettagli nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, il servizio della redazione.
2: Secondo la procura di Pavia, dopo il rifiuto opposto da Chiara Poggi ad un approccio sessuale, Andrea Sempio si sarebbe lasciato andare ad un'aggressione cieca e sproporzionata, definita dai magistrati un furioso annientamento della vittima. I PM sostengono inoltre che i nuovi elementi raccolti sgretolano la responsabilità di Alberto Stasi, finora unico condannato per l'omicidio.
1: Tragedia a Roma, lungo Viale Marconi, a sud della capitale, 2 ragazzi di 22 anni sono morti in un incidente stradale nella serata di ieri all'intersezione con via del Valco di San Paolo. I 2 giovani erano alla guida di 2 moto che si sono scontrate. I mezzi sono stati sequestrati dagli agenti della polizia locale, tuttora impegnati nella ricostruzione dell'esatta dinamica di quanto accaduto. 3 arresti per 3 omicidi, 2 tentativi di omicidio e altre 18 misure cautelari per molteplici episodi di estorsione e danni di imprenditori foggiani realizzati con metodo mafioso al fine di agevolare la mafia foggiana e le sue batterie. Sono state eseguite questa mattina all'alba dagli uomini della squadra mobile in un'operazione diretta dalla direzione distrettuale antimafia di Bari e dalla procura della Repubblica di Foggia con il coordinamento della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. In corso una vasta attività di perquisizioni e di controlli del territorio da parte delle forze dell'ordine. Sport in chiusura il calcio, il Barcellona ha battuto ieri il Real Madrid nel classico aggiudicandosi il titolo di campione della Liga. I Blaugrana hanno 91 punti, 14 in più delle Merengues quando mancano 3 giornate alla fine del campionato. Con questo per il momento è tutto, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
5: Questa è Smash It's Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi.
6: Dei 30 più trasmessi.
5: Su Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori

0: interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere la tua azienda. Scegli il Network Touring. Chiamaci allo 0965 75 74 19 oppure scrivici a info@progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: Touring 104. Smash It Up Chart.

0: During 104 notizie.
1: La regione Calabria rassicura: la situazione legata al caso di antivirus segnalato su un volo europeo è sotto controllo. Dopo la comunicazione del Ministero della Salute sono state attivate tutte le procedure di sorveglianza previste dai protocolli nazionali e regionali. Tra i passeggeri monitorati anche un cittadino calabrese rintracciato nelle ultime ore e attualmente in isolamento precauzionale. L'uomo è asintomatico ed è seguito dalle autorità sanitarie della provincia di residenza. Allertati in via preventiva anche i presidi ospedalieri regionali, anche se al momento non emergono rischi per la popolazione. Nuovi interventi per la viabilità collinare di Reggio Calabria. Durante un incontro pubblico al bivio di Ortì, il sindaco facente funzioni, Domenico Battaglia, ha annunciato un piano straordinario di manutenzione sulla strada Archi-Ortì, con lavori di pulizia e sistemazione affidati alla società Castore. Stanziati inoltre 600.000 euro per la riqualificazione della strada di Minniti-Ortì, collegamento strategico tra il Borgo Collinare e Gallico Marina. Previsti anche interventi per mettere in sicurezza il tratto franoso all'ingresso del paese. Ortì rientra nel progetto dei 17 borghi cittadini ed è stato individuato come borgo del paesaggio. Grande partecipazione a Villa San Giovanni per l'iniziativa ambientale promossa da Plastic Free Onlus sulla spiaggia di Porticello. Volontari, associazioni e cittadini hanno preso parte alla giornata di pulizia dell'area dell'ex banda Falò, raccogliendo in sole 2 ore circa 250 kg di rifiuti. L'evento, guidato dalle referenti locali Federica Repace e Ludovica Monteleone, ha unito sensibilizzazione ambientale e memoria storica del territorio. Presenti anche la sindaca e alcuni componenti della giunta comunale. Gli organizzatori hanno ringraziato le numerose associazioni coinvolte e rilanciato l'appello alla cittadinanza a sostenere le attività di tutela ambientale sul territorio.
0: Lo sport.
2: Nel deserto del Granillo, soprattutto nel settore di Curva Sud, la Regina ha battuto l'Atletic Palermo ed ha guadagnato l'accesso alla finale playoff. Si giocherà sul campo della Nissa, esattamente in quello stadio che dopo la vittoria in campionato tutti si immaginava avesse avviato il percorso verso la promozione diretta. Purtroppo non è stato così. Nel frattempo si attende di capire quello che accadrà martedì 12 maggio, giorno dell'udienza riguardante il ricorso nei confronti del Messina, compagine quest'ultima retrocessa in eccellenza dopo il play-out con il Ragusa. Ma il pomeriggio di domenica è stato caratterizzato soprattutto dalla marcia di protesta degli ultras, molto partecipata, e che ha visto come sua conclusione il confronto con l'attuale sindaco Battaglia e i candidati a sindaco alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio, Pazzano, Cannizzaro e Lamberti. Impegni, promesse, ascolto e disponibilità. I tifosi della Regina chiedono il cambio di proprietà e il sostegno in questo nelle istituzioni. In modo particolare, sotto questo aspetto, si è sbilanciato molto l'onorevole Cannizzaro, facendo intendere di avere già la soluzione alternativa. Vedremo nei prossimi giorni quello che accadrà. Doveva essere la notte della festa, invece tutto è rimandato a domenica prossima. La Domotec Volley cade a Belluno in gara 2 della finale playoff e vede sfumare il primo match point promozione verso la Serie A. Finisce 3-1 per i veneti al termine di una sfida dai due volte iniziata nel migliore dei modi per i regini e poi progressivamente ribaltata dalla qualità e dall'esperienza dei padroni di casa. Eppure l'approccio della squadra di coach Polimeni era stato praticamente perfetto. La Domotec aveva messo subito pressione a Belluno, giocando con personalità e aggressività fino a conquistare il primo set con il punteggio di 25-19. Un avvio che aveva acceso l'entusiasmo dei tifosi presenti e di chi stava seguendo l'incontro da lontano, convinti di poter assistere all'impresa promozione già in Veneto. Il momento chiave del match arriva però nel secondo parziale, un set interminabile combattuto punto a punto, nel quale Belluno riesce ad annullare le occasioni della Domotec e a portarsi a casa il 29-27, che cambia completamente l'inerzia della finale. Da quel momento i veneti prendono fiducia, mentre Reggini accusano il colpo. Nel terzo set coach Polimeni opera una serie di cambi a parziale quasi compromesso, cercando di far recuperare energia ai suoi per il quarto set. Belluno domina e chiude con un netto 25-13. Più equilibrato l'ultimo, nel quale la stessa Domotec prova a restare agganciata alla partita, senza però riuscire a invertire il trend. I padroni di casa amministrano e chiudono 25-20, trascinando la serie alla decisiva gara 3. Adesso non ci sono più margini di errore. Domenica 17 maggio il Pala Calafiore sarà il teatro dell'ultima e decisiva sfida per scrivere la storia e conquistare la Serie A. Reggio si prepara a spingere la Domotec nell'appuntamento più importante della stagione, previsto il pubblico delle grandissime occasioni.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Accuratezza e profondità contrassegnano tutte le persone di successo. Il genio è l'arte di prendersi infinita cura delle cose. Albert Hubert.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
1: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104. Smash

0: mancare.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Se diamo il diritto alla Russia di nominare il negoziatore al posto nostro non è saggio. Così oggi l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas, sottolineando che Gerhard Schröder, visti i suoi trascorsi e legami con il Cremlino, siederebbe ad entrambi i lati del tavolo. Schröder è stato un lobbista di alto livello per le aziende statali russe. È quindi chiaro perché Putin voglia che sia lui a ricoprire quel ruolo, ha spiegato Kallas. Prima di avviare un dialogo con la Russia dovremmo discutere tra di noi di quali argomenti vogliamo trattare con loro ed è per questo, ha spiegato Kallas, che abbiamo organizzato un incontro con i ministri degli esteri durante il quale discuteremo delle proposte che ho avanzato per affrontare le questioni in sospeso. Il presidente americano Donald Trump ha bollato come inaccettabile la risposta di Teheran sul piano di pace proposto dalla Casa Bianca. Ho appena letto la risposta dei cosiddetti rappresentanti iraniani, ha scritto Trump, non mi piace per niente, assolutamente inaccettabile. Parigi e Londra intanto copresiederanno domani una riunione dei ministri della difesa sullo stretto di Hormuz, lo rende noto il governo britannico. Il premio Nobel per la pace iraniana Narges Mohammadi è stata rilasciata su cauzione e trasferita in un ospedale di Teheran ieri. La fondazione Narges ha affermato che a Mohammadi è stata concessa la sospensione della pena dietro cauzione dopo 10 giorni di ricovero nell'ospedale di Zanyan. La vita di Narges Mohammadi è apparsa appesa ad un filo, sebbene sia attualmente ricoverata in ospedale a seguito di un grave malore, un trasferimento temporaneo non è sufficiente, ha aggiunto il marito. Mohammadi, prigioniera politica da quasi 20 anni, ha vinto il premio Nobel per la pace nel 2023 per il suo attivismo a favore della democrazia. E di nuovo allerta maltempo in alcune zone dell'Italia. Un flusso di correnti sudoccidentali su gran parte del territorio sta determinando venti forti e di burrasca, specie sui settori interni ed appennici centro-settentrionali. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche. L'avviso prevede per la giornata di oggi venti forti sudoccidentali con raffiche fino a burrasca o burrasca forte su Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, specie sui rispettivi settori appenninici. Valutata allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su gran parte della Lombardia e sulla Toscana settentrionale, oltre che su tutta l'Umbria. Tragedia a Napoli, non ce l'ha fatta, l'uomo accoltellato in pieno centro al culmine di una rissa. Il servizio della redazione.
2: È morto il 32enne originario del Burkina Faso, gravemente ferito durante una rissa scoppiata ieri pomeriggio nella zona di Porta Capuana a Napoli. L'uomo era stato ricoverato in condizioni disperate all'ospedale Vecchio Pellegrini dopo essere stato accoltellato. La polizia ha arrestato un tunisino di 58 anni, regolare in Italia, accusato di omicidio. Gli agenti erano intervenuti in forza anche per sedare i disordini esplosi dopo il ferimento.
1: Una donna di 48 anni e la figlia 12enne sono state ricoverate in prognosi riservata all'ospedale di Novara a seguito di un incidente stradale. In base ad una prima ricostruzione, l'auto condotta dalla donna, un Opel Corsa, si è ribaltata autonomamente mentre percorreva la tangenziale di Novara in direzione di Vercelli, a bordo anche altre due bambine di 10 e 8 anni, le cui condizioni non preoccupano. Un arresto e due denunce nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dai carabinieri della compagnia di Ischia tra le isole di Ischia e Procida. Nel bilancio dell'operazione figurano 69 persone identificate, 21 veicoli controllati e 4 imbarcazioni ispezionate, 2 le persone denunciate in stato di libertà. Un uomo di 65 anni incensurato è stato denunciato con l'accusa di furto aggravato. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.

0: fare.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Ad essere giovani si impara da vecchi. Proverbio popolare.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Benvenuti.
5: Ok.
4: Benvenuti a Casa Lopresti. Casa Lopresti.
5: Epsilon Beta.
4: Benvenuti a Casa Lopresti.
5: Okay. Mi sa che ci siamo. Ben ritrovati. Ciao Filippo, com'è fino alle 19, baby?

0: harder I look and the less that I care. The deeper it hurts, more vivid and worse what I feel I deserve.
1: Eccomi.
0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Dico eccomi perché venerdì non ci sono stato in radio, però so che la musica è off the main, quindi quella è bella. Ciao Filippo, ben ritrovati anche sul canale 87 del Digitale Terrestre. Nel weekend ho incontrato veramente tantissimi aficionados di Radio Tuning 104 e poi avete già sentito, è partito lo spot con la canzoncina divertente, ne abbiamo in tante versioni, di Calabria Pizza Fest, questo evento gigantesco che Progetto Tuning realizza dal 29 maggio al 2 giugno a Reggio Calabria.

alle 6:15 oggi, recuperiamo. Ci sono le nostre stupende inviate dalle proprie sedi. Parliamo di Erika Testarolo e poi Ina Special, che ci racconteranno questo avvicinamento a novembre, no? Della Fiera di Verona dei cavalli. Però è Born to Ride, la nostra rubrica fissa ormai che è fatto un anno. Molto molto bello. E, come state? Bene? Cioè, oggi siamo molto, io e Gustavo siamo molto get down, anche perché niente, cioè, ieri è stata una bellissima giornata, anche sabato, anche venerdì, per chi ama ballare.

0: E diamo il benvenuto come ogni lunedì al nostro Super Filippo.
1: Ciao.
0: Com'è?
1: Ciao Fi,
0: come stai? Bene, tutto, cioè, bene. Tutto bene, okay. Cioè, ti tutto sento posto. Lontano, come mai? Cioè...
1: Io sono qua.
0: Forse la regolazione del microphone doctor, cioè.
1: È può darsi.
0: Può darsi. Senti, allora Filippo, fuori fa un caldo meraviglioso, giusto?
1: Ma no, non sei, una roba bestiale.
0: Però non ti vedo abbronzato, dato che sei smanicato come me, del resto nulla, niente
1: no,
0: male.
1: No,
0: così
1: no, ma io sono penalizzato. Abbiamo
0: ma perché di... la carnagione è chiara.
1: Esatto,
0: stare attento.
1: Un po' di carenza di. Come quella di melanina, no?
0: Ah, ok. Ma secondo me vai a mare alle 8 del mattino fino alle 11 massimo. Parliamo di mare, perché la giornata anche oggi è bellissima. E poi io sono stato ieri per questa cosa bellissima che abbiamo realizzato in spiaggia, diciamo. E meraviglia, ragazzi. Cioè, ti viene voglia di farti il bagno anche se non hai il costume. Ti è mai capitato a te? Adesso mi sento meglio, allora, avevo staccato un attimo le cose. Ora mi sento bene, forte e chiaro. E stai dicendo, ti è mai capitato?
1: Sì, vabbè, ma voglio dire, male che vada, tanto di sto periodo non è che c'è qualcuno male, quindi voglio dire.
0: Allora, diamo la linea alla regia, torniamo subito perché c'è il nuovo singolo di Calvin Harris, baby.

0: Ogni giorno, ogni notte qua. Salutiamo la nostra Hirens che doveva essere con noi oggi.
1: Ci ha abbandonato.
0: Grazie. Motivi incredibili. Irene, ci aspettiamo, vieni presto, perché qua con Filippo solo no, non riusciamo a andare avanti. Però arriveranno due splendide ragazze alle 18:15, perché si parla di Born to Wild, l'appuntamento come un lunedì legato al mondo dei cavalli, non solo, nella moda. Ci occuperemo di tutto questo alle 6:15 con Ines e Erika Testarolo. Filippo è con noi dall'altra parte del vetro. C'è un altro Filippo in regia, mi hanno detto.
1: siamo in tre qua.
0: Tre contro tutti. Ci dobbiamo fermare soltanto un attimo, ragazzi. Castello Presti Touring, state con noi.
2: Questa è Touring 104.
3: Lo Presti Idea, l'agenzia per qualunque tipo di evento, dalle feste di compleanno.

calcio e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it

0: fare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

0: I love you. Io alzo sempre il cursore 3, non so perché. Complimenti ai tecnici che sono di là, come sempre, non ci facciamo, cioè sono sempre lì, no? Sono sempre lì, sono sempre lì. Che bello. Oh ragazzi, com'è? Lunedì 11 maggio. 11 maggio
1: siamo
0: mi sembra strano, 11 maggio, Filippo, tu
1: sì,
0: i numeri così 1-1. Mm, 17-17.
1: Non lo so, un po' disturbato.
0: Non ti fermi un attimo? Io,
1: sì, dico no.
0: C'è gente
1: si
0: alzi,
1: sveglia la mattina, guarda il telefono e dici:
0: è tutto preciso, no?
1: Un po'
0: poi,
1: così.
0: Poi un istante, dai. Sì. Un istante che va di tutto via. Sì, ci siamo anche in diretta sul canale 87 del Digitale Terrestre. Volevo salutare un bel po' di persone. Ciao ragazzi che guardano la radio. Una cosa bella.
1: Certo, certo. Siamo carichi oggi.
0: Sì,
1: abbiamo,
0: molto carichi.
1: Abbiamo un po' di sonno forse, non lo
0: no,
1: so.
0: Vabbè, io
1: è
0: sì,
1: l'abbiocco del lunedì
0: no,
1: pomeriggio.
0: Vabbè, però sai, c'è questo momento magico che noi facciamo, tu ce l'hai davanti. Com'è il titolo esatto? Pizza Fest?
1: È Calabria Pizza Fest.
0: Ok,
1: ok. Calabria Pizza Fest.
0: Allora, facciamo una cosa, ti faccio sentire la nuova di Lady Gaga e poi torniamo subito.

0: Sai che questa canzone è tipo... sembra una canzone tipo ipnotica, non so, tu sei mai capitato di sentire le canzoni ti dici che
1: ma tu dici il video o le,
0: diciamo, no, la io non stavo guardando il video, ero di là con il tecnico che mi diceva oh cavo 3 non funziona.
1: No, sei solo quelle che ti catturano, ti catturano in qualche modo, ti fanno stare là con la testa. Sai perché ti dicevo se fossi carico prima? Perché c'è questa roba del, non so se l'hai mai sentito, il coffee nap.
0: Coffee nap,
1: cioè dicono nap, cioè il riposino, diciamo, alla caffeina, se al caffè.
0: Solitamente magari il contrario, il caffè ti sveglia.
1: Invece il pomeriggio dicono che per ricaricarti devi prendere il caffè, dormire 20 minuti e poi, perché il tempo di circolo della caffeina nel corpo,
0: okay, non sapevo questo.
1: E poi dicono che ti ricarichi senza essere rincoglionito, no?
0: Ah, ok, quel termine lì. Cioè non lo sapevo questo. Cioè tu prendi il caffè, poi 20 minuti fai finta di dormire.
1: Esatto. E poi ti entra in circolo la caffeina nel corpo e sei carico di nuovo.
0: Ragazzi, Filippo, quello che dice dovete crederci.

0: I can't wait. Volevo salutare gli eroi di questa della mattina, perché li sento sempre la mattina. E grazie ragazzi, Roy, Antonio, Simone, Rita, Nocera. Stamattina mi sono divertito perché facevo delle cose per la radio e li ascoltavo alla grande. Mi sono divertito con delle notizie favolose. Che bello. Io spero di avere l'ascolto della voce. Come sei?
1: Sì,
0: come
1: sì,
0: senti la voce?
1: No,
0: bene,
1: sento chiaro.
0: Mi hanno cambiato il cavo, quindi ho detto io, magari sarà un cavo. Perché a me piacciono i cavi colorati, no? Sai che c'ho il cavo azzurro io. Ho detto no, nero non mi interessa. Anzi, non parliamo di colori perché siamo. Tra un po' ci sono le elezioni,
1: No, infatti, se no poi. Poi finiamo in una mischia, non se ne esce più.
0: Il prossimo anno, tra quanti anni ci saranno le elezioni, mi devo portare alla circoscrizione.
1: No,
0: lo dico adesso.
1: Tutti ti candidare a sindaco.
0: No, ma sindaco. No, sì. Ma è difficile, secondo me. Tutti ti chiamano favori, cortesia.
1: Ma sì, vabbè.
0: Poi magari per sbaglio. È come quando tu fai una festa, no? E magari per sbaglio fai una festa importante, ti dimentichi qualche amico che magari non vedi da tanto tempo. Poi ci resta male, secondo me.
1: Dici tu se gli vai a chiedere il voto.
0: E parliamo di una festa, pensa tu di una situazione abbastanza incredibile. C'è la nuova di Frankie High Energy con Jovanotti.

0: Tornati in diretta, questo è Radio Tuning 104, Video Tuning 87. Io mi diverto perché vedo tutto bene dall'altra parte. Intanto noto delle cose strane che succedono qua nel mio mixerino personale. Secondo me è qua. Aspetta un attimo, posso fare una cosa in diretta? Ecco, abbasso qua e alzo qua, ok. Così mi devo sentire un po' meglio. Senti, allora Filippo, sei un quarto la rubrica, però parlavamo di questo evento che facciamo noi come progetto Tuning, l'hai visto? L'hai letto?
1: Sì, sì, no, ma è un bellissimo nome, bellissima idea, sì, sì. No, no, no,
0: lo ricordiamo, perché lo ricordiamo che
1: 29 sarà... maggio, 2 giugno, Lungomare Falcomatà.
0: Oh, stamattina sentivo i ragazzi e come del resto tutti i programmi della radio ricordano questo grandissimo evento del 29 maggio. Si celebra la famosa pizza in tanti gusti.
1: Eh beh, tra l'altro voglio dire,
0: ci saranno tanti stand, tra le altre cose ogni stand ha la possibilità di farvi assaggiare, degustare 3 pizze. L'ingresso è completamente gratuito nel villaggio che costruiremo, 3 pizze di cui una è proprio il cavallo di battaglia di ogni pizzeria magari che lo proporrà, e poi una ci sarà una giuria che dirà tu devi fare, non so, la pizza funghi, salame, che non c'entra nulla, e quello deve accettare, okay? Lo devi fare.
1: È una roba figa però.
0: Quindi ogni stand avrà 5 gusti. E poi ci sono, sai il fatto degli intolleranti?
1: Sì, sì, no, dici senza glutine.
0: Sì,
1: no?
0: Sono due, lì, sì, due possibilità, due stand, cioè due. Sì. Beh, come li chiami tu stand?
1: Potevamo direttamente, no, non lo so.
0: Però è giusto, no? Vabbè. Tu sei intollerante a qualcosa?
1: Ma no, no, dai.
0: Ah, ok, ok. Va bene, poi ne parleremo approfonditamente, questo evento che si sta avvicinando. Fulmin-

0: I love you baby. Bene, in diretta anche oggi dalle 17 alle 19. Ciao ragazzi, io venerdì non ce l'ho fatta, venerdì proprio non ce l'ho fatta, ho saltato la radio, mi dispiace tanto perché poi ero in un posto dove mi vedevano e dicevano: ma che fai qua, non sei alla radio? Potevo lasciare una registrazione, ecco, questo non l'ho pensato. Devo fare una puntata anonima, cioè non con dei riferimenti di tempo, di orario.
1: No,
0: ma che l'orario è sempre quello, poi alla fine.
1: Ma si perde però, no, sai.
0: Eh sì, ma poi lo sanno.
1: Capito.
0: Perché
1: poi
0: io lo dico sempre, chi ascolta i nostri appuntamenti, sono degli aficionados, come li chiamo io, quindi sanno tutte le canzoni, le cose che diciamo.
1: Vabbè,
0: io
1: non sarebbe abbastanza sgamabile. Dai.
0: Subito. Cioè, io ogni tanto quando faccio le feste dico: ciao, sono il sosia di Filippo Lopresti. Quello vero. Ma in radio è. Cioè, ti ricordi che non so se c'eri tu, stavamo cercando il sosia.
1: Ah, il
0: forse
1: sosia.
0: Era sì, forse era una, no, niente, quando eravamo in giro con il nostro magnifico giant truck.
1: Ah, no, non ne sapevo questa cosa.
0: Sì, facevo l'appello, facevo, vabbè, dici ah yeah. No, perché dovevo fare dovevo trovare il sosia, no?
1: Ma era, non possiamo ancora trovarlo.
0: No, ma era una stupidaggine che mi ero inventato, perché sai, la radio è bello perché parli con il microfono, con la voce a disposizione, quindi cioè, magari quando non succede niente dici: adesso devo dire qualcosa. Non è che puoi annunciare solo i titoli delle
1: tipo
0: canzoni.
1: Tipo per esempio che è solo in Italia diciamo pronta al telefono quando rispondiamo.
0: No, veramente, fammi capire.
1: No, praticamente, cioè negli altri posti no, uno risponde, no,
0: hello,
1: non so, hello, sì? Oppure allo al limite. Allo. Noi diciamo pronto, ma siamo, diciamo, è un unicum. Perché qual è il discorso? Che quando c'erano i centralini, no, quelle robe lì, sai.
0: Sì, sì, certo.
1: E allora si diceva, ti diceva chi ti rispondeva se la linea fosse pronta o meno, no?
0: Ah, ok, quindi capito? Una sì, sì,
1: esatto. E quindi poi è rimasta questa cosa:
0: pronto?
1: Addirittura una cosa bonus. L'inventore del telefono voleva che si rispondesse ahoy come i pirati. Cioè,
0: ahoy.
1: Cioè a quest'ora veramente.
0: Ok.
1: Siamo tutti pirati.
0: Va bene, grazie. Chi ti dà queste notizie?
1: No,
0: genitori?
1: Non si può dire. No, no.

0: Touring 104 Notizie.
1: La regione Calabria rassicura: la situazione legata al caso di hantavirus segnalato su un volo europeo è sotto controllo. Dopo la comunicazione del Ministero della Salute sono state attivate tutte le procedure di sorveglianza previste dai protocolli nazionali e regionali. Tra i passeggeri monitorati anche un cittadino calabrese rintracciato nelle ultime ore e attualmente in isolamento precauzionale. L'uomo è asintomatico ed è seguito dalle autorità sanitarie della provincia di residenza, allertati in via preventiva anche i presidi ospedalieri regionali, anche se al momento non emergono rischi per la popolazione. Nuovi interventi per la viabilità collinare di Reggio Calabria. Durante un incontro pubblico al Bivio di Ortì, il sindaco facente funzioni, Domenico Battaglia, ha annunciato un piano straordinario di manutenzione sulla strada Archi-Ortì, con lavori di pulizia e sistemazione affidati alla società Castore. Stanziati inoltre 600.000 euro per la riqualificazione della strada di Minniti Ortì, collegamento strategico tra il Borgo Collinare e Gallico Marina. Previsti anche interventi per mettere in sicurezza il tratto franoso all'ingresso del paese. Ortì rientra nel progetto dei 17 borghi cittadini ed è stato individuato come borgo del paesaggio. Grande partecipazione a Villa San Giovanni per l'iniziativa ambientale promossa da Plastic Free Onlus sulla spiaggia di Porticello. Volontari, associazioni e cittadini hanno preso parte alla giornata di pulizia dell'area dell'ex banda Falò, raccogliendo in sole 2 ore circa 250 kg di rifiuti. L'evento, guidato dalle referenti locali Federica Repace e Ludovica Monteleone, ha unito sensibilizzazione ambientale e memoria storica del territorio. Presenti anche la sindaca e alcuni componenti della giunta comunale. Gli organizzatori hanno ringraziato le numerose associazioni coinvolte e rilanciato l'appello alla cittadinanza a sostenere le attività di tutela ambientale sul territorio.
0: Lo sport.
2: Nel deserto del Granillo, soprattutto nel settore di Curva Sud, la Regina ha battuto l'Atletic Palermo ed ha guadagnato l'accesso alla finale playoff. Si giocherà sul campo della Nissa, esattamente in quello stadio che dopo la vittoria in campionato tutti si immaginava avesse avviato il percorso verso la promozione diretta. Purtroppo non è stato così. Nel frattempo si attende di capire quello che accadrà martedì 12 maggio, giorno dell'udienza riguardante il ricorso nei confronti del Messina, compagine quest'ultima retrocessa in eccellenza dopo il play-out con il Ragusa. Ma il pomeriggio di domenica è stato caratterizzato soprattutto dalla marcia di protesta degli ultras, molto partecipata, e che ha visto come sua conclusione il confronto con l'attuale sindaco Battaglia e i candidati a sindaco alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio, Pazzano, Cannizzaro e Lamberti. Impegni, promesse, ascolto e disponibilità. I tifosi della Regina chiedono il cambio di proprietà e il sostegno in questo nelle istituzioni. In modo particolare sotto questo aspetto si è sbilanciato molto l'onorevole Cannizzaro, facendo intendere di avere già la soluzione alternativa. Vedremo nei prossimi giorni quello che accadrà. Doveva essere la notte della festa, invece tutto è rimandato a domenica prossima. La Domotec Volley cade a Belluno in gara 2 della finale playoff e vede sfumare il primo match point promozione verso la Serie A. Finisce 3-1 per i veneti al termine di una sfida dai due volte iniziata nel migliore dei modi per i regini e poi progressivamente ribaltata dalla qualità e dall'esperienza dei padroni di casa. Eppure l'approccio della squadra di coach Polimeni era stato praticamente perfetto. La Domotec aveva messo subito pressione a Belluno, giocando con personalità e aggressività fino a conquistare il primo set con il punteggio di 25-19. Un avvio che aveva acceso l'entusiasmo dei tifosi presenti e di chi stava seguendo l'incontro da lontano, convinti di poter assistere all'impresa promozione già in Veneto. Il momento chiave del match arriva però nel secondo parziale, un set interminabile combattuto punto a punto nel quale Belluno riesce ad annullare le occasioni della Domotec e a portarsi a casa il 29-27, che cambia completamente l'inerzia della finale. Da quel momento i veneti prendono fiducia, mentre i reggini accusano il colpo. Nel terzo set coach Polimeni opera una serie di cambi a parziale quasi compromesso, cercando di far recuperare energia ai suoi per il quarto set. Belluno domina e chiude con un netto 25-13. Più equilibrato l'ultimo, nel quale la stessa Domotec prova a restare agganciata alla partita, senza però riuscire a invertire il trend. I padroni di casa amministrano e chiudono 25-20, trascinando la serie alla decisiva gara 3. Adesso non ci sono più margini di errore. Domenica 17 maggio il Pala Calafiore sarà il teatro dell'ultima e decisiva sfida per scrivere la storia e conquistare la Serie A. Reggio si prepara a spingere la Domotec nell'appuntamento più importante della stagione, previsto il pubblico delle grandissime occasioni.
0: Touring 104. Informazione e passione.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Afferra il presente e affidati al domani il meno possibile. Orazio Flacco.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Dopo il successo della canzone di Sanremo, Tu mi piaci, tutti hanno fatto tutto il mosse strane, incredibili. Ti ricordi?
1: Sì, sì.
0: Mi mettete una base dall'altra parte, invoco una base, perché so che tra un po' ci collegheremo con Erika Tesserolo per Born to Ride, che è un appuntamento fisso con lunedì ed è in special, un appuntamento da non perdere legato al fantastico mondo dei cavalli.
1: No, bello. Possiamo dire una cosa?
0: Certo, io allora, sono qua, ti aspetto.
1: Allora, il lunedì deve essere un giorno, per dirlo all'inglese, più family friendly.
0: Family friendly,
1: no?
0: Ok, sì, sì.
1: Perché,
0: okay.
1: Cioè, il cavolo, il lunedì tu ti alzi la mattina e ti senti già in ritardo, cioè, a prescindere da quello che devi fare. Metti la password sul computer e sembra che il computer ti guarda male.
0: Ma perché... la password te la ricordi a memoria?
1: Sì.
0: Non ce l'hai scritta?
1: No, no.
0: Ma te la ricordi?
1: No, me la ricordo, okay. Se no... E sembra che già il computer ti giudica perché metti la password troppo lento.
0: Stavo riposando, dai, ok.
1: Più... Ma... dobbiamo... imparare.
0: Ma prima di tutto questo, hai fatto colazione?
1: Sì.
0: Che colazione è? Colazione è normale che fai questi sogni bellissimi. Senti, allora, e quindi oggi è lunedì e non hai voglia.
1: No,
0: ti cambiamo di giorno, Filippo, Giulio.
1: Non ho voglia, no. Però bisogna cercare di essere più.
0: Più tranquillo,
1: tranquillo,
0: no? Sono tranquillo. Devi parlare con calma, la voce.
1: No, parlo perché ci ascolta, no? Perché magari no. Io no.
0: Ok.
1: Per chi sta guidando in questo momento, insomma.
0: Andate piano, che sto disco di Olivia Rodrigo vi fa sognare. Drop Dead.

0: Come on, baby. Uno dei nostri collaboratori al Casano Prezzi Radio Touring ha già acquistato i biglietti di Olivia Rodrigo per il prossimo anno a Milano, quindi farà un concerto unico in Italia.
1: Ah, beh, mamma mia,
0: hai visto che è bello. Senti, non so se a Ines Pesce gli piace Olivia Rodrigo, posso chiedere?
2: Aspetta. Ma guarda, allora innanzitutto ciao, ben trovato dopo tantissimo tempo.
0: Senti, non so se
2: non so che
0: Rodrigo. Sai che ho...
2: essere vi trovo.
0: Aspetta un attimo, che abbiamo. Sì, abbiamo un eco noi in studio in ritorno, ma mi sa che c'è qualche cosa che non va. C'ho il tuo eco di ritorno.
2: Che faccio, sto zitta?
0: Aspetta un attimo, che abbiamo. Sì, abbiamo adesso facciamo una cosa. Partiamo con la prima canzone che aveva scelto. Ah, innanzitutto, ciao, grazie. Aspetta, no, ci siamo. Allora, partiamo con Cody Johnson e poi ci colleghiamo. Ines, arriviamo, saremo subito da te, va bene?

0: Ines, ci sei? Così vediamo se arriva l'eco di nuovo.
1: Sì, ci sono, prova audio.
0: Ok, perfetto, perché no. Wow, ti è arrivato il wow?
1: Sì.
0: No, allora ce l'ho. Un attimo che chiedo ai nostri. No, devi disattivarlo un attimo. Sì, sì, perché c'è Stefani che sta lavorando dall'altra parte. Filippo, dall'altra parte del vetro, perché mi sento proprio l'eco, una cosa un po' fastidiosa. C'è ancora. Ines, eccoti qua!
1: Lavorando
0: dall'altra parte. Aiuto. Ines, puoi parlare tranquillamente, così ti sentiamo solo te.
1: Claudio, ci sono ragazzi lì giù in Calabria, come butta?
0: No, benissimo. No, la sento sempre. No, la sento sempre. Io sento la mia voce di ritorno.
1: Ci sono ragazzi lì giù in Calabria, come butta?
0: No, perché ti sentiamo come se fossimo collegati con una specie di di effetto eco nel Grand Canyon.
1: No, perché ti sentiamo. Infatti, io non mi sento più adesso.
0: Non ci sente più? No, non ci sente più. Ok. Dai, riusciremo. Intanto, Erika, dov'è?
2: Non ci sente più? No, non ci sente più.
0: Okay. Facciamo una cosa, mandiamo una canzone. Ines, non andare via, va bene? Intanto abbiamo una playlist bellissima con Cody Johnson.

0: Eccoci, eccoci qua, in especie direttamente dal mondo fantastico di donne e cavalli, con noi collegata. Grande Ines, bella. Mi sa che va tutto bene.
1: Di nuovo, ora mi sentite bene?
0: Sì, però no, c'ho ancora il ritorno, stavo chiedendo al tecnico, c'ho ancora il ritorno della tua voce. Un attimo solo. E aspetta un attimo. C'ho ancora il tuo ritorno.
1: Cioè, da che era troppo tempo che non mi sentivi, ora mi senti a doppio.
0: Sì, ti sento due volte. Ma sento la mia voce doppia, sai quando parli c'è l'effetto eco che continua.
1: Mi è accaduto oggi durante una video call e ho dovuto riprendere anche io tante volte.
0: Ma sento la mia voce doppia, sai quando parli. Ma c'è aiuto. Ma intanto che aspettiamo Ines, no scusami, Erika, vabbè, abbiamo passato tutta la compilation che ci ha mandato lei. Quindi...
1: Sì, però io sono arrivata qui con un obiettivo preciso oggi e mi hanno... Compito.
0: È quello dell'oroscopo?
1: Bravo.
0: Allora ti diamo la linea a te, dai, vai.
1: Sono senza... arrivata qui con un obiettivo preciso. Allora, innanzitutto spero che ci siano sufficientemente persone che vanno a cavallo, allora, connesse via radio, da meritarsi questo oroscopo. Ok, allora, oppure qualcuno che pur non andando a cavallo è curioso di vedere le proprie previsioni astrali con un linguaggio un po' diverso da quello... Male. Inizierei da quello che io reputo il segno zodiacale più funesto dell'oroscopo, che è l'Ariete, il quale oggi si sente di partire al galoppo prima ancora che qualcuno abbia aperto il cancello del campo di lavoro, quindi ha un'energia alta e una pazienza bassissima, come sempre aggiungerei. Qual è la chicca equestre per l'amazzone o il cavaliere dell'Ariete? Allora, innanzitutto siete ormai da percorso netto, ma ricordatevi che anche il cavallo ha diritto di capire dove state andando.
0: Vai tranquilla perché ti sentiamo benissimo. Abbiamo un problema incredibile che stiamo risolvendo. Però Ines, parla tranquillamente perché ci siamo, noi siamo live, baby. Ci abbiamo, non ci abbiamo Ines. Allora, che facciamo? Dai, un po' di aperture e poi ripristiniamo il collegamento con i nostri supereroi di Born to Ride.

0: Bene, io sentivo loro, sento loro, speriamo di avere un ritorno fantastico. Ines tra un po' deve andare via, ma accogliamo con un grosso applauso Erika Tessarolo, baby. Ciao Erika!
1: Ora ci parlano e non sentiamo.
0: No, non sentite. Sentite adesso?
2: Adesso ti. Ci sentiamo. Un
3: grosso applauso, Erika.
2: Ciao
1: Filippo. Questa puntata non sa da fare.
0: Ma lo sentite in ritardo? Sentite la doppia voce voi?
1: No, noi no, fortunatamente non ci sentiamo bene, ma tu stai. Sediato proprio.
0: Sì, siamo impanicati noi.
4: Sentite la doppia voce voi?
2: Aiuto. No, è tranquillo, qua a Manerba del Garda c'è stata una grandinata che non riuscivi neanche nemmeno a telefonare col telefono, per quello che non c'ero. Cioè non ce la facevi proprio, non c'era linea, non c'era più niente. Una grandinata che mai vista io così nella mia vita. Nemmeno a telefonare col telefono, per quello che non c'ero.
0: Ines deve andare via, però mi ha detto che ha preparato anche l'oroscopo. Se ci dici in velocità qualcosa, noi siamo super felici. Magari anche chi ascolta e chi guarda la radio sarà contentissimo.
1: Allora, l'Ariete l'ho letta, ma sono cascata, penso che non mi avete sentito.
0: In velocità qualcosa, vai, vai. Siamo super felici, magari anche
1: no, beh, allora iniziamo dal segno zodiacale di Filippo. Filippo, dai. L'Ariete
0: l'ho letta. Sagittario.
1: Sagittario, vediamo cosa ci dice il Sagittario. Mi sa che oggi hai voglia di uscire dal rettangolo, direbbero i tre saggisti. Invece tu mi sa che vuoi uscire dallo studio, visto questo ritorno in cuffia che hai.
0: Devo stare per forza.
1: A quanto pare sei spirito libero e re di Milunghe, cuore in avanti. A quanto pare nella giornata di oggi. Sei un cavaliere alla ricerca di galoppate avventure. Il problema è convincere a fare il lavoro in piano, cioè sei più da galoppate sfrenate piuttosto che lavoro rigoroso.
2: Sei un cavaliere.
0: Perfetto, mi fido di te.
1: Adesso ti ho
0: sparita. Siamo in diretta. Oggi è veramente va malissimo tecnicamente, ma stiamo ripristinando tutto. Speriamo di avere un'ottima situazione. Allora ci salutiamo qua, Ines, giusto?
1: Tendenzialmente sì. Mi piace per questo mio piccolo e inefficiente intervento, direi.
0: Ma ci rifacciamo con te lunedì prossimo, tranquillo, va bene.
1: È vero, intanto sono felice di aver rivisto la regina delle panze piene, Erika.
2: Che adesso è vuota ormai, è cresciuta così tanto che...
1: Oh, come se nulla fosse, ti trovo alla grande.
2: No, non è vero, no. Sono abbastanza stanca, bisogna tenere duro, però al lavoro per rientrare non è mica stato semplice, perché ogni ora devi dare latte e poi tornare al lavoro.
1: Bisogna tenere duro, perché ho fatto la scelta di allattare, quindi
2: una volta che la fai
1: non è mica semplice.
2: Assolutamente sì, capisco che tutte le mamme che vogliono stare a casa tranquille con i propri bambini.
1: Vabbè, io so che tu avrai tanto da raccontare oggi.
0: Certo.
1: Una grandissima novità che è quella del
0: certo, cioè l'abbiamo già detto qual è la novità, Erika?
1: Di là tu, Erika, di là.
2: No. Ines va proprio Ines, perché lo stava dicendo proprio bene, vai Ines.
1: Certo. Allora, c'è una grande novità che verrà portata quest'anno a Fiera Cavalli. E tutto questo grazie a te, presumo, e che è il bull riding.
2: Grazie alla collaborazione di tante persone, delle scuole dei bull rider, dei cowboy che vogliono davvero far conoscere lo sport, questo sport fantastico, e soprattutto perché in questo sport, perché non c'è quella conoscenza in Italia, raccontare proprio il benessere che c'è sia per l'animale che per la disciplina, che magari conoscenze un po' meno per i cowboy, perché quelli ogni tanto vanno via mezzi svergoli,
1: però lo scelgono loro, quindi va bene.
2: Assolutamente sì.
0: Possiamo mandare un attimo lo spot, noi cerchiamo. Allora salutiamo Ines, perché vi sentiamo doppio ed è un fastidiosissimo sia in radio che in TV, purtroppo, per il momento. Mandiamo lo spot Ines Pesce, ci vediamo lunedì prossimo, va bene?
1: Sì, promesso. Un bacio grande a tutti.
2: Erika, ciao Ines, grazie. Ciao.
0: Non andare via Ines, Erika, va bene? Dai, ci siamo!
5: Fiera Cavalli 2025, il mondo western prende vita in ogni sua forma. Persone, culture, tradizioni. Un flusso continuo di emozioni che accoglie ogni visitatore. tra le arene e i dettagli più autentici, si racconta un universo fatto di passione e dedizione assoluta. In questo scenario unico l'esperienza evolve. Sappiamo che il bull riding è uno sport nazionale americano, una disciplina fondamentale e iconica. Rispettare questa cultura significa anche evolvere. Oggi la nostra priorità è far conoscere la disciplina e il rispetto che ha per il benessere animale. Proprio perché amiamo profondamente gli animali, abbiamo scelto una strada innovativa. Anche dove la disciplina dal vivo non può essere presente, la sua anima resta intatta. Grazie alle Bull Riding Machine di Show Games, create da Erika Tessarolo, possiamo garantire il massimo rispetto per gli animali, senza perdere un briciolo dell'emozione originale. La similitudine perfetta con lo sport reale permette di offrire un'esperienza accessibile, sicura e incredibilmente coinvolgente. Non è solo simulazione, sotto la guida di cowboy professionisti, il pubblico scopre tecnica, controllo ed equilibrio. È un omaggio all'agilità e alla concentrazione dei veri atleti. Famiglie appassionati e curiosi, tutti possono avvicinarsi alla prova sportiva, una sfida in equilibrio tra cowboy e toro. Chi sarà il vincitore? Innovazione e tradizione si incontrano qui dove il legame tra uomo e passione non si spezza mai. Vi aspettiamo al padiglione 12 Outdoor, dal 5 all'8 novembre. Il futuro del bull riding è qui a Fiera Cavalli. Visita showgames.com.

0: Bene, mi hanno detto che abbiamo sistemato tutto e siamo super strafelici perché abbiamo con noi Erika Tessarò. Grazie Erika, grazie, grazie di cuore.
1: Ciao bello, sono contenta. Grazie. Di rivederti, di sentirti, nonostante questa grandine potentissima che stiamo subendo nel bresciano.
0: Sul serio?
1: Ma una cosa impressionante, veramente sì. Il maltempo quando viene davvero non scherza.
0: Ok, ok, ok. Noi siamo felici di vederti e abbiamo sentito anche da dietro le quinte la bimba.
1: Okay. Sì, sì, era lì che piangeva un attimino, allora è andata col papi. Sì. Bene, buonasera a tutti, bentornati a Born to Ride, questa rubrica bellissima che vi porta nel mondo western insieme a me, Ines Spesce e Filippo Lopresti, nostro grandissimo Lopresti.
0: Senti, ma prima ci raccontavamo, ci raccontavate per ragione dei nostri radioascoltatori, questa nuova novità che ci sarà a Fiera Cavalli, ce la spieghi in termini tranquilli?
1: In termini tranquilli, allora la novità di quest'anno non sarà solo che ci saranno le bellissime bull riding machine che costruiamo noi, che vendiamo e spediamo in tutto il mondo, ma ci sarà una grande collaborazione che è iniziata già l'anno scorso con le scuole professionali di bull riding di rodeo in Italia, dove queste scuole verranno insieme a dei cowboy partecipanti al contest di bull rider professionali che si terrà in Fiera Cavalli e si sfideranno sulle nostre bull riding machine, nonostante la disciplina del bull riding non può ancora esserci in determinate fiere. Così racconteremo non solo il gran coraggio che i cowboy devono avere, ma anche quanto è stupendo questo sport e il benessere dell'animale, perché molte persone pensano che magari uno sport dove il benessere dell'animale non c'è, ma questo è l'unico sport dove non c'è il benessere dell'umano e non dell'animale. Cioè il cowboy sa benissimo i rischi che si prende scegliendo di montare dei tori veri, e questi tori sono dei veri e propri sportivi trattati come dei re, perché loro hanno gli 8 secondi di monta che escono dalla chute, il resto della loro settimana, mese, dipende quante volte fanno il rodeo, sono spaparanzati a mangiare e a farsi il bel giretto, quindi sono veramente gli animali più coccolati, credo, del mondo delle discipline.
0: Sì, infatti molte volte durante i nostri appuntamenti con Born to Ride molti dicevano: ah, ma il toro viene con una corda, con un lazzo presso, tirato, ma non era vero niente, cioè, ti ricordi?
1: Si confondono.
0: Esatto.
1: Si confondono veramente, perché il toro praticamente ha le corde di tenuta, che sono quelle dove il cowboy si tiene, che è la stessa equivalenza a una sella.
0: Esatto.
1: Che viene messa su un cavallo, non cambia. Infatti il toro non può essere montato più di 8 secondi, altrimenti si abitua e impara a non sgroppare più, come un cavallo. Se un cavallo lo prendi in natura che non vuole essere montato, cosa fa? Sgroppa, e a volte, nonostante la sella e nonostante si sia abituato all'essere umano, a volte il cavallo sgroppa. La stessa cosa la fa il toro, solo che in questo caso i rider sono obbligati a scendere negli 8 secondi, così che il toro capisce: ah, ma che bello, ho vinto io, e lui continua a sgroppare sempre di più perché ha capito che così non gli sta in groppa nessuno. Ecco, è uno sport super affascinante, adrenalinico, di competizione, ti fa venire il cuore mozzafiato, perché lì veramente è una sfida tra cowboy e toro, l'equilibrio tra uno e l'altro, e l'adrenalina non ti viene perché hai paura che il cowboy venga preso dal toro, capisci? Cioè lì chi comanda è il toro, non l'essere umano. La potenza del toro, libero di uscire nell'arena e di far vedere in tutta la sua bellezza quanto è potente per buttare giù un cowboy che cerca di montarlo.
0: Senti, nel nostro appuntamento, ricordiamo, c'è un mondo di musica meravigliosa country. Io ringrazio Filippo che dall'altra parte che mi sta guardando della super regia. Ciao Filippo, ci siamo.
1: Ciao Filippo.
0: Ti saluta
1: un altro Filippo.
0: Sì, sì.
2: Io. Ah, sì, pensavo
0: all'altro Filippo.
2: No, perché siccome hai detto regia. Ciao.
0: Yes. No, ciao Erika. Va bene, allora facciamo una cosa, perché penso di sentirmi abbastanza bene adesso. Io ti faccio sentire Kenny Chesney, va bene? E poi torniamo.
1: Vai.
0: Non andare via, Erika, mi raccomando, stai con noi.
1: Sono qui.

0: bella questa canzone, ragazzi, che bello. Complimenti alla nostra incredibile Erika Tesserolo, perché è lei che fa tutta la scaletta di queste canzoni country da sentire anche in Italia. Giusto, Erika?
1: Ma io voglio svelarti un segreto.
0: Ah sì, ok.
1: Ho appena fatto la nostra playlist su Spotify di Born to Ride American Rodeo, dove trovano tutte le canzoni che ascoltiamo ogni lunedì.
0: Che bello.
1: Bisogna iscriversi, basta aggiungere la playlist al vostro account e potete ascoltare le musiche che man mano il lunedì ascoltiamo in diretta. Le potete ascoltare, riascoltare poi su
0: bello,
1: Spotify.
0: Bello, bravo, bravissima, grazie. Ma la ricercatura, ricordiamo, tu ti sintonizzi con la radiolina, con la stina, con le radio americane.
1: Sì, no, la ricerca mia ormai ce l'ho nel sangue ormai, la musica americana, mi spiace, no, ma guarda.
0: C'è Filippo, il nostro super collaboratore, che da pochissimi giorni frequenta la radio, quello là lo stai guardando dall'altra parte. Vuoi fare qualche
1: ciao,
0: domanda,
1: Filippo.
0: Erika?
2: Ciao. Vabbè, giorni, diciamo, dai.
0: Diciamo. Sì, sì, no, siccome frequenta la radio da pochissimi giorni, no? Ha detto, vuoi fare qualche domanda ad Erika, dato che è in studio? Ah. Ok, vai, Filippo.
2: Sì, no, diciamo, io stavo ascoltando, io di cavalli, diciamo, non è che okay, non ne mastico molto, quindi... Sì, diciamo, io più che altro sono sempre stato preoccupato dalla reazione magari del cavallo a un ipotetico, diciamo, non lo so, segnale di paura da parte di chi sta su, capito? Quindi è per questo fondamentalmente che io non sono mai andato.
0: Però, che consigli dai, Erika, ai nostri amici che magari vogliono fare un salto?
1: Mai salire se hai paura, perché l'animale sente tutto e quindi capisce che essendo che tu hai paura lui potrebbe avere più controllo o potrebbe anche lui impaurirsi. Quindi è tutta una questione di, sai, quando sembra uno scherzo, ma nel film Avatar fanno vedere la connessione tra essere umano e animale, perché l'animale comunque sente e ascolta tutto quello che tu provi, e soprattutto in questo caso, che sia su un cavallo o non, loro sentono, perciò è normale, essendo un animale così grande, aver paura. Però devi salire con una certa sicurezza, altrimenti concordo con te, è meglio non salire.
0: E per vincere la paura, Erika, che si, cioè, come, sai, quelli che hanno paura come me di volare, ci sono i corsi che fanno 3 giorni c'è la possibilità.
1: Aiuto. Per vincere la paura, vuoi sapere cosa utilizzo io? Che metodo utilizzo? Che ne ho avuta io, magari anche nel mio lavoro, più che altro l'ho avuta, di non potersela fare, sai, come donna non è semplice. Ho pensato che quando sarei invecchiata, mi sono vista vecchia e ho detto, cosa avrei pensato da vecchia? Tutto ciò che non ho fatto. Quello che mi pentivo di non aver fatto, e non ci voglio arrivare così, quindi vinco ogni paura.
0: Vai, bellissimo.
2: Giusto, grande, questo è l'atteggiamento
0: grande.
2: That's a spirit, direbbero in America.
0: Senti, allora
1: bisogna autospronarsi nella vita, perché la vita è una, non ce ne ridanno un'altra, no? Così da percorrere, è meglio percorrerla al 100 più possibile che puoi, anche quando hai paura. Chiaro, con un po' di accortezza, logicamente, e se sai che è una cosa che proprio devi rischiare, e sai, se lo vuoi fare lo rischi, se no, come i cowboy che salgono su un toro matto da rodeo che hanno 8 secondi, a volte non escono con le loro gambe, ma la loro passione è più forte di qualsiasi paura.
0: Che bello. Allora, io ti devo ringraziare oggi, perché è stata carinissima stare con noi a Born to Ride ogni lunedì.
1: Born to Ride
0: è bellissimo. Ti lascio con Ella Langley, una superstar americana e numero uno, e grazie di cuore per questo piccolo inconveniente tecnico che c'è stato all'inizio della trasmissione, va bene?
1: Ma va, assolutamente no. Ricordate che se volete ascoltare di nuovo tutto quello che mettiamo a Born to Ride, trovate la playlist su Spotify Born to Ride American Rodeo.
0: Erika Tesserolo, grazie, continua con la pupa.
1: Ti vogliamo bene? Continuo con la pupa che mi aspetta.
0: Ti vogliamo bene.

0: destra, questo qua, però c'è. Bene, siamo in diretta con Casa del Prezzi, oggi puntata rocambolesca, devo dire, perché abbiamo avuto problemi tecnici, alla fine erano
1: Po' di intemperie,
0: sì,
1: diciamo.
0: Cose strane che c'erano nell'aria. Grazie,
1: un complotto.
0: Tra un po' di video ci sarà Voices con Benvenuto Marra delle Briganti, seguiteli perché ci sono sempre argomenti molto interessanti. Nella prima parte, come ogni lunedì, c'è il fantastico mondo del cinema raccontato da Marco Mauro. Poi alle 20.42 il fantastico mondo di l'arcidiavolo con il nostro buon Antonio Calabro e la diavolessa. Grazie Filippo.
1: Grazie a te.
0: Ci
1: Filippo.
0: Vediamo. Mi raccomando, fate tutti bravi. Ok, vado via. Ciao, vi voglio bene ragazzi. Ciao da Casa Lopresti. Ci vediamo domani.
2: Filippo Lopresti.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sale l'allarme per l'antivirus anche in Italia. Torre del Greco, in provincia di Napoli, è scattata la quarantena obbligatoria per il marittimo 24enne che si trovava a bordo del volo KLM, sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana, poi morta a causa del virus. Il sindaco Luigi Mennella ha firmato un'ordinanza che dispone 45 giorni di isolamento. Gli altri 3 italiani coinvolti restano invece in isolamento volontario. Intanto Farmindustria rassicura, la strada per un vaccino sarebbe percorribile, ma secondo gli esperti probabilmente non sarà necessario arrivarci.
2: Nuovo capitolo nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. La procura di Pavia sostiene che da una vecchia intercettazione mentale del 2017 emergerebbe un possibile riferimento di Andrea Sempi all'orario dell'omicidio di Chiara Poggi. In uno dei soliloqui captati dagli investigatori, il 38enne direbbe infatti: è successo qualcosa quel giorno alle 9:30. Secondo i magistrati, la frase potrebbe riferirsi proprio al momento in cui l'uomo si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno del delitto.
1: La Procura Generale della Corte d'Appello di Milano valuta possibili interrogatori all'estero nell'ambito delle verifiche sul caso Nicole Minetti e sulla grazia concessa nei mesi scorsi. Al centro degli approfondimenti alcune testimonianze raccolte in Uruguay, secondo cui l'ex consigliera regionale non avrebbe modificato il proprio stile di vita rispetto agli anni trascorsi in Italia. I magistrati stanno verificando tutti gli elementi che hanno portato al parere favorevole sull'atto di clemenza.
2: Ancora violenza domestica nel Leccese. A Copertino, un uomo di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti dell'ex compagna. Secondo le indagini, durante una lite legata alla gestione del figlio minore, avrebbe colpito la donna con pugni al volto. La 43enne è stata soccorsa e dimessa dall'ospedale con una prognosi di 30 giorni. Per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari.
1: Andiamo all'estero. Dura reazione di Israele contro l'Unione Europea dopo l'intesa sulle sanzioni ai coloni israeliani violenti. Il ministro degli esteri Gideon Saar ha definito inaccettabile la decisione europea, accusando Bruxelles di aver agito per motivi politici e contestando il paragone tra cittadini israeliani e terroristi di Hamas. Israele, ha aggiunto Saar, continuerà a difendere il diritto degli ebrei a stabilirsi nel cuore della propria patria.
2: Nel Regno Unito il premier Keir Starmer prova a resistere alla rivolta interna a Labour dopo il pesante tracollo elettorale alle amministrative. In un discorso ai fedelissimi a Londra, Starmer ha escluso le dimissioni. "Non intendo lasciare il paese nel caos", ha dichiarato. Il premier ha poi definito pericolosi gli avversari politici emergenti, facendo riferimento al leader della destra antimigranti Nigel Farage e all'esponente dei Verdi radicali Zach Polanski.
1: La crisi nello stretto di Hormuz continua ad avere effetti pesantissimi sull'economia globale. Secondo un report di Assoporti e del centro studi SRM del gruppo Intesa San Paolo, i transiti marittimi nell'area sono crollati dell'89% in pochi mesi. Quasi 1000 navi risultano ferme nel Golfo Persico, con merci bloccate per un valore stimato di quasi 24 miliardi di dollari, una situazione che rischia di colpire duramente le catene globali di approvvigionamento. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.

0: fare.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Agli stupidi non capita mai di pensare che il merito e la buona sorte sono strettamente correlati. Cesare Pavese.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: State ascoltando Touring 104.
0: State ascoltando Voices con Benvenuto Marra e Adele Briganti.

0: Eccoci qua quando sono 10 i minuti dopo le 19. Buonasera a tutti, queste Voices. Un saluto da Benvenuto Marra.
1: E da Dele Briganti.
0: E dall'altra parte.
2: Eccoci qua, buonasera a tutti, Marco Mauro. Cinemauro apre la settimana del Voices, certo, delle trasmissioni legate alla fascia preserale della nostra grande Touring 104. Naturalmente per chi ci guarda anche dalla digitale terrestre, ricordiamo che siamo in diretta sugli 87, canale 87. E questa sera parleremo di un classicone degli anni 80, un film che tutti i ragazzi della generazione, appunto,
0: non è un cartone animato.
2: No, non è un cartone animato.
0: Non
2: è un cartone animato, ma tutti i ragazzi di quel periodo lo hanno adorato e ancora oggi ne parlano con grande entusiasmo. Tra l'altro c'è cosa succede? È fantastico,
0: no,
2: perché c'è un grande movimento oggi qui in studio, è meraviglioso quando c'è dinamicità. Parliamo dei Goonies. I Goonies, cioè praticamente i figli illegittimi di Indiana Jones. Non ha visto i Goonies?
1: No, forse.
2: Ma come forse? Che vuol dire forse?
0: Ci ha portato una cagata.
2: O lo vedi o non lo vedi? Una cagata di film. Ma lei scherza, Marra?
0: Sì, certo, ovviamente.
2: No, perché per una dichiarazione del genere lei rischia di trovarsi un'orda di 40enni, 45enni, anche qualcosina in più sotto casa.
0: Vabbè, sono abituato.
2: Particolarmente arrabbiati.
0: Sono abituato.
2: Allora, i Goonies è un film intanto di avventura. Sì, è chiaro, parla di un gruppo di ragazzini, ma non è quello il fulcro del film. È proprio l'avventura la vera protagonista del film. Del 1985 di Richard Donner, la sceneggiatura è di Chris Columbus e fu ricavata da un soggetto di Steven Spielberg. Pensi lei quali firme autorevoli c'erano dietro questo film?
0: No, per carità, questo senz'altro, sì, ok.
2: Che fu anche produttore del film, quindi non solo
0: si è fatto la pilazza, infatti.
2: Beh, insomma, voglio dire, mica solo con Unist e Steven Spielberg, stiamo parlando ecco, parliamo.
0: Non è esattamente Benvenuto Marra.
2: No, e neanche Marco Mauro per questo. Né dal punto di vista creativo, né dal punto di vista economico. Ma torniamo a noi. Il nome del film deriva da un gruppo di quattro ragazzi cresciuti in un quartiere di Astoria nell'Oregon, perché poi tra l'altro bisogna anche specificare sempre qual è lo stato, perché Astoria c'è un po' in tutti gli stati americani, c'è una storia, quindi bisogna, non una storia intesa una storia, ma Astoria.
0: Okay. In questo caso, come l'hotel del principe Giacamoglio.
2: Astoria, esatto. Sì, perché
1: quello l'ho visto,
2: esatto,
1: tante volte.
2: Astoria, tra l'altro, è una zona proprio del Queens, quindi rientra in questo caso proprio dell'Oregon. Chiamati Goondocks, quindi proprio da quel nome nasce appunto i Goonies, perché sono i ragazzi del quartiere, come se dicessimo oggi noi gli sbarroti, cioè quelli che stanno a sbarre.
0: Ah, certo. Esatto. I Sant'Annoti.
2: Okay. I Goonies erano quelli che stavano appunto a Goondocks.
0: I Goondocksoti.
2: I Goonies. Erano i Goonies.
0: Ok, ho provato a reginizzarlo un po', ma niente.
2: Più o meno. Ecco, sostanzialmente nasce così il nome del film.
0: Ok.
2: Andiamo adesso la storia narra appunto di questo gruppo di ragazzi che, per salvare, se non sbaglio, la scuola adesso la volevano acquistare per farne dei campi di golf, adesso non ricordo bene, è tanti anni che non la vedo. Si avventurano per cercare il tesoro di Willy Lorbo, che era questo pirata che aveva appunto nascosto nel suo vascello, che andava a cercare.
0: Cioè, erano dei soldi che servivano a salvare la scuola.
2: Sì, sostanzialmente sì. Il paese addirittura, non mi ricordo adesso come. È tanti anni che non lo vedo. Comunque gli servivano questi soldi per salvarsi dagli speculatori edilizi.
0: Okay.
2: E li cercavano appunto nel tesoro di Willy Lorbo. Che poi trovarono alla fine. Vabbè, lo spoileriamo perché è un film dell'85,
0: certo.
2: Visto e rivisto e rivisto ancora. Sean Astin, che è l'attore che interpreta Mike Walsh, si portò a casa la mappa di Willy Lorbo, quindi un cimelio. Tu sai che i cimeli del cinema molto spesso o vanno all'asta
0: o se li ciucciano, magari.
2: I protagonisti o i coprotagonisti, qualcuno del set si porta a casa i cimeli del film. Ma attenzione, non è questa la notizia, perché questa è la cosa normale, no? Ma anni dopo sua madre, Patty Duke, pensò fosse carta straccia e lo buttò via.
0: Ma che, davvero?
2: Sì.
0: Ma no.
2: La mappa di Willy Lorbo, che è praticamente tra le protagoniste realmente del film, perché questa mappa è in tantissime scene, viene utilizzata appunto per cercare il tesoro, finisce nell'immondizia come carta straccia. Pensa tu che cosa strana che succede nella realtà.
0: Io ho letto da qualche parte che su un film di Star Trek,
2: sì,
0: che c'era una scena, che c'era una specie di quad, un mezzo strano,
2: sì,
0: che è apparso nella scena del film e che se l'è portato a casa Patrick Stewart.
2: Potrebbe essere.
0: Infatti.
2: Ma ci sono tante, come il cappello di Indiana Jones, che è ovviamente di proprietà proprio reale, se l'è veramente diventato di proprietà di Harrison Ford. Tanti cimeli del set di Ritorno al Futuro sono finiti a Michael J. Fox.
0: La DeLorean che se l'è ciucciata. ciucciato.
2: No, credo che la DeLorean sia rimasta in produzione, ah, anche perché la macchina poi diventa
0: una... costicchiava.
2: No, ma al di là del costo, non è tanto il costo, è che poi questo è un cimelio che diventa importante per i musei del cinema.
0: Certo.
2: Molto importante, quindi. Ma se ben ricordi, ci fu la catena Hollywood, Hollywood Café, se non sbaglio, di Schwarzenegger, Stallone e Bruce Willis, sì, che sì, all'interno dei ristoranti aveva proprio i cimeli originali dei film di

0: resto della sua vita in una carrozzina, insomma.
1: Purtroppo abbiamo tanti Schumacher che correva a 300 e poi a 50 km si rivede un vegetale.
0: Esatto. Diciamo che questi grandi eroi del cinema poi ci riportano veramente a quanto sia fragile
1: la natura umana.
0: Ecco, quindi un caro abbraccio a Bruce Willis, che col film dei Goonies non c'entra, ma c'entra con Hollywood Café, quindi vogliamo insomma pensare che sia invincibile davvero, ecco, sperando che possa per tanto tempo ancora avere questa sua invincibilità. Nel film Data sarebbe il ragazzino quello asiatico, perché nei gruppi film degli anni 80 c'era sempre un ragazzino asiatico che all'epoca probabilmente era di primissima generazione, adesso praticamente sono tutti quanti americani, ma proprio di prima generazione, nati in America.
1: Fra qualche anno, se cominceremo a parlare delle serie, vedremo che in ogni serie c'è sempre un LGBT. Almeno
0: sì,
1: uno,
0: è probabile.
1: Due,
0: no, ma già è così,
2: sempre.
0: Già è così.
2: Sì,
0: sì, sì, sì. Beh, però qua si tratta proprio di...
1: Mi dispiace per Paolo Negas, lui non sta bene, però pazienza, che dobbiamo fare? La devo fare sta battuta, mi perdoni, Marco Mauro. Però.
0: Ma cosa c'entra in cinema, Mauro? Comunque, va bene. Quindi nel film Data racconta ai genitori di una piovra gigante e spaventosa. Non era una sua fantasia, ma una scena che poi è stata tagliata nel montaggio finale. Quindi anche qua attenzione, perché molto spesso gli amanti, e soprattutto quelli che guardano più volte il film e poi leggono la sceneggiatura originale, si accorgono di queste piccole incongruenze. Un giorno di questi noi torneremo anche sul Ritorno al Futuro, anche se lo abbiamo trattato.
1: Sì, ma più ci torniamo è meglio.
0: Perché più si analizza e più poi si va a scoprire quante
1: dettagli,
0: diciamo,
1: cose,
0: ma a parte
1: sì.
0: I dettagli, quanti tra virgolette errori ci sono, perché soprattutto nel discorso spazio-temporale ti accorgi che molte cose non tornano, cioè cose che sono state fatte in passato che avrebbero dovuto avere nel futuro una ricaduta,
1: conseguenza.
0: Una conseguenza che poi viene così abbandonata e lasciata cadere nel dimenticatoio, sperando che i fan non se ne accorgano. Molto spesso i fan non se ne accorgono, ma poi ci sono quelli che lo analizzano e quindi se ne accorgono dopo, a posteriori.
1: Se ne accorgono subito, se ne accorgono dopo.
0: Ok. La nave pirata, parliamo ovviamente di Willy Lorbo, pirata che aveva accumulato queste grandi ricchezze che poi hanno salvato nel film la comunità dei ragazzi, fu costruita per davvero con pezzi dell'attrazione dei Pirati dei Caraibi di Disneyland. Quindi diciamo hanno un po' riciclato i pezzi e quant'altro, sono cose che si fanno nella scenografia, si recupera un po' di soldini. I giovani protagonisti non sapevano nulla per mantenere il loro stupore intatto, anche perché se voi andate a riguardare la scena in cui i ragazzi scoprono realmente il galeone, perché poi cominciano a scendere nelle fognature, girano per questi cunicoli abbandonati, trovano altri esploratori che sono morti prima di loro nel cercare questi, no, loro non sono morti, attenzione, che sono morti
1: sì,
0: e che prima di loro hanno provato a trovare il tesoro di Willy Lorbo.
1: Sì.
0: Ma se voi guardate le facce dei ragazzi nel momento in cui trovano il vascello,
1: sono reazioni reali, naturali,
0: perché non avevano mai visto il vascello prima di quella
1: giustamente
0: scena.
1: Giustamente il bambino vede un galeone, cioè,
0: galeone gigantesco, tra l'altro.
1: Appunto, infatti.
0: Però giustamente il primo shock era quello. Ok, fantastico.
1: E là dovevano fare buona la prima per forza.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Però attenzione. La curiosità non è questa. Al primo shock, però, Josh Brolin, che fa Brandon, imprecò vedendola. E questo costrinse a rigirare la scena.
1: Imprecò?
0: Sì, sì, sì, il suo stupore fu quello.
1: Cioè, queste sono veramente cose meravigliose.
0: Sì, avevano studiato tutto il modo da fare la scena più realistica.
1: Ci spasciavano in
0: meglio.
1: Ok, va bene. Ottimo.
0: Ma immagino la faccia del regista.
1: Tutto molto bello.
0: Tutto molto
1: dire.
0: Bello. Dunque, John Matuszak, che interpretava Slot lo ricordi, era il figlio, il mostro, quello un po' che aveva le sembianze un po' da mostro, ma in realtà poi era un buono.
1: Che l'hanno assemblato male.
0: L'hanno assemblato un po' male della banda Fratelli. Nella sua carriera era stato un giocatore di football. Nel film, infatti, ha la maglietta della sua squadra. Purtroppo morì di infarto 4 anni dopo l'uscita del film, a soli 38 anni. E tra l'altro ti aggiungo un'altra curiosità: per truccarlo e trasformarlo in Slot ci volevano 5 ore di trucco ogni giorno.
1: Ah, perché lui di base era normale.
0: Però nel film tu vedi che ha un occhio più in alto, un occhio più in basso, sì, la faccia un po'
1: poi
0: gonfia.
1: Da lì, insomma, sento, qualche volta sembri un Goonies,
0: dei Goonies. Okay. Robert Davi di Jack Fratelli ha avuto l'idea di far cantare il suo personaggio brani di opera, perché in gioventù aveva studiato canto. Sì, allora c'è la banda Fratelli, questa non so se te la ricordi. La banda Fratelli faceva parte dei cattivi di questo film, perché i primi cattivi erano naturalmente quelli che volevano speculare sull'area della contea, della cittadina, e quindi mandare via le famiglie. Gli altri cattivi, che probabilmente erano in combutta con questi, era la banda Fratelli, tra cui c'era la mamma Fratelli, che era la più cattiva di tutte, perché in effetti i figli poi erano dei babbasoni, e sostanzialmente.

0: storticeddi.
1: Sì, uno era, erano dei cattivi buoni sostanzialmente. La mamma invece era veramente cattiva. Cattiva era quella che somiglia a Axl Rose adesso, sostanzialmente.
0: A chi?
1: Axl Rose, il cantante delle Axl Rose, sì, di ora. Sì, sì, sì. O meglio, adesso è dimagrito, ma c'è stato un periodo che era Axl XXL. Lo
0: era bello ciccio.
1: Sembrava Mamma Fratelli, infatti. Okay. Oh, in molti in Italia credevano che Mamma Fratelli, a proposito, fosse un uomo perché doppiata da Vittorio Stagni. In realtà l'attrice Anne Ramsey morì 3 anni dopo l'uscita del film. No, non era
0: un po' di sfiga sto film, lo possiamo dire.
1: Erano attori già grandi questi qua, un po' grandicelli. I ragazzi sono tutti quanti vivi e vegeti, ma meno male. Erano ragazzini nell'85, adesso hanno tutti 50, sono tutti ultra cinquantenni.
0: Certo.
1: Ma quindi, è normale, il tempo è passato.
0: E non quindi è che... nel fiore degli anni.
1: Sì, sì, ma il tempo è passato anche per loro, quindi niente di che. Jeff Cohen, che fa Chunk nel film, Chunk sarebbe il ragazzino quello un po' più in carne,
0: sì,
1: è diventato un avvocato specializzato nei diritti dello spettacolo, quindi se non altro lui ha continuato a curare
0: il filone,
1: gli interessi,
0: esatto,
1: non ha fatto l'attore ma ha fatto comunque è diventato una figura importante in ogni caso nel mondo dello spettacolo, perché sappiamo bene, soprattutto nel mondo hollywoodiano, quanto gli avvocati legati appunto al diritto dello spettacolo siano importanti.
0: In America ci sono avvocati per ogni minima cosa,
1: però nelle produzioni è importante che ci siano avvocati bravi, perché molto spesso ci sono cause milionarie per una virgola, quindi occhio a queste cose. Ricordiamo sempre che questo è un passaggio che mi piace sempre ricordare, che gli attori che recitano nei film americani vengono pagati ogni volta che i film vengono passati poi in TV, quindi non è come nel nostro sistema che l'attore riceve il cachet e finisce lì. Quindi se tu lo passi 100.000 volte quel film, l'attore è già stato pagato per il suo ruolo. In America, quindi nei film hollywoodiani, se tu, Adele, hai una battuta, vieni pagato ogni volta che il film viene passato nuovamente, sì, certo, anche a distanza di tanti anni. È per questo che si ammazzano per farlo, anche una battuta sola.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Perché molto probabilmente guadagnano molto di più, soprattutto se il film poi ha un grande successo. Certo, se sono film che nascono e muoiono lì, anche se sei protagonista, finisce lì.
0: No, vabbè, però.
1: Ma tu pensa a una battuta messa in Terminator.
0: Tanti dei film che abbiamo trattato, esatto, insomma, spesso e volentieri, che da 30 anni ancora li trasmettono. Sì. Non è il caso dei Goonies, però tantissimi altri.
1: No, almeno una volta l'anno viene passato. Sì, Goonies è famosissimo.
0: Il piccolo Lord ogni Natale lo passa.
2: Ma anche quello di cui parlavamo prima.
1: Sì, una poltrona per due.
2: No, pure
1: il principe cerca moglie anche. No, ma il principe.
0: La faccia parlare, la faccia esprimere.
1: Lo stava dicendo. Ok, la scena tagliata della piovra di qui sopra è stata poi inserita nel videoclip della canzone cantata da Cyndi Lauper, quindi in qualche modo l'hanno recuperata. Che ora abbiamo fatto? Perché
0: è 23,
1: ma abbiamo ancora un po' di tempo.
2: Minuti. Anzi,
1: il termine Goonies, che abbiamo detto deriva appunto dal quartiere di provenienza dei ragazzi. Nello slang americano, però attenzione perché c'è adesso una particolarità, nello slang americano Goonies significa sfigato, quindi i Goonies erano proprio gli sfigati, ma di fatto in realtà
0: lo erano.
1: Sì, inizialmente lo erano. Mm-hmm. Salvo poi diventare gli eroi a fine film.
2: Poi gli è sfuggita di mano e sono diventati degli eroi.
1: Sono diventati
0: quando
1: eroi.
0: Bisogna fare di necessità virtù.
1: Esatto. Sì, perché magari c'era quello. No, Adele, che c'è? No, c'era il personaggio, magari il nerd, sì, il secchione, sì. Poi c'era quello un po' grassottello che veniva bullizzato dagli amici.
2: Quello
1: c'era
2: che
1: il
2: non
1: timidone.
2: Sapeva dove stare.
1: Esatto, c'è quello timido con le ragazze. Quindi ognuno aveva una caratteristica che teoricamente era lo stereotipo dello sfigato, quando in realtà, mentre invece il figo era il fratello maggiore di uno dei ragazzi, che però poi diventa quasi un gregario all'interno della storia. I veri protagonisti sono proprio i ragazzi, i Goonies,
0: quelli che si sono svegliati,
1: esatto,
0: sono denerdizzati.
1: Esatto. Allora, la nave di qui sopra.
0: Anche lei fondamentalmente è un nerd, ma si è denerdizzato per fare gli spettacoli, per presentare, eccetera.
1: Ma io mantengo ancora con piacere e con orgoglio il mio status di nerd.
0: Certo,
1: attenzione.
0: Certo, assolutamente.
1: Sono veramente un pezzo di nerd, come dicono gli amici. il nerd sappiamo che è la figura quella legata spesso all'informatica.
0: Molto studioso, esatto, l'informatico, esatto, appassionato di fumetti, di cartoni,
1: sì,
0: animati,
1: di cartoni, soprattutto quella
0: fumazzetti strani.
1: Tutta la cultura pop. Anche rock,
0: quelli
1: molto
0: che
1: rock.
0: Vanno alla convention di Star Trek vestiti dal capitano Kirk, per il
1: no, quelli sono i cosplayer.
0: No, attenzione, io non parlo di cosplay, che è un'altra cosa. Io parlo proprio dei nerd che non è che si travestono, vanno là perché impersonando il capitano Kirk, ma non è il cosplay, perché c'erano ancora prima dell'avvento di queste le convention di Star Trek, andavano tutti vestiti là così.
1: Posso darle una notizia?
0: Me la dia.
1: Io non sono un grande amante di Star Trek. Ho visto pochissime, pochissime puntate. No, no, ovviamente i personaggi principali li conosco. Il dottor Spock, il capitano Kirk.
0: Mi ha appassionato che si è basata Star Trek su un futuro possibile.
1: Sì, sì,
0: in base
1: sì,
0: alle
1: sì.
0: cose, come la curva. Beh, infatti, su tutti vabbè, c'è ovviamente il telefono, lo StarTAC che c'era nel loro certo, comunicatore, no, molto simile. Però questo mi appassionava.
1: Guarda, una cosa che potremmo fare, però là bisogna studiarselo un po', perché non è facilissimo. Andare a beccare tutti, tra virgolette, le anticipazioni, gli spoiler, le premonizioni dei film, perché se tu vai a ben guardare ce ne sono tantissime.
0: Eh sì, a voglia.
1: Ma veramente tante. Se tu...
0: Alcune anche ci sgommette, l'abbiamo avuta noi. Ti ricordi Peppe Nicolò con il libro?
2: Sì,
0: scrisse in un libro
2: sì,
0: anni fa che
1: esatto,
0: c'era stato un incidente, un attentato al teatro di Parigi, cosa che poi si è verificata.
1: Cosa che poi si è verificata, esatto.
0: Quindi, infatti, io lo chiamavo Iettapiccio. Però ci ha sgommentato un po' sta
1: però,
0: cosa.
1: Però sì, magari nella statistica. I Simpson sono quelli, diciamo, per eccellenza, che sono quelli che hanno fatto le premonizioni.
0: Certo.
1: Poi dovremmo andare un attimo ad analizzare, perché sono talmente tante puntate che pure per statistica prima o poi la becchi qualcosa.
0: Certo, dici un sacco di cazzate, una
1: no,
0: del giù
1: magari cazzate entra. No, però devi inventarti talmente tanti scenari che ne fai 100.000, ne becchi 4 alla premonizione, perché vuol dire pure io posso fare il 6 a Superenalotto, che mica ho la palla
0: certo,
1: di vetro,
0: certo.
1: È statistica anche quella.
0: Noi glielo auguriamo.
1: Sì, ovvero, okay.
0: Si ricordi di noi quando lo farà.
1: Senz'altro. Allora, cosa molto particolare, il teschio di Willy Lorbo era un teschio umano vero. E questa per molti anni è stata una leggenda metropolitana. Alla fine è stato confermato, era un vero teschio.
0: E quello lo teneva in mano il bambino, lo sapeva?
1: No, non era come... Oddio, sai che non ricordo se poi se l'è preso il teschio, perché faceva parte del... chiaramente delle scene, perché si vedeva. In questo momento mi sfugge questo passaggio, devo andarlo a rivedere.
0: Vabbè, siccome mancano due minuti ancora,
1: andiamo,
0: non abbiamo parlato
1: soldi
0: della pila.
1: Andiamo in mano, andiamo in
0: ecco.
1: Allora, il film, devo dire la verità, è costicchiato, perché... ricco di effetti speciali, una scenografia molto importante, tanti attori. Se lei lo vedrà, si renderà conto che è un film costoso. Costato 19 milioni di dollari, quindi per l'85 è una cifra
0: una
1: importante.
0: Bella cifretta, sì.
1: Andiamo però ad analizzare. Adesso non ti dico quanto ha guadagnato in generale, perché voglio che analizziamo due passaggi.
0: Vada.
1: Il primo passaggio, l'incasso nel primo weekend, che è un dato che in America conta tantissimo, perché il primo weekend, quindi il weekend di uscita. Se il film incassa bene, vuol dire che è un film che andrà alla grande, sarà un box office. Allora, 9 milioni nel primo weekend.
0: 9.
1: 19 spesi, 9 milioni, ma nel primo weekend.
0: Certo.
1: Attenzione, all'apertura. Cioè, secondo solamente a Rambo 2 La Vendetta.
0: Mm.
1: Quindi, già questo...
0: comincia a dare
1: okay,
0: il senso.
1: Alla fine, tra Stati Uniti e Canada, incasserà 63,9 milioni di dollari. Ma non è solo questo, perché...
0: che non è che sia stratosferico, buon
1: tra
0: risultato.
1: Tra i primi 10 film dell'85.
0: Uh-huh.
1: Incasserà la stessa cifra però nel resto del mondo, quindi per un incasso totale di 124 milioni
0: così
1: di dollari.
0: Così ragioniamo,
1: okay,
0: appunto.
1: Quindi 19 milioni di costo, 124 di incasso totale. Però in questo caso era interessante anche analizzare la prima settimana e l'incasso, perché come vedi Stati Uniti e Canada
0: hanno mantenuto la promessa.
1: Sì, sì, hanno la figura, poi hanno fatto veramente serie TV, cartoni animati,
0: sì,
1: insomma,
0: sì. Ma infatti io mi ricordavo
1: un francese incredibile, ancora pertanto veramente amatissimo ancora ora non solo dai cinquantenni ma anche dalle nuove generazioni, perché è un film sostanzialmente di avventura. Con tante, insomma, buoni sentimenti, finale.
0: Io credo che lei voglia mandare la canzone che ha messo là.
2: No,
0: non l'ha messa lei.
2: Tra l'altro mi sa che
1: Calabria, pizza, festa.
0: No. Samurai J.
2: Ricordiamolo.
1: Samurai J?
0: Vada, prenda, là c'è Samurai J.
1: Calabria. Non capisco la connessione.
0: Legga. No, niente.
1: Ma tra Samurai J e Calabria Pizza Festa non l'avevo.
0: No, fra la canzoncina.
1: Calabria Pizza Fest, dal 29 maggio al 2 giugno 2026, lungomare Falco Matà all'altezza di Torre Nervi. Un villaggio pieno di musica, allegria e buon cibo per la promozione delle eccellenze calabresi e per onorare Sua Maestà la pizza.
0: Evviva la pizza!
1: Viva la pizza! Che
0: sempre
1: in questo caso
0: comunque
1: lo possiamo dire senza.
0: In questo caso
1: ironici,
0: prodotto da forno, no?
1: Senza essere ironici.
0: Okay,
1: viva!
0: Molto bene, grazie a Marco Mauro per
1: ricordiamo,
0: essere stato con noi.
1: No, diciamo una cosa,
0: sì,
1: che ovviamente invitiamo tutti i radioascoltatori e i telespettatori ad andare a visitare i social del Calabria Pizza Fest,
0: certo,
1: sia Facebook che Instagram, e il sito ufficiale calabriapizzafest.it.
0: Ecco, fatelo perché insomma tante novità, vi diremo
1: tutto il programma e poi ci siamo noi,
2: esatto.
0: Che cosa volete
1: un
0: di più?
1: Un evento targato Turin 104.
0: Oh yeah. Ok, ci sentiamo fra poco.
1: Ciao.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
0: State ascoltando

0: State ascoltando Touring 104.
1: State ascoltando Voices con Benvenuto Marra e

0: Eccoci tornati in diretta, cambiamo argomento, un piatto, un progetto, e quindi buonasera alla nostra Giovanna Miceli, architetto del gusto.
1: Buonasera, ciao a tutti.
2: Che io ho sentito dire cosa ci parlerà e già mi è venuta fame.
1: Per una volta.
2: Eh sì.
1: Per una volta, è, però hai sentito l'unica, metà della campana,
2: è
1: della
2: l'unica, messa. È l'unica bollitura che mi trovo d'accordo, quella della pasta.
1: Allora, in realtà il tema di partenza non era proprio la pasta,
2: no,
1: il tema di partenza era il peperoncino. Quindi stasera ero partita con l'idea di, insomma, di focalizzarci sul peperoncino. Quindi ovviamente il peperoncino chiama Calabria, Calabria siamo noi, e quindi giochiamo in casa. E quindi nell'ambito di una scelta di qualcosa che fosse legato fortemente al nostro territorio e al peperoncino, l'idea che ho avuto è di due portate, un primo e un dolce. Il primo, una cosa proprio tradizionale, che è la stroncatura.
2: Ah, yeah.
1: Quindi come pasta diciamo l'oggetto
2: è qui la,
1: è la stroncatura.
2: Mi sta bene.
1: Qui la bollitura c'è, sì. La pasta è una pasta molto particolare, perché è una pasta che in realtà recupera delle farine di scarto che originariamente erano proprio gli scarti della lavorazione della mollitura, ed è stata anche fuorilegge per un certo periodo questa pasta, perché era proprio la farina che veniva recuperata da terra, quindi le condizioni non erano proprio di una
2: stile anni 80, tipo beh,
1: molto prima okay. degli 80. Quindi era, diciamo, condizioni igieniche non proprio salutari e perfette, quindi per un certo periodo questa pasta era proprio fuori legge, quindi veniva realizzata in maniera casalinga, casereccia, e utilizzata a scopo puramente personale, perché non era possibile commercializzare,
2: diciamo fatta in casa.
1: Esattamente. In fase successiva invece c'è stato un recupero di questo prodotto, e quindi questi sempre provenienti dagli scarti della lavorazione della farina, ma degli scarti gestiti in maniera corretta, in maniera diversa, e quindi con una proprio produzione di questo prodotto di pasta, e una commercializzazione del prodotto che è sempre in ambito abbastanza locale, perché non è un tipo di pasta che ovviamente si trova a livello nazionale, però che comincia a diffondersi.
2: Sì, è nei menu di ristoranti anche prestigiosi, per quanto sia una pasta povera, diciamo, però anche nei ristoranti di un certo tipo.
1: Ma perché? Perché comunque ha un sapore particolare, perché comunque sono gli scarti, quindi la parte integrale della farina, il colore è particolare, la consistenza, e quindi ha, diciamo, un mordente che è diverso, è un sapore che è nettamente diverso da quello di un'altra pasta. Oltre il formato, perché comunque proprio nell'ambito di una lavorazione che è di stampo artigianale abbiamo un formato che è molto lungo,
2: lunghissimo,
1: quindi perché prevede, no, quella lavorazione del filo di pasta che poi viene fatto messo a essiccare, quindi fatto a quella forma piegata, perché è proprio il filo dell'essiccatura in cui viene poggiato proprio per asciugare ed essiccare.
2: Con 6-7 fili gli abbiamo fatto il piatto,
1: praticamente. Sì, però quello che a noi interessa è poi il sapore, anche in particolare modo, oltre che il recupero della cultura e della tradizione.
2: No, il sapore va bene.
1: Però anzi, il sapore. Diciamo che una delle ricette abbastanza tradizionali è quella che vede la pasta cotta con un condimento, poi accompagnata con un condimento che è fatto con l'acciuga, i capperi, le olive, i pomodori secchi. Io in realtà, quando poi c'ho capperi, mi chiama sempre un po' quella tradizione siciliana che è forse nella mia cultura gastronomica anche, no?
2: Quindi?
1: E quindi la mia proposta è, sì, diciamo, questi argomenti di stampo tradizionale calabrese
2: di base vanno bene, ma
1: con una contaminazione siciliana.
0: Che va benissimo.
2: Di solito le sue contaminazioni ci allettano.
1: Le piacciono, nonostante
2: sì,
1: tutto.
2: Sì, no, perché nonostante. No,
1: nonostante le critiche, nonostante.
2: No, quali critiche? No, è che io sono così, sono grezzo, lei è raffinata, quindi questo è.
1: Almeno se lei è ascoltato... stroccatura, io sono il condimento.
2: Brava, perfetto. Ecco, questo ci siamo.
0: Io sono il dolce.
1: Quello che viene dopo.
2: Geniale,
1: sofisticata, vedrai.
2: Dolce e raffinato, sì.
1: Okay. E allora, quindi il condimento lo facciamo con una base di aglio, olio, dove facciamo sciogliere le nostre acciughe, che quindi si devono sfaldare. I capperi li abbiamo messi a dissalare, i pomodori secchi li andiamo.
2: Nella ricetta originale le acciughe sono sfaldate pure, oppure sono
1: sì,
2: intere?
1: Sì, di solito okay. Sì, a meno che non usiamo quelle
2: solo
1: fresche.
2: Una mia curiosità.
1: Se usassimo quelle fresche, quindi non quelle sotto olio, allora a quel punto diciamo è un pesce fresco che deve cuocere.
2: Okay.
1: È diverso.
2: Okay.
1: però nel nostro caso, se usiamo le acciughe, quelle sott'olio, che spesso sono anche leggermente piccanti,
2: sì,
1: e visto che noi vogliamo spingere sul concetto del piccante stasera, allora a quel punto ovviamente la consistenza del pesce è diversa, e quindi si presta al fatto di sciogliersi in qualche modo, di sfaldarsi nell'olio del condimento.
2: Molto bene.
1: Quindi abbiamo l'aglio, l'acciuga che si va a sfaldare, i capperi, i pomodori secchi che abbiamo tagliuzzato, o in alternativa poi vediamo, potremmo fare un pesto, quindi capperi, l'uvetta che abbiamo ammollato, e quindi la andiamo poi a unire al nostro condimento, capperi, uvetta, pinoli che abbiamo tostato a parte e che andremo a mettere all'ultimo, così come un altro ingrediente che io aggiungerei è il finocchietto selvatico, proprio di stampo prettamente siciliano, che con questi profumi si sposa benissimo. Quindi, fatto diciamo questo nostro condimento di base, andiamo a cuocere la pasta, la tiriamo via sempre un pochino al dente, anche se in questo caso non è che rilascia moltissimo amido questa pasta, però quel pochino che c'è glielo facciamo lavorare nel tegame. Quindi lo uniamo nel tegame con il nostro condimento, aggiungiamo a questo punto i pinoli che avevamo tostato e che mettiamo all'ultimo, insomma, per la pasta, perché non vogliamo che si rendano troppo morbidi, che mantengano la loro consistenza, e quindi andiamo a mantecare, a lavorare bene, smuovendo nel tegame, nella padella, insomma nel wok, quello che abbiamo, per fare finire la cottura e far amalgamare bene gli ingredienti. A fine cottura, quindi quando poi andiamo a impiattare, mettiamo sopra il nostro finocchietto tagliuzzato, il nostro finocchietto selvatico.
2: Ci sta il grano e il parmigiano?
1: No.
2: No.
1: No.
2: Perché mi ha guardato male?
1: Se mai guarda, se proprio salata, vuole, no. Il pecorino.
2: Il pecorino.
1: Il pecorino.
2: Ci posso stare, sì.
1: Se proprio vuoi.
2: È che io la sponderatina la
1: però, se mettiamo il finocchietto selvatico che ci dà questo.
2: E non mettiamo il finocchietto selvatico, mettiamo grana.
1: No, sì. Ascoltate me, non benvenuto male.
2: Ascoltate lei, è vero.
1: Okay. La variante potrebbe essere con i pomodori secchi fare un pesto. Quindi frullarli con un po' d'olio, magari anche dei capperetti, quindi fare un pesto con un po' di quell'acqua di cottura della pasta.
2: Quindi questa è un'alternativa.
1: Un'alternativa, e a questo punto abbiamo quella componente
2: pomodoro secco
1: di cremosità, quella componente di cremosità la addizioniamo, la aggiungiamo ulteriormente con questo pesto. Quindi potremmo fare quel condimento di base fatto con acciuga, capperi, uvetta, pinoli.
2: E ci mettiamo anche l'occhio.
1: E a quel punto poi mettiamo la pasta, aggiungiamo il pesto di pomodori secchi, amalgamiamo il tutto e poi finiamo col finocchietto.
2: Quindi questa è full optional.
1: Diciamo, ci sono le due opzioni.
2: No, vada per la full optional.
1: Le due
2: il pomodoro secco ci sta sempre comunque. Mm.
1: E quindi questo potrebbe essere, diciamo, una nostra partenza.
2: Sì, posto,
1: diciamo che abbiamo fatto un piatto di pasta bello consistente, quindi, corposo.
2: Già ci ha fatto morire
1: sapido,
2: di fame. Sì, abbiamo fame.
1: Quindi
2: okay.
1: Diciamo abbiamo quindi, una buona
2: risultato
1: base.
2: Minimo raggiunto in 5 minuti, ci ha fatto venire fame.
1: Visto che non c'è Marco Pistone che ci suggerisce il cocktail, non so se ce li manda, vediamo, però in ogni caso io un vinello lo accompagnerei.
2: Sì, un bel rosso, immagino. Ovviamente.
1: Guardi, io pure veramente uno champagne vedrei bene con
2: la stroncatura, sì, uno stride un po'.
1: Sì, no, perché quell'acidità, secondo me, pulisce la bocca, dà questi sapori grassi e forti che noi abbiamo. Secondo me non dobbiamo andare con. Oh, però è una, come dire, mi assumo questa licenza poetica, questa mia interpretazione personalissima da non sommelier.
2: No, però.
1: Però io andrei con qualcosa che mi va a pulire la bocca.
2: Quindi champagne con la stroncatura.
1: Secondo me sì.
2: Che strano.
1: Secondo
2: però,
1: me sì.
2: Ma prendiamo nota.
1: E quindi. Un prosecco, insomma, comunque
2: un vino frizzante
1: secco, esattamente.
2: Okay.
1: E quindi dopo
2: che,
1: questo.
2: Ha visto Brigante, ho imparato anche il frizzante secco. Cioè, mi capisce, è figo. Perché per colpa della Briganti non metto il ghiaccio più nel vino rosso, che mi piace.
0: È una cosa giusta.
2: Ok. E quindi ora addirittura inizio a sapere quali sono i.
1: Quindi, in seconda battuta, dopo un piatto di pasta così consistente, io andrei diretta al dolce. Un dolce che allora,
2: c'è la crema.
1: Un dolce particolare. La mia proposta, sempre per lavorare con la componente anche un po' piccante, metto il peperoncino, quindi il piccante anche nel dolce. E la mia proposta sarebbe una cheesecake al vapore, esatto, una cheesecake al vapore, quindi di stampo giapponese orientale, okay. Che accompagniamo con una crema al cioccolato fondente e peperoncino. Quindi la cheesecake allora richiede un certo impegno, non è difficile. Non è difficile,
2: ma richiede un certo
1: però
2: impegno.
1: Richiede concentrazione, ecco.
2: perché
1: essendo al vapore, o abbiamo un forno che cuoce al vapore, quindi abbiamo, che è poi stata la proposta,
2: è diffuso,
1: che io ho scelto. Ora le spiego, siccome ho fatto uno show cooking proprio sabato a Catanzaro, un negozio di mobili dove venivano proposti quindi questi elettrodomestici, tra cui anche un forno a vapore.
2: C'era la dimostrazione
1: e
2: pratica
1: in questa occasione ho fatto la proposta di questo dolce,
2: ok,
1: che infatti avevo fatto anche per voi, però è rimasto all'origine a casa.
2: Ma perché ricordare, rigirare il dito nella piaga?
1: Però vi prometto che se volete ve lo porto
3: a giugno.
1: No, anche domani.
2: A giugno.
3: Che finisco la dieta.
2: Tu hai la dieta, io no. Io vengo e me lo prendo a casa stasera.
1: Anche, è un'ottima proposta anche questa.
2: Okay.
1: E, quindi in quell'occasione c'era questo forno che aveva questa, diciamo, caratteristica particolare e ci consentiva di avere questa cottura più semplificata. Ma in realtà è una cottura fattibile con un piccolo escamotage anche in un forno tradizionale. Elettrico tradizionale.
2: Okay.
1: Partiamo dagli ingredienti base, che sono quindi un formaggio spalmabile, latte, tuorli, quindi uova, tuorli e albumi lavorati separatamente, farina, amido di mais, zucchero, limone e peperoncino. Allora, diciamo che partiamo con montare gli albumi a neve e ce li teniamo da parte, mentre lavoriamo gli altri ingredienti, quindi i tuorli con lo zucchero, il formaggio spalmabile con il latte lo andiamo a riscaldare in un pentolino e quindi lo facciamo amalgamare bene, lo andiamo a riscaldare, quindi montiamo gli albumi, riscaldiamo il formaggio spalmabile con il latte e lo teniamo da parte così si raffredda. A quel punto uniamo gli altri ingredienti, quindi i tuorli, lo zucchero, la farina, la vanillina,
2: tutti insieme appassionatamente,
1: sì,
2: okay.
1: E una volta che abbiamo creato, diciamo, queste creme di base, quindi quella di formaggio e quella con lo zucchero e tutti gli altri ingredienti, andiamo a unire la crema a base di uova agli albumi, incorporando bene, senza smontare ma senza avere timore, perché deve essere bene incorporato il tutto, perché ci serve praticamente che non ci sia aria dentro. Quindi uniamo il formaggio ai tuorli, i tuorli questa nuova all'albume e abbiamo il nostro composto che andremo a versare in uno stampo da forno, rivestito da carta forno, per andare a cottura.
2: Okay.
1: Dopodiché cosa abbiamo fatto però prima? Ci siamo in precedenza accesi il forno a 160 gradi e abbiamo messo una teglia vuota sul fondo del nostro forno. Perché?
2: Per farla scaldare.
1: Per farla scaldare, esattamente, perché poi nel momento in cui noi andremo a infornare il dolce, contemporaneamente andiamo a versare dell'acqua in quella teglia. Così facendo andiamo a ricreare il vapore all'interno del forno.
2: Quindi il trucchetto per chi non è il forno a vapore.
1: Esattamente. Okay. Quindi andiamo a ricreare questa camera di vapore che andrà a portare a cottura praticamente
2: la furbata è questa.
1: Esattamente, okay. Il nostro dolce. Oppure in alternativa accendiamo il nostro forno, prendiamo una teglia, mettiamo sul fondo della teglia un canovaccio, poggiamo poi la nostra teglia con il dolce sul canovaccio, versiamo in questa teglia, diciamo da recipiente, facciamo il bagnomaria, l'acqua bollente e poi mettiamo tutto in forno. Quindi o facciamo il bagnomaria,
2: l'importante è creare il vapore.
3: Creiamo il canovaccio in forno?
1: Per non mettere direttamente a contatto la teglia del dolce con la teglia dove abbiamo,
3: sì,
1: l'acqua,
3: sì,
1: facciamo,
3: no,
1: uno spessore.
2: Ma non è che va a fuoco?
1: No, perché nell'acqua.
2: Ah, giustamente.
1: È nell'acqua vabbè, bollente. Andiamo a fare praticamente a sterilizzare il nostro canovaccio.
2: Ok.
1: E andiamo
2: quindi
1: a cuocere.
2: E
1: andiamo a cuocere.
2: Quanto tempo
1: forno?
2: E a quanti gradi?
1: Allora, abbiamo una prima fase di 160 gradi, forno statico non ventilato, una prima fase di 160 gradi di 10 minuti e una seconda fase di 125 gradi per altri 40 minuti. quindi una cottura di 50 minuti
2: in totale
1: più o meno.
2: Ok.
1: E vedremo che si gonfierà. Si gonfierà, pur non essendoci lievito, si gonfierà e andrà a fare una leggera doratura in superficie. Allora, se vogliamo addizionare la componente di peperoncino, prima di versare il nostro composto nella teglia potremmo mettere del peperoncino secco
2: di metterlo in forno
1: sul fondo della teglia e poi versare il nostro composto e poi mettere in forno. Se la vogliamo tenere più neutra, la facciamo
2: meglio
1: così.
2: Più neutra, lo so.
1: A questo punto ci concentriamo invece sulla crema al cioccolato.
2: Ecco.
1: La crema al cioccolato, che sarà una crema di cioccolato e peperoncino, e che avrà quindi come ingredienti latte intero, tuorli d'uovo, zucchero, cioccolato fondente, cioccolato proprio fondente, cacao amaro, panna fresca, burro, amido di mais e peperoncini piccanti. Cosa facciamo? Il primo passaggio è quello di mettere in infusione i peperoncini nel latte. E andiamo a scaldare, quindi andiamo a scaldare il latte con i peperoncini all'interno fino a che non arriva, insomma, per 5 minuti, 10 minuti per fargli prendere una buona temperatura. A questo punto lo togliamo dal fuoco, togliamo i peperoncini perché se li lasciamo in infusione scaricano sempre di più.
2: Certo.
1: Quindi diciamo che poi è una nostra scelta quanto vogliamo che il peperoncino sia intenso nel sapore della nostra crema. E a quel punto quindi togliamo i peperoncini dal latte e lasciamo il latte lì da parte.
2: Ci concentriamo, che è diventato un latte piccante.
1: Un latte con un aroma piccante.
2: Okay.
1: E ci concentriamo, diciamo, sugli altri ingredienti. Quindi abbiamo i tuorli con lo zucchero che andremo a lavorare e a montare, a cui aggiungeremo poi il cacao e l'amido di mais. A questo punto aggiungiamo praticamente questa salsa, aggiungiamo a questa salsa che c'è comunque già con base di cacao il cioccolato fondente che andremo a sciogliere e poi uniamo tutto al latte e alla panna e riportiamo sul fuoco e così lavoriamo sul fuoco fino a fare addensare. E andiamo a cuocere per altri 10-15 minuti finché la nostra crema non sarà addensata. Una volta che la crema sarà cotta, la toglieremo dal nostro pentolino, la versiamo in un recipiente, in un contenitore, metteremo della pellicola a contatto per evitare che si crei, diciamo, quella crosticina annerita in superficie, quindi mettiamo della pellicola a contatto e andiamo a fare raffreddare. Nel frattempo si sarà cotta la nostra torta, mentre che noi abbiamo preparato, diciamo, la salsa.
2: Nel frattempo chi ci sta ascoltando via Facebook lo dobbiamo salutare perché abbiamo il collegamento con la Viola, quindi continuiamo in solo radio.
1: Okay. E quindi andiamo a fare raffreddare anche la nostra salsa. La torta nel frattempo si sarà cotta e l'andremo a sfornare. La facciamo raffreddare 5 minuti, dopodiché la andiamo a togliere dalla teglia, la possiamo maneggiare tranquillamente perché anche se ci sembra molto soffice, in realtà avrà quasi la consistenza di un budino. È molto più soffice, ma comunque con quella, diciamo, componente di quasi gelatinosa. Quindi andiamo a togliere dalla teglia, togliamo la nostra carta da forno, mettiamo in un piatto e andremo a servire con la nostra cioccolata, crema al cioccolato e peperoncino.
2: Sospiro.
1: Se non abbiamo messo il peperoncino prima, potremmo volendo aggiungerlo a scagliette sopra.
2: Va bene, sì, ok. Grazie a Giovanna.
3: Grazie.
2: Dicevi l'architettura del gusto e me la stavo così, vabbè. Pazienza.
1: Anche stasera siete stati serviti.
2: Sì, stasera passo da casa sua a prendere la torta che ho dimenticato. Ecco, questo diciamolo. Grazie Giovanna, fra 14 giorni. Ciao.
3: Ciao a tutti. Ciao.
2: Ok, noi andiamo di Radio Giornale, pubblicità e poi chi abbiamo?
3: E poi lo ascolteremo, quindi rimanete sintonizzati.
2: Non vuoi dire niente? Non si no. No, niente, no. Pazzo.
4: Touring 104 Notizie. Touring 104 Notizie.
5: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sale l'allarme per l'antivirus anche in Italia. Torre del Greco, in provincia di Napoli, è scattata la quarantena obbligatoria per il marittimo 24enne che si trovava a bordo del volo KLM, sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana, poi morta a causa del virus. Il sindaco Luigi Mennella ha firmato un'ordinanza che dispone 45 giorni di isolamento. Gli altri 3 italiani coinvolti restano invece in isolamento volontario. Intanto Farmindustria rassicura, la strada per un vaccino sarebbe percorribile, ma secondo gli esperti probabilmente non sarà necessario arrivarci.
6: Nuovo capitolo nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. La procura di Pavia sostiene che da una vecchia intercettazione mentale del 2017 emergerebbe un possibile riferimento di Andrea Sempi all'orario dell'omicidio di Chiara Poggi. In uno dei soliloqui captati dagli investigatori, il 38enne direbbe infatti: è successo qualcosa quel giorno alle 9:30. Secondo i magistrati, la frase potrebbe riferirsi proprio al momento in cui l'uomo si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno del delitto.
5: La Procura Generale della Corte d'Appello di Milano valuta possibili interrogatori all'estero nell'ambito delle verifiche sul caso Nicole Minetti e sulla grazia concessa nei mesi scorsi. Al centro degli approfondimenti alcune testimonianze raccolte in Uruguay, secondo cui l'ex consigliera regionale non avrebbe modificato il proprio stile di vita rispetto agli anni trascorsi in Italia. I magistrati stanno verificando tutti gli elementi che hanno portato al parere favorevole sull'atto di clemenza.
6: Ancora violenza domestica nel Leccese. A Copertino un uomo di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti dell'ex compagna. Secondo le indagini, durante una lite legata alla gestione del figlio minore, avrebbe colpito la donna con pugni al volto. La 43enne è stata soccorsa e dimessa dall'ospedale con una prognosi di 30 giorni. Per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari.
5: Andiamo all'estero. Dura reazione di Israele contro l'Unione Europea dopo l'intesa sulle sanzioni ai coloni israeliani violenti. Il ministro degli esteri Gideon Saar ha definito inaccettabile la decisione europea, accusando Bruxelles di aver agito per motivi politici e contestando il paragone tra cittadini israeliani e terroristi di Hamas. Israele, ha aggiunto Saar, continuerà a difendere il diritto degli ebrei a stabilirsi nel cuore della propria patria.
6: Nel Regno Unito il premier Keir Starmer prova a resistere alla rivolta interna a Labour dopo il pesante tracollo elettorale alle amministrative. In un discorso ai fedelissimi a Londra, Starmer ha escluso le dimissioni. Non intendo lasciare il paese nel caos, ha dichiarato. Il premier ha poi definito pericolosi gli avversari politici emergenti, facendo riferimento al leader della destra antimigranti Nigel Farage e all'esponente dei Verdi Radicali Zach Polanski.
5: Chiudiamo con lo sport. Il tennis prosegue con serenità il cammino di Jannik Sinner, che non ha patemi d'animo nel conquistare gli ottavi di finale degli internazionali d'Italia a Roma. Il tennista altoatesino e numero uno al mondo infatti regola Popirin in 2 set in 1 ora e 5 minuti di gioco. L'australiano oppone una minima resistenza solo nel primo set per poi affondare nel secondo. È vittoria per Jannik con il punto di 6-2-6-0. Ora il derby tutto italiano contro Andrea Pellegrino. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. Dopo
4: Touring 104, informazione e passione.

0: fare.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: parliamo insieme. Ecco, Giovanna.
1: Sono ancora qui.
0: Ancora qui. Benvenuto, l'abbiamo mandato un po'
1: in pausa.
0: In pausa per fare insomma questo blocco al femminile, in parte perlomeno. Ecco, lo salutiamo perché mi sa che ci sta ascoltando. Ebbene, cambiamo argomento, parliamo di associazione, parliamo dell'Associazione Cittadinanza Attiva Pellegrina. Lo facciamo insieme al suo coordinatore Paolo Scordo. Buonasera.
2: Buonasera.
0: Più vicino al microfono.
2: Buonasera.
0: Ok, buonasera. Eccoci. Buonasera. Insieme a lui c'è invece Domenico Celi, responsabile del progetto Grano Secria. Buonasera.
2: Buonasera,
0: buonasera Domenico. E allora, innanzitutto, appunto, chi è l'Associazione Cittadinanza Attiva Pellegrina?
2: L'Associazione Cittadinanza Attiva Pellegrina è un'associazione che nasce per tutelare e promuovere quello che diciamo sono le attività insomma presenti sul borgo di Pellegrina. Nasce appunto da un gruppo di amici con l'obiettivo appunto di tutelare quello che è diciamo l'ambiente, quindi la biodiversità, ma anche diciamo gli aspetti sociali, culturali, la storia, l'enogastronomia appunto del nostro borgo. Pellegrina è un piccolo centro insomma di circa 1000 abitanti, purtroppo oggi diciamo che lo spopolamento anche dalle parti nostre ha fatto
0: la
2: sua parte. Però ti posso dire che già c'è tanta gente, alcuni sono tornati, io sono uno di quelli che sono appunto rientrato proprio a marzo e sto cercando di dare il mio piccolo contributo per diciamo per risollevare un po' le sorti
0: per animare
2: questo borgo, esatto, sicuramente.
0: E tenere vive le tradizioni soprattutto.
2: Assolutamente sì. Il progetto, vedi, noi abbiamo tanti ambiti nei quali lavoriamo. Però, ad esempio, questo progetto nasce con l'obiettivo sì praticamente di promozione appunto del borgo, di tutelare la biodiversità, insomma, il mangiare sano soprattutto, ecco anche.
0: Ecco, fino a prima è rimasta qui con me Giovanna, che
2: esatto.
0: È un po', ecco, è la sua.
1: Parlavamo di cibo,
0: seconda...
1: in particolare stasera proprio di stroncatura,
2: sì, sì.
1: Quindi in qualche
2: sì.
1: modo a fine.
2: Sì, è molto vicino poi a noi. E quindi anche il mangiare sano, come dicevo, ma anche con l'obiettivo di far sì che giovani diciamo come me, ecco, anche se io oggi ho qualche anno in più, mettiamola così, ecco, diciamo non siano costretti ad andare via, o quantomeno andare via diventi una scelta,
0: sì.
2: E questo progetto diciamo mira anche a far sì che, ecco, ci possa investire su uh-huh. questo progetto, ricostruire quella che è l'antica filiera appunto
0: sì.
2: del grano e far sì che si possa creare quel minimo di occupazione, ecco, tale per cui giovani, ad esempio come Domenico, che
0: okay.
2: stanno investendo appunto su questo progetto, possono fermarsi in questa terra. Cioè diventi una scelta più che altro quello di andare via, ma non una necessità, un bisogno.
0: Certo.
2: Ecco, questo diciamo è il nostro obiettivo. E siamo ripartiti da quella che è la nostra identità fondamentalmente.
0: Sì.
2: Okay?
0: Pellegrina è famosa,
2: esatto,
0: famosissima per il pane.
2: Per il pane, insomma. Esatto. Noi abbiamo diciamo un'arte panificatoria che viene da lontano, dalle nostre nonne, insomma, dalle massaie
0: uh-huh.
2: Che lavoravano appunto il pane, un'arte panificatoria che poi si è tramandata negli anni. Oggi abbiamo diciamo una serie di attività produttive, di forni che sfornano un'eccellenza, perché il pan di Pellegrina
0: sì.
2: ormai è un'eccellenza che è conosciuta sia a livello provinciale ma anche a livello regionale e anche fuori dalla Calabria stessa. Noi stiamo cercando diciamo una particolarità, ecco,
0: uh-huh.
2: quello di ritornare al pane proprio quello che facevano le nostre nonne, con diciamo ritornando al grano,
0: sì.
2: prima di tutto al grano, e poi riprendendo diciamo quello che era i metodi che utilizzavano appunto le nostre nonne. Però la prima essenza è il grano.
0: Certo.
2: E da lì praticamente siamo partiti. Abbiamo fatto uno studio e abbiamo scoperto, tramite appunto parlando con gli anziani in particolar modo,
0: uh-huh.
2: che a Pellegrina c'erano tre tipi di grani.
0: Uh-huh.
2: C'era il Secria, il Maiorca e la Segale, Germano.
0: Uh-huh.
2: Ora, Maiorca e Segale ce ne stanno. Quello che era scomparso, che non era più in uso, era il Secria.
0: Okay.
2: Grazie ad agricoltori, insomma, che ancora qualcuno ce l'aveva, noi l'abbiamo ripreso
0: ah.
2: e abbiamo riportato diciamo alla coltura, sempre in campi sperimentali,
0: sì, sì,
2: ancora
0: sì.
2: siamo in piccoli campi, un piccolo
0: sì.
2: campo sperimentale, ecco, non è che abbiamo una grande quantità di grano. Però diciamo da questo piccolo campo sperimentale stiamo avviando diciamo quella che è la prima coltura. Il primo passaggio è stato quello dello studio su
0: uh-huh.
2: questo grano, ok? Quindi abbiamo fatto tutta una serie di analisi, in questo siamo stati seguiti dall'ARSAC,
0: ok?
2: Okay? e praticamente è venuto fuori che è un grano che è stato dichiarato specie unica, ovvero in Italia non ce ne stanno altri che sono stati registrati, ok? Poi è stato praticamente, questo nel 2023 se non sbaglio, nel 2024 praticamente abbiamo ottenuto il riconoscimento da parte della Regione Calabria e quindi iscritto al registro della biodiversità, ok? E poi all'anagrafe nazionale della biodiversità. Perché? Perché è un grano con, diciamo, presenta determinate caratteristiche tipiche dei grani antichi, ovvero un grano con un basso contenuto praticamente di glutine, stiamo parlando di un contenuto di glutine pari all'8%, calcola che i grani moderni praticamente il più basso si aggira intorno al 25%, poi un indice proteico che si aggira intorno al 14,5%, un indice glicemico abbastanza basso, quindi ha ottenuto
0: più salutare, diciamo, degli altri,
2: più salutare degli altri, ok? Quindi diciamo ha
1: superato, si sposa bene con la saga, le forze con anche con gli altri che due grani che insomma, esatto, in qualche modo citavi.
2: Esatto, è un grano tenero anche il nostro, è un grano tenero, non è un grano duro, quindi si sposa molto bene sia per, anche per fare la pasta, per carità di Dio, per il pane, ma
1: infatti,
2: anche per i dolci.
1: Quindi ha usato per la panificazione ma anche per le altre lavorazioni.
2: Anche per le altre lavorazioni, anche per i dolci. Per farti capire, noi oltre al pane che stiamo cercando di prepararlo, insomma di riprodurlo come si faceva un tempo, quindi doppia lievitazione, con il lievito madre, con il forno a legna, anzi addirittura in un forno di famiglia l'abbiamo

0: veniva fatto un tempo.
1: E okay, poi avete ripreso anche i giovani, qui c'è
0: abbiamo ripreso i giovani. Domenico è diciamo il nostro agricoltore custode, ed è stato lui praticamente che ci sta portando avanti tutte le attività. È un ragazzo in cui diciamo che ha creduto appunto in questo progetto, si sta spendendo. È un ragazzo che è nato, perché viene da una famiglia insomma che hanno lavorato insomma sui terreni, ma in più lui ha studiato, è un perito agrario, sta studiando anche appunto all'università come veterinaria, quindi è appassionato e sta investendo tanto del suo tempo appunto in questo progetto.
1: Allora sentiamolo un attimo, Domenico.
2: Buonasera, giusto come diceva il coordinatore, io mi sto impegnando maggiormente nel portare avanti questo progetto. Premetto e sono d'accordissimo per quanto riguarda tutte le, cioè diciamo il breve ma intenso discorso che ha fatto il coordinatore, dicendo che comunque tanti ragazzi, quindi tanti miei coetanei, sì, cercano di spostarsi in altri luoghi per trovare del lavoro.
1: Esatto.
2: E magari noi
1: abbiamo la materia prima, ecco.
3: Diciamo che a livello generale c'è questo ritorno del contatto nei confronti della terra, nonché delle tradizioni, il recupero degli ambienti appunto tradizionali e locali. Nello specifico, quindi, tu ti stai occupando del recupero di questa coltivazione di questa specie di grano, diciamo, tradizionale.
2: Sì, mi sto occupando del recupero di questa specie. Spero di aiutare quanto possibile, come già si è capito, credo, l'associazione.
1: Assolutamente.
2: E soprattutto, ricollegandomi al discorso che dicevo prima, giusto per dare un, cioè se possibile,
1: creare un'impresa
2: anche qui, e se possibile favorire anche dei proprietari terrieri che al momento comunque, non avendo le esigenze tali da poter coltivare determinati terreni con determinate colture, portare anch'essi ad una situazione tale da, cioè, creare una filiera, se
3: reinvestire in questo nuovo prodotto.
2: Esatto.
3: Ma sono già stati fatti dei raccolti o ancora
2: sì,
3: no?
2: Sì?
3: Sì? Ok. Quindi già avete i primi frutti di questa produzione e avete fatto anche delle panificazioni con questi nuovi prodotti.
0: Sì. Ok. Siamo già praticamente, bene o male, oggi, questo introduco anche diciamo la festa della mietitura, siamo alla sesta edizione appunto della festa della mietitura, quindi già sono 6 anni bene o male che abbiamo il raccolto. La festa della mietitura sarà appunto il 12 di luglio, quindi vi invito ovviamente tutti quanti a partecipare, ad essere presenti appunto a Pellegrina. Quindi dicevo, sì, praticamente sono 6 anni che abbiamo il raccolto. È un grano nostro che non è che praticamente abbia, essendo come un grano appunto antico, un grano che ha una resa enorme insomma, no? Quindi anche sì, la coltura è importante, però come rese non è che abbiamo tantissimo.
3: È uno dei motivi per cui questi grani col tempo
0: sono stati abbandonati
3: perché avevano dei rendimenti minori.
0: Esatto.
3: Oggi puntiamo su un prodotto magari di qualità diversa, e quindi andiamo al recupero di queste colture che portano non a grandi quantità, ma a un pregio sostanziale del prodotto.
0: Assolutamente sì. Noi abbiamo fatto anche degli studi proprio per capire praticamente da dove veniva questo grano. La notizia più antica che abbiamo trovato risale al 1600, il Marafioti parlava appunto nel suo testo appunto del grano Secria nel 1601. Poi ne ha parlato anche in Grani d'Italia il De Cillis, quindi nel 1927 parlava del Secria. È un, diciamo, il termine praticamente deriva dal greco xifia. Significa
1: anche
0: seppia.
1: Questo volevo chiedere.
0: Sì, deriva dal greco xifia, che significa seppia.
1: Mm-hmm.
0: Seppia perché il nostro grano, a differenza diciamo del classico grano biondo, è più scuro, esatto, è più bruno.
1: Uh-huh.
0: È un grano che ha un chicco un pochettino più bruno, e anche la spiga stessa ha delle piccole striature che sono sul nerastro, quindi diciamo che è diverso un pochettino rispetto al classico grano che siamo abituati a vedere, ecco, quello sì. Quindi questo sì, dicevo, un grano antico che chiaramente presenta delle caratteristiche diverse appunto rispetto ai grani moderni. Diciamo che è un grano che cresce un pochettino più alto, quindi è più facile anche all'allettamento. E ecco perché praticamente poi è stato sostituito ovviamente anche con i grani che sono stati geneticamente modificati.
1: Sì.
0: Ma la stessa cosa è per quanto riguarda il contenuto di glutine. Un basso contenuto di glutine che cosa comporta? Una maggiore difficoltà nella lavorazione.
3: Certo.
0: Ok, una maggiore difficoltà nella lavorazione. Ecco lì la maestra.

0: maestria delle nostre donne, delle nostre nonne, che un tempo preparavano il pane in casa che durava una settimana.
1: Sì, vero.
0: Ecco, oggi le farine
1: sì,
0: moderne
1: ogni giorno devi comprare il pane, perché
0: esattamente una volta, ad esempio, il pane che noi produciamo ora, anche se ripeto ancora in via sperimentale, praticamente è un pane che ti dura una settimana tranquillamente, con quei profumi di un tempo.
2: Ma lo usate questo prodotto, questa farina, solo per la produzione del pane o in qualche modo la commercializzate anche?
0: Allora no, ancora praticamente è tutto in via sperimentale. Noi stiamo cercando di far capire la potenzialità del grano, che non è applicabile solamente al pane, ma anche ad altri prodotti. Allora, per dirti, ultimamente, proprio adesso, abbiamo diciamo prodotto un biscotto, uno dei biscotti più antichi che veniva prodotto a Bagnara, che è tipico praticamente della tradizione siciliana e calabrese in particolar modo. Si chiama biscotto Umberto, proprio dal nome del re.
1: Sì, sì, sì.
0: È praticamente un biscotto secco, insomma, se tu lo vedi sopra c'erano delle striature fondamentalmente che venivano fatte all'epoca con le forchette per riprodurre praticamente quella che è la corona del re. Ecco, da qui la storicità. E questo l'ha prodotto la pasticceria Kundari di Bagnara, che sicuramente conoscete, è molto famosa, no? Il maestro pasticcere Vincenzo Kundari. Un altro prodotto importante che siamo riusciti ad ottenere è il gelato, ad esempio. Ecco, il gelato lo ha realizzato la Palma d'Oro di Bagnara Calabra, il pasticcere Carmelo Lopez. Un prodotto che praticamente è arrivato secondo al concorso Carpigiani di Bologna. E da come nasce l'idea di questo gelato? Nasce praticamente da quella che era la merenda che facevamo noi un tempo, no? Noi avevamo le merendine, c'era il pane con l'olio e con lo zucchero, ecco, da lì nasceva, no? Allora lui che cosa ha fatto? Ha ripreso praticamente un gelato a base di fior di latte. Poi ha creato che cosa? Il crumble, che oggi noi chiamiamo crumble. Invece un tempo che cos'era? Il biscotto duro che veniva pestato all'interno del mortaio, d'accordo? Quello lì. Quindi ha creato sto crumble. Sul crumble poi ha messo praticamente, noi sul gelato siamo abituati a vedere la cialda, ok? Lui non ha messo la cialda, lui ha messo una fetta di pane lavorata, che è arricchita con il miele di castagno, che è tipico delle nostre zone. Insomma, è venuto fuori un ottimo prodotto, ti posso dire.
1: Bene.
0: Abbiamo realizzato anche la pasta, e l'ha realizzata sia il pastificio Borrello di Sant'Ofemia, che ha realizzato anche una pasta, diciamo, come ti posso dire, grezza, che è simile appunto alla struncatura.
2: Eh sì, perché se questo è il grano è
0: esatto,
2: così,
0: esatto, si è prestata anche a questo. Ma anche il ristorante Statiola di Bagnara, che in occasione praticamente della venuta a Bagnara della delegazione UNESCO, praticamente ha realizzato una pasta ripiena, sempre realizzata appunto con farina di grana secria, e ripiena i torroncini GP di Bagnara con la zucca.
1: Insomma,
0: anche quello
1: inimmaginabile.
0: E poi, per dirti, un nostro forno ha realizzato i sesamini, il forno Ottina ha realizzato, di Maria Ottina ha realizzato appunto i sesamini, sempre con quel tipo di farina. La nostra è farina sempre di tipo 1, che noi utilizziamo, è una farina più grezza, ma che soprattutto non ti fa perdere quelle che sono le caratteristiche nutraceutiche appunto del grano, perché altrimenti più raffinata è, più lavorata è, e quindi vai a perdere poi quello
2: che altera.
0: Sono più si altera, ok? Questo.
1: Bene, Domenico, vuoi aggiungere qualcos'altro?
3: Vorrei aggiungere, cioè vorrei spiegare più che altro che prima di arrivare a delle lavorazioni, per quanto riguarda il prodotto finito, quindi farina, pane,
1: dolci,
3: tutto quello che si può creare con la farina, e vorrei anche spiegare più che altro quello che è il lavoro che c'è dietro,
2: nel campo.
3: Dalla preparazione del letto di semina fino alla, per quanto riguarda la semina, dopo della semina ci sono altre fasi dove comunque il campo, delle fasi fenologiche dove il campo durante l'anno.
1: C'è un periodo particolare in cui si deve seminare?
3: Tra la fine di ottobre e i primi di novembre, mediamente, nelle nostre zone. Poi ci sono zone che variano anche in base al clima, E fin quando si arriva alla festa della mietitura, che sarebbe l'ora del raccolto. Nella festa della mietitura, quello che noi come associazione vogliamo dimostrare sono entrambe le parti, per quanto riguarda la parte di un tempo, quindi come veniva lavorato il grano un tempo, che comunque non bisogna dimenticare, anche perché parliamo di un grano antico, un grano che seminavano i nostri nonni, alle lavorazioni moderne, cioè le lavorazioni moderne, far capire che comunque un tempo veniva raccolto con
1: le mani,
3: con la falce, trasportato con dei carri con i
1: esatto.
3: buoi o comunque sulla testa delle donne. Ah, oggi comunque ci sono
1: trattori,
3: trebbie, e per la raccolta della paglia c'è l'imballatrice.
1: Tutto meccanico.
2: Le fasi operative si pregiano delle strumentazioni attuali.
1: Ragazzi, sono rimasti 2 minuti. Ecco, se volete mandare un ultimo messaggio ai nostri ascoltatori,
0: ecco,
1: ci salutiamo.
0: Diciamo, messaggio, diciamo, invito tutti quanti a partecipare appunto alla festa della mietitura che si terrà il 12 di luglio a Pellegrina di Bagnara. È una festa, diciamo, che posso dire, il nostro obiettivo è quello non solo di valorizzare il grano ma di valorizzare il nostro borgo. Uh-huh. Infatti, diciamo, è previsto un percorso che parte appunto dal borgo di Pellegrina, uh-huh. si innesta praticamente con il sentiero degli antichi mestieri. Nel borgo di Pellegrina andremo a vedere, diciamo, quelli che sono i monumenti storici che ci sono, più praticamente poi ci innesteremo sul percorso escursionistico degli antichi mestieri che risale praticamente verso i pianori. Era praticamente il percorso che facevano le bagnarote una volta per commerciare il pesce, per contrabbandare il sale, ad esempio. No? Ok. Quindi si innesta, sale su ai piani della corona e lì praticamente arriveremo a Fonte Vermeni. Fonte Vermeni è l'unica fonte che è rimasta praticamente dal 1800, che prevede appunto un lavatoio, come probabilmente la fonte tipica di un tempo, voglio dire, è l'unica che è rimasta nel 1800. Lì ci saranno ad accoglierci praticamente le donne vestite di bagnarote, che lavano insomma i panni. Arriverà in genere, come arriva ogni anno, il carro con i buoi che noi abbiamo ricostruito, sul modello insomma che avevano i nostri nonni, e da lì poi saliremo praticamente sui pianori dove praticamente verrà fatta la mietitura che sarà a mano, quindi diciamo ogni persona insomma può partecipare attivamente. a mietere il grano. Dopodiché praticamente ci sarà la mietitura con la trebbia, anche lì ci saranno, le dicevo, il carro, certo, come si faceva un tempo, ci saranno le nostre donne insomma che vestite a bagnarote che trasporteranno il grano come si faceva una volta, e dopodiché andremo praticamente tutti quanti sotto gli ulivi a degustare quelli che sono tutti i prodotti realizzati appunto con il grano secria. Sì, dal pane alla pizza, alla fagiolata.
2: Quindi si inizia dalla mattina, praticamente.
0: Si inizia dalla mattina, praticamente passi una giornata lì con noi, praticamente lì in campagna, insomma. Ci sarà una parte escursionistica, una parte storica paesaggistica, e poi ci sarà la parte proprio attiva della mietitura, dove i partecipanti potranno proprio toccare con mano. come si metteva il grano una volta.
2: Ci sarà diffuso poi il programma della giornata,
0: assolutamente sì.
1: Magari ne riparleremo.
0: Assolutamente sì. A breve insomma stiamo chiudendo adesso l'evento insomma, quindi il manifesto, e lo pubblicheremo a breve.
1: Grazie Paolo. Domenico, ci vuoi dare anche tu i tuoi saluti?
3: Grazie a tutti e spero di ritrovarci insieme a tutti il 12 luglio a Pellegrina di Bagnara Calabro per la festa della mietitura.
1: Grazie mille. Insomma, rimaniamo sintonizzati anche noi con voi.
0: Grazie.
1: A presto.
0: Presto.
1: Ebbene, Ben, è tornato tra di noi?
4: No, tienila pure la cuffia, sì. No, mi sono gustato la conduzione in rosa. Vabbè, è proprio come pensavo, non devo uscire da casa. Ormai.
1: No,
4: ci siamo.
2: Un'idonea supplente.
4: Ma assolutamente, no, è stata più che un'idonea supplente. Fra poco l'arcidiavolo erano fuori, già li ho visti, già pronti ai nastri di partenza. Noi invece torniamo mercoledì
1: 19:20:30, sempre qui.
4: Giovanna, dobbiamo aspettare un po'.
2: Tra un pochino.
4: Vabbè, ma tu sai che quando vuoi puoi venire qua, che sei sempre più benvenuta di me.
2: Grazie.
4: Grazie a tutti.
1: Grazie.
4: Ciao.
1: Ciao.

0: 104.
1: Su Ring 104.
2: L'Arcidiavolo, un programma di musica, curiosità e sorrisi, con Antonio Calabrò. Ogni lunedì ore 20:30, Radio Touring 104.
3: Buonasera, buonasera amici in ascolto. C'è un po' di eco, ma l'eco è una cosa che appartiene alla natura. C'è chi ce l'ha l'eco e c'è chi non ce l'ha. Io sono Antonio Calabrò, l'Arcidiavolo. Come ogni lunedì che si rispetti, siamo qua a trastullarvi con la buona musica, naturalmente in compagnia delle mie diavolesse, che vado subito a presentare. Miss Rita Nocera, l'irresistibile Rita, che ora ci aggiornerà appunto sulle previsioni del tempo per la settimana che va a cominciare. Buonasera Rita.
4: Buonasera Arcidiavolo. Buonasera. Certo che è strano vederla lì,
3: ben trovata, ben trovata. È strana vedermi da questo lato, certo. Lato destro dei vostri schermi, no, lato sinistro dei vostri schermi, perché ci sta seguendo
4: di solito lì ci sto
3: streaming,
4: io
3: streaming, come di solito, no, questo non
4: al mattino,
3: di solito lì mi è qua ci sono state Valeria, Paola, ci sono state Irene, Paco, ma oggi ci sono io. Non mi ha ancora detto che tempo farà questa settimana.
4: Beh, Arcidiavolo, è arrivata, sì, l'estate.
3: Posso tirare fuori pinna e maschera?
4: Vuole andare a mare?
3: Sì, ho un urgente desiderio impellente.
4: E mi scusi, il fucile e gli occhiali?
3: No, fucile no, per me che io sono pacifico, non ho mai usato un fucile in vita mia. Mi impressiona, mi piace pescare, ma con la lenza, sono proprio un vecchio boomer, irriducibile, e quindi mi dimentico anche le cose, così come mi sono dimenticato che questa sera di annunciare la lieta novella, e cioè che la rubrica dell'inesperta in musica sarà alla sua ultima puntata. Buonasera Daniela.
5: Buonasera Arcidiavolo. Perché dice bugie?
3: Non è una bugia, non è una bella notizia. Lei stessa dovrebbe esserne contenta.
5: No, io sono molto contenta che il prossimo lunedì non ci sarà, perché abbandonerà il programma lasciandolo a me.
3: Ma come? No, come?
4: Sì, ce l'hanno detto.
3: Le gemelle del COP. Dell'ipercoppo delle gemelle dell'ipercoppo. Allora
4: se ce lo regalano un bel coppo, allora, di pesce, io mica lo rifiuto.
3: No, veramente,
4: una fritturina mista, un po' di paranza.
3: Entrambe
4: le piace la paranza, signorina Mazzeo?
5: Moltissimo.
3: Ci mancava pure che no. Però voi due, nonostante qua vi vantiate di mangiare paranza, polipi e calamari ripieni, in realtà state facendo una dieta dimagrante che si vede a vista d'occhio.
4: Ma chi, scusi?
3: Sia tu che lei.
4: Si sta confondendo.
3: Avete perso avete perso circa 300 kg ciascuna, quindi immaginiamo come erano prima, diciamo che riempivano tutto lo schermo. Ma sapete dove si va a finire continuando con le diete così feroci? Sapete dove andrete a finire? Sapete? Rispondete sì o no?
4: No.
3: E scomparirete. Cioè, continuato così, diventerete,
4: ma si sta arrampicando sugli specchi,
3: invisibili. No, è una battuta di Frassica che ho sentito oggi guardando un remake di Quelli della notte nel 1985, e me l'ero conservata per voi sperando vi facesse ridere, ma vedo che non ho ottenuto l'effetto sperato. Però scomparirete, ecco, perché se si perdono 300 kg in 5 settimane come avete fatto voi, la soluzione finale sarà proprio quella. Allora, non avete capito? Allora io mi consolo. Sapete che faccio? Mi consolo, perché stasera grande musica, quasi tutta grande musica, non abbasseremo poco il livello, cederemo poco alla voluttà della musica orripilante, e come ho detto sarà anche l'ultima puntata per un certo genere di musica.
5: Si sta confondendo.
3: Mi confondo. Bob Dylan, If You Gotta Go, Go Now.

0: Wow, e volevo essere io là a suonare quell'armonica, dai, forza, vi ho trascinato, ragazzi.
1: Perché lei sa suonare l'armonica?
0: Io so suonare l'armonica, se non mi credi qualche volta la porterò qui in studio e ci faremo un bel blues. È l'unico strumento musicale che ho mai suonato in vita mia e ricordo.
1: Allora non ci
0: ragazzo,
1: credo.
0: No, e fa male a non crederci, va bene, glielo prova sicuramente, così come prova abbiamo dato che cosa vuol dire grande musica. Ci dobbiamo affacciare un po' all'indietro, al 1900, deve essere questo disco degli anni 60 se ricordo bene, ma non so se ricordo bene, deve essere di un album del 66 se ricordo. Torno a ripetere, la mia memoria chiaramente perde colpi, dicendo così mi espongo agli amici da casa che mi bombardano di messaggi sull'anzianità non smarrita. Ma ragazzi, vi devo dire, oggi mi è capitata una cosa pazzesca, veramente pazzesca. Avevo a che fare con delle ragazzine, ragazzine anche molto intelligenti, molto preparate, garbate, però guardando la mia spilla, il marchio trionfante dei Rolling Stones, che quelli della mia generazione conoscono tutti, comprese, non so, anche mia nonna sapeva, vedeva questa linguaccia e diceva mamma mia quegli scapestrati, insomma tutte le generazioni conoscono il simbolo dei Rolling Stones, e invece queste giovani imberbi, insomma, può essere imberbe una donna, Rita, sì, se si fa la barba,
1: no, ma non è per questo,
0: una donna barbuta, no. Sempre piaciuta, magari una donna barbuta imberbe fa. Comunque queste ragazze piuttosto giovani mi hanno detto: ma che è quel simbolino là che hai con la linguaccia? E io sono rimasto veramente basito, non sento perché mi guarda, signoria Mazzeo, lei
1: è basita?
0: No, perché lei lo so perché
1: scusi?
0: Perché lei la lingua la mangia solo, non so come, insieme alla coda di alla vaccinara, che è una delle sue pietanze.
2: Non mi posso esprimere.
0: Non si può esprimere, non si esprima per favore, non si esprima, se no ci mandano in galera. E in galera io ora spezzo una lancia, visto che siamo in tema di amnistie, anche io vorrei l'amnistia per un uomo che però è stato un uomo molto cattivo, devo dire, a suo tempo.
1: E allora perché vuole l'amnistia?
0: 40 anni, perché si è fatto 40, quasi 50 anni di galera, insomma è vecchio, è innocuo, non può nuocere proprio pur volendo, è perché era un personaggio con una sua filo, un criminale, un criminale da condannare sicuramente, però visto che siamo in tempo di amnistia, l'amnistia per lui...
1: Lei sta facendo la battutina.
0: Non sto dicendo nulla, sto dicendo quello che penso davvero rispetto a Renato Vallanzasca, al cui nome, alla cui leggenda, l'epopea René dagli occhi belli, non so se voi ricordate, siete bambine, siete imberbi appunto anche voi. Vallanzasca era un criminale che in carcere riceveva 1000 lettere al giorno da parte di appassionate legioni di fan,
1: anche Charles fan. Benson, e che facciamo allora?
0: Cioè,
1: scusi.
0: No, cose veramente incredibili. E comunque a Vallanzasca si ispira una band italiana molto simpatica, molto carina, che fa dello ska, e noi ora ce l'ascoltiamo con questo appunto, Spaghetti Ska Vallanzasca.

0: questo ska e nel celeberrimo, diciamo, saltarello marchigiano, il trullallero trullallà di collegamento, brava Rita, che orecchio,
1: copioni,
0: ecco qua, copioni, cominciamo con,
2: diciamo, copioni. Che è un omaggio.
0: No, io penso che è sotto forma proprio di omaggio,
2: certo, assolutamente,
0: un canto marchigiano, sì, abbastanza famoso.
2: Il trullallero è siciliano, però
0: spaghetti sì, ska,
2: non può
0: comunque
2: essere che un
0: Che è un cameo, un omaggio, ragazzi.
2: C'è.
0: No, no,
2: c'è.
0: Diciamo che come orecchio la signorina Rituccia ci sta, e anche la signorina Mazzeo pochi giorni fa, ad esempio, le ho fatto ascoltare una canzone dei Pink Floyd e lei era convinta che si trattasse di Gianni Bella.
2: Questo è difficile da credere.
0: Poi ho detto no, sono i Pink Floyd, e lei no, è Gianni Bella che canta in inglese.
2: Certo.
0: Una cosa, signorina Mazzeo, per favore, con questa musica italiana
1: è un copia copia,
0: ma che
2: copia e incolla,
0: i Pink Floyd che copiano, dai. Allora, oggi quanto ne abbiamo, ragazzi?
2: 11,
0: ne abbiamo
2: oggi 11.
0: 11 maggio 2026, e niente, farà bel tempo, perché lei non ce l'ha detto.
2: No, l'ho detto, si avvicina all'estate, come non l'ho
0: ma
2: detto?
0: Ma l'ha detto così,
2: detto
0: generico. Io
2: no, non è generico, ci sarà il sole, 27 gradi.
0: Ma io vorrei una situazione più aggiornata, cioè
2: più aggiornata di così,
0: mi
2: scusi.
0: Deve dare la temperatura, se piove.
2: L'ho detto,
0: se...
2: la temperatura 27 gradi.
0: 27 gradi, allora Danielina, le pin ce le hai tu? Ah, già, non ne hai bisogno.
1: Sono pronta.
0: Non ne hai bisogno delle pin.
2: Signorina Mazzeo, no, questo era un insulto.
1: Funzioni ai miei piedi.
0: 44 c'ha di piede.
1: No, ho un moderato 38.
0: Sì, 38 senza dita. C'ha un 38 poi con le dita si allunga, le dita, come si dice, quelle che si allungano.
2: Le dita si allungano.
0: Ma lei è fatta così.
2: No, la signorina quindi... Mazzeo, le dita prensili, prego.
0: Dita prensili.
2: Che le servono, tra le altre cose, per procurarsi di tutto.
0: Di tutto, in che senso? Che afferra pure il cibo, magari.
2: Ha visto mai.
0: Dio mio. Cara signorina Mazzeo, vuole presentare lei la prossima? Perché sono i Rolling Stones. So che
1: No, io mi rifiuto.
0: No, come si rifiuta i Rolling Stones?
1: Io solo musica italiana.
0: Ma che vuol dire? Che vuol dire questi suoi pregiudizi? La presento io, la lancio, Star.
2: Lanci.
0: Lancio dall'LP Love You Live, Rolling Stones.
3: Let's go.

0: Il Rolling qua al massimo della forma, parliamo di un LP registrato nel 1978, 77-78, Love You Live, secondo me uno dei migliori album in assoluto della musica rock dal vivo, un live davvero portentoso, così come quella tournée che fu fu quella prima dell'82, sì, 77-78, poi nell'82 ne fece un'altra quando vennero in Italia con i mondiali, giocò in contemporanea Mick Jagger, è illuminato, lui che è sempre stato illuminato dalle potenze oscure, disse prima della finale di Coppa del Mondo, questa sera Italia vincerà 3-1, e infatti l'Italia vinse 3-1 come il profeta Mick aveva pronosticato, e magari si giocasse le schedine uno con Mick Jagger, che ne pensa, ne irrita.
1: Schedine servono ancora a qualcosa?
0: Ma no, le schedine per dire le scommesse ormai.
1: Ah, ok, perché adesso lo sa.
0: Anche che... se so che lei con Mick Jagger è altro che schedine, non so.
1: In che senso, scusi?
0: No, non penso che lei giocherebbe le schedine con Mick Jagger.
1: Che ben, cosa dovrei fare?
0: Ventenne, non so, poteva giocare al dottore, dico per esempio, poteva o giocare a nascondino.
1: Guardi,
0: so.
1: L'ho sempre considerato troppo magro per i miei gusti.
0: Troppo, parla proprio lei che tende a scomparire insieme.
1: Appunto,
0: alla sua.
1: Una sua specie di.
0: Rituccia e lei se state prendendo le forme dei tubi innocenti, cioè siete dei
1: no, guardi, io sono manici, una falsa magra,
0: manici,
1: non
0: di
1: diciamo sciocchezze adesso.
0: Pomidottone, ma io sento un è la mia e questo splash poi che cosa è?
1: E non guardi, so, questo splash è la signorina Fabda.
0: Si sentono degli splash.
1: Se proprio lo vuole,
0: no,
1: sapere.
0: Questo splash è quel suo diavolaccio di un telefono che quando arrivano messaggi non fa un beep come tutti gli esseri umani normali.
1: Questo splash è la mia voce.
0: E fa, ma quindi lei ha la voce di un tuffo in piscina.
1: No, il tuffo in piscina che ha la mia voce.
0: Il tuffo in piscina.
1: È esattamente il contrario.
0: Allora un pezzo.
1: E annuncia i messaggi. Annunciazione.
0: Lei è fuori di melone. Comunque l'avevamo capito e con questo cogliamo l'occasione per mandare un abbraccio, un bacio, un forza, un tutto alla nostra cara, carissima Graziella, che tra l'altro ci segue sempre, magari stasera non sarà collegata per ovvi motivi, che niente, si è fratturata un osso e che al momento è al GOM, e noi le vogliamo molto molto bene, noi tutta Radio Touring e tutta l'associazione culturale L'Amaca, e la aspettiamo per il suo ritorno presto.
2: Forza Graziella.
1: Dai Graziella, che sei forte.
0: Forza Umberto. E ne approfitto, così adesso mando una canzone italiana, così faccio contenta Danielina Mazzeo.
2: Oh, finalmente.
0: Però la mando in una versione punk, anzi ska, perché la canzone è un vecchio classico ed è Piove di Domenico Modugno. Però gli esecutori sono quei vecchi Matti e Ribaldi degli Arpioni. Ve li ricordate? Se non ve li ricordate, ve li ricordo.
1: No, no, chi se li scorda?
0: Vai, Arpioni.
3: Tutti i colori dell'arcobaleno fanno fermare una pioggia d'argento.

0: Eccoci qua, eccoci gli arpioni, dai, ma gli arpioni che sono? Gli arpioni a bomba, eh? Davvero musicalmente, sotto tutti i punti di vista, poi fanno queste cover così riarrangiate, così veramente accattivanti, è vero? Signorina Mazzeo, lei si guarda le ricette, lei signorina Rita che si
1: No,
0: guarda,
1: stavo notando, la, no? La posta che del la, cuore. No, quella è posta del cuore, scusi, so, come si permette? Che la copertina del disco degli arpioni somiglia moltissimo per certi versi, sembrando quella di un detersivo apposta alla copertina degli Schiantos, alle famose copertine degli Schiantos, no? E mi è appena arrivata una notizia che io non conoscevo, perché lei è l'esperto in questo, in questo campo, no?
0: Dica.
1: E pare che nel 1979 gli Schiantos salirono, mi dica se è vero, ma a quanto pare è vero, salirono sul palco del Bologna Rock portando una cucina completa. Cucinarono spaghetti
0: E poi li lanciarono.
1: Si sedettero a mangiare davanti al pubblico e se ne andarono senza suonare neanche una canzone.
0: Ma quello era
1: il pubblico non ne fu esattamente contento.
0: Era un genio, no, ma li lanciarono alla fine.
1: Li lanciarono pure.
0: Sì, non so se lo dice. Una volta.
1: No, non, questo non lo dice. Una si sedettero a mangiarli, poi se ne andarono, a quanto pare.
0: Ma ne fecero una peggio.
1: Senza eseguirono neanche
0: anche,
1: un brano.
0: Anche i broccoli.
1: Anche i broccoli.
0: Anche i broccoli. E poi li lanciarono. Ma era l'epoca del pane.
1: No, ma è bellissimo. È bellissimo.
0: Dell'autonomia.
1: E Fricchettoni si difese dicendo che quella era una forma di avanguardia.
0: Guarda, loro poi fecero una canzone che voi dovete cercare nel filmato originale, che dura circa 13 minuti. È una specie di blues. Lui esordisce Fricchettoni, lo manderemo qualche volta, dicendo questo è un blues che si intitola Bau Bau Baby. Le parole sono mie. E fecero 13 minuti di Bau Bau Baby dicendo solo Bau Bau Baby. Baby Baby Bau Bau gli rispondeva.
1: No, vabbè, ma questo è genio.
0: Lui era veramente un fuori classe. E gli arpioni scendono direttamente da questi fuori classe. Allora, sapete che ci tuffiamo in quel magico mondo dei primi anni 80, quando c'era, era tornata alla ribalta il rockabilly. Si ricorda lei? No, lei è troppo piccola. Lei si ricorda Mazzeo? Lei poi aveva 3 anni.
2: Io non c'ero.
0: Forse non c'era, però no, nell'82 c'era.
2: Sì, ma non è come se.
0: Lei a 2 anni ha fatto la sfilata, no, per il mondiale dell'82. Invece la signorina Rita, che
1: io
0: nell'82
1: c'ero.
0: Aveva già 82
1: certo.
0: anni, dei primi del Novecento, si ricorderà benissimo gli Stray Cats. Questa è Stray Cats. Strat, che vuol dire lo struscio dei gatti selvatici, quello che c'è sul corso Garibaldi da noi, sentitelo.

0: Stray Cats quando la musica significava molto, significava qualcosa, perché lo posso fare il vecchio boomer, lo posso dire che no, non lo faccio, va bene, però io non lo faccio, però faccio parlare le canzoni, già le canzoni parlano solo.
1: Già basta.
0: No, basta, dicono tutto, dicono su quello che eravamo, su quello che siamo, dicono tutto su quello che vorremmo essere, su quello che non vorremmo essere. La musica è questo, ed è anche tanto altro. E condividere ogni lunedì la buona musica dell'arcidiavolo sicuramente allunga la vita anche a chi l'ha appena cominciata. Quindi ragazzi di 20 anni che non sapete cos'è la linguaccia che porto come effigie da secoli, da quando ero proprio più piccolo della vostra età, informatevi su qual è il valore delle cose. Ho fatto il vecchio boomer, l'ho fatto.
1: Lei ci è rimasto male, ma non deve, perché se sopravviveremo a quest'ora buia, e io sono fiduciosa,
0: insomma,
1: sono fiduciosa. Torneremo tutti quanti ad apprezzare.
0: Che è successo? Succede.
1: Torneremo tutti quanti ad apprezzare la vera musica.
0: Il microfono che ogni tanto se ne parte. Ogni tanto se ne parte. La buona musica, sapete che ho fatto? Sono andato a cercarmi dei filmati, come li chiamiamo noi, della vecchia televisione. C'era il migliore programma di musica mai fatto in TV. Non so se qualcuno di voi lo ricorda. Si chiamava Doc. Doc era un programma prodotto e gestito anche da Renzo Arbore, dove andavano i grandi artisti di quella dell'87, il programma 87-88
2: 89
0: addirittura. È arrivato, ha fatto 2 o 3 stagioni condotte da Gegé Telesforo e da una ragazza

difficile e favoloso che è lo scat, no? Lo scat è questo modo di sillabare delle neanche delle parole, sono delle sillabe, proprio sillabare delle sillabe, ma non sono neanche, sono dei fonemi veri e propri, dei fonemi, e accompagnato da Didi Bridgewater, che non scherza neanche con lo scat, e i due diedero vita a un momento di altissima qualità musicale. Provate a ascoltare. Intanto questa che sembra una batteria, intanto non è una batteria, ma è telesforo, certo. No? Che lo fa con la voce, e poi sentite, eh.

0: questo vabbè. È la potenza del jazz portata ai massimi livelli, lo sappiamo. Gigi Telesforo, polistrumentista, del resto non è che tutti possono farlo.
1: No,
0: ci mettiamo io e lei, non lo possiamo fare.
1: Mi vuoi dire boomer? Dimmi boomer.
0: No, questa volta no.
1: Ma io faccio parlare la musica, capito?
0: Appunto, no.
1: Io penso che se uno di questi giovanottini cominciava
0: però
1: a cantare.
0: Non possiamo dire noi.
1: Scusa, posso dire quello che penso? Penso che lo dico in dialetto calabrese che regge, rende proprio l'idea, no? Se imbudduriava calingua, cioè si faceva un nodo nelle corde vocali, no?
0: Perché non sarebbe male, però il nodo nelle corde vocali. Le vocali in questi casi non è mai sbagliato.
1: Benissimo, ok. Perché parliamo di livelli veramente stratosferici dal vivo, perché si sente loro due, le voci di questi due grandissimi che trascinano la band, perché si capisce che la band a un certo punto entra come, sai, nelle macchine una volta gli diceva entrate in coppia, no? Quando i pistoni andavano benissimo, dice entrate in coppia, e vanno in coppia con questo ritmo favoloso che sta armeggiando. Signoria Rituccia, ecco.
2: Irresistibilmente ritmo.
1: Ecco.
0: Vabbè.
1: La giornata è rovinata.
0: No, che rovinata, scusa.

0: dico, dico, dico. No, no, ma poi vedere, vedere anche la sua amica là, che insieme sembrate un'inferriata, certo, tutte e due.
1: Signorina
2: Mazzeo, bellissima, cioè, questa canzone. La sigla è stupenda.
0: La sigla è stupenda.
3: L'abbiamo scelta insieme, del resto.
0: Sì, si butta avanti lei, la sigla è stupenda.
3: L'abbiamo scelta insieme. Siamo andati insieme dallo station manager per farcele scaricare.
0: Da Filippo, quindi. Certo. Vi accontenta sempre lui, perché no, sempre no, vi ha scaricato due sigle terrificanti. Questa qua è l'irresistibile.
3: Nel giusto ci accontenta.
0: Comunque torna a ripetere, sembrate un'inferriata, due ferri dell'inferriata, secchi.
3: No, si secchi. Sta sbagliando.
0: Sono
3: no.
0: contrari alle diete, perché tendono a fare scomparire le persone.
3: Chi la sta facendo
0: voi
3: la dieta?
0: Due,
3: no, io sicuramente
0: orribile.
3: No, guarda.
2: Io neanche.
0: Vabbè, lei.
2: Io nemmeno.
0: Lei, per esempio, pochi giorni fa abbiamo mangiato i pasticcini assieme, se ne mangiati solo 5. Cioè,
3: solo? No,
0: al suo solito, devo dire che mi ha lasciato un po' perplesso.
3: Ma almeno gliene hai lasciati due?
0: No, io 5 se ne ho mangiati, ha capito?
3: E perché quanti erano in tutto?
0: Erano 24, cioè.
3: E tutti gli altri, chi se ne è mangiati? Gli altri 19?
0: Mia moglie. No,
2: non è vero!
3: Non è vero!
0: E poi se li sono mangiati, c'erano tutti: turchino, whisky, si erano ripresi.
3: Ma lei perché tira fuori gente a caso adesso?
0: No, sono degli amici. A proposito, saluto gli amici che chiusi là nel bunker che sappiamo noi. Ci ascoltano, magari anche i neoassunti che sono dentro questo bunker non sanno.
3: Quelli che non conoscono la lingua.
0: Non sanno dove andrà a parare la loro vita. Lasciato ogni speranza, voi che entrate, va bene.
3: No, allora diciamolo che noi stiamo prendendo tempo perché è troppo presto ancora.
0: Perché sono ancora veramente puntata no flash, questa è la puntata zip. Proprio.
3: Allora, perché è troppo presto? Perché questa sera affrontiamo una canzone un po' delicata. Delicata.
0: Quindi parliamo di Fabio Concato.
3: No, delicata in quel senso. Delicata nel senso che occorre arrivare a una certa ora per non.
0: Con le pinze, vuole che prendiamo ancora tempo?
3: No, vabbè, ormai la diciamo perché sono le 21:24, quasi e 25. I bambini sono già a letto.
0: Carosello è finito.
3: Sì, la possiamo dire, lo possiamo
0: dal
3: dire.
0: Dal 78 che non c'è più Carosello.
3: Ah, sì, no, guardi,
0: non segue molto la TV.
3: No, io per niente.
0: E allora, di chi si tratta, cara la mia?
3: Innanzitutto diciamo che parliamo dei Led Zeppelin.
0: Ma qualcuno deve oggi veramente deve avere sbattuto contro un palo da qualche parte. Le Zeppelin, in genere lei, sì. Lou Reed, sempre dei single che mi piazza, Leonard Cohen, non so. Stasera
3: gente che è un
0: ha
3: po'
0: fatto una cosa di gruppo, diciamo così, ha preso una gang bang. È proprio il caso di dire.
3: Questa sera è il caso di dirlo, perché la canzone si intitola.
0: L'hanno inventata loro, tra l'altro.
3: Così si dice.
0: Sì.
3: E la canzone infatti si intitola The Lemon Song.
0: Vabbè, la canzone è limone, che vuol dire?
3: Perché limone, limonare, sa, dal francese, spremere il limone, lo spremere il limone, che cosa
0: non
3: si dice?
0: Non so, questo gesto che lei sta facendo, non so.
3: Io rendo l'idea anche con.
0: Mi sa tanto di un allevatore che ti munge, non lo so che gesto
3: che spremere, munge, spremere il limone, il sì. gesto dello spremere il limone rende bene il gioco di lingua che si fa quando cominciamo a entrare
0: nonostante la mia età io ho una certa dose di ingenuità e quindi mi faccio condurre per lei da lei
3: certo.
0: in questo universo sconosciuto. Signorina Mazzeo,
3: possiamo parlare della canzone?
0: Lei perché
3: signorina
0: Mazzeo
3: venga qui
0: lei perché ridacchia?
3: Perché ridacchia?
2: No, perché mi fa ridere questa canzone,
0: cioè perché sei le Zeppelin, ecco.
2: Sì, anche questi mi fanno ridere.
0: Ma perché? Perché sono un dirigibile che
2: no, non lo so, perché li come li vedo mi fanno ridere.
0: La fanno ridere, va bene.
3: Ma sono i pantaloni.
0: Ecco, abbiamo capito.
3: A vita bassa.
0: Oddio, i pantaloni. Allora, Led Zeppelin è la più grande rock band mai esistita.
3: Siamo d'accordo.
0: E su questo siamo d'accordo
3: siamo
0: tutti.
3: Siamo assolutamente d'accordo con The Lemon Song. E allora,
0: The
3: Lemon Song è una delle tracce più audaci, più controverse, che viene appunto dall'album guardi, questa è colpa sua.
0: Led Zeppelin 2,
3: con limone in bocca in questo caso.
0: Lei, va bene,
3: del 1969.
0: Diamo un po' di sale.
3: Sale e limone, sì, in questo, sì, caso.
0: Vada.
3: È una metafora sessuale, inutile girarci intorno. È una metafora sessuale. Il testo è ricco di doppi sensi.
0: No.
3: Espliciti. Basati sull'espressione squeeze my lemon.
0: Squeeze, spremi il mio limone.
3: Spremi il mio limone. Il limone è una chiara metafora fallica. Perché è il succo.
0: Non è che ne abbia, però non ho mai visto una cosa a forma di limone.
3: Vada dalla signorina Mazzeo, mentre io
0: la signorina Mazzeo che ha è una limonatrice, anche lei,
2: limonatrice. Penso che mi fanno ridere,
0: la limonatrice di Sapri.
3: Non ne usciremo vivi.
0: Allora, dove è un song?
3: È il succo che scorre lungo la gamba, ed è un riferimento orgastico.
0: Ah sì, tipo Leonard Cohen, Alleluia, che poi la cantano quando si sposano.
3: Sì, cioè, bravo. E abbiamo cercato di convincerli in tutti i modi che non va bene. Non c'è stato niente da fare.
0: Allora, non è un song, però.
3: E allora la canzone descrive un incontro sessuale piuttosto esplicito con, sì, Robert Plant, che canta di non riuscire a trattenersi addirittura.
0: Sì.
3: E dice proprio così: cadrò fuori dal letto.
0: Come minimo, sì.
3: Come minimo.
0: Anche perché a quanto pare lei non era tanto adulta.
3: Io?
0: Non so, la protagonista della canzone. Non so se lei ha letto poi le polemiche
3: ho letto.
0: Si trascinarono per anni, le accuse, bla bla bla bla bla bla.
3: Allora no, però le dico da dove viene la celebre frase squeeze me baby till the juice runs down my leg, e viene ripresa da un brano del 1937,
0: wow,
3: di Robert Johnson.
0: Robert Johnson.
3: Ma qui facciamo la storia, mio caro,
0: facciamo la storia.
3: Il brano era intitolato Traveling Riverside Blues.
0: È grande, uno dei 17 brani incisi da Robert Johnson.
3: Prima che il diavolaccio se lo portasse
0: prima
3: via.
0: Prima che il diavolaccio, non si sa chi altro, se lo portasse via. Ma che brava, andiamo avanti. Mi sto scialando proprio da tutti gli argomenti attinenti.
3: E allora, sebbene però il testo citasse Robert Johnson, vi fu poi l'accusa di plagio, perché la struttura è quasi interamente basata su il brano del 1962, Killing Floor, di Howlin' Wolf.
0: Howlin' Wolf, a cui l'aveva però scritto un altro.
3: Il vero nome in realtà di Howlin' Wolf, perché poi io ci ho studiato su, è Chester Barnett.
0: Ah, ecco,
3: e capisce perché poi sembra che l'abbia fatta qualcun altro, che vinse la causa, perciò a questo punto risulta coautore del brano, a cui diedero anche una bella sommetta.
0: Le Zeppelin non si facevano mancare niente.
3: Sì, purtroppo sì.
0: Ero convinto che fosse di Willie Dixon, perché tutta la musica blues, rock, complessivamente
3: blues,
0: 5-6 autori.
3: Tutte da là vengono alla fine.
0: È un giro, diciamo, ritmico quasi sempre uguale.
3: Sono le classiche 12 battute del blues.
0: E allora alla fine come finì? Come cominciò la limonata, come andò a finire?
3: E allora, parliamo del brano vero e proprio. La cosa più bella è il giro di basso, che stravolse tutta la musica da lì in poi, la musica di basso, da lì in poi, perché John Paul Jones, praticamente,
0: che è un musicista super,
3: praticamente stravolse tutto quello che divenne poi la musica del basso, e da lì in poi attinsero a mani ampie tutti quelli che vollero fare
0: Roger
3: del basso.
0: Glover, Greg Lake, compagnia bella. Parliamo di grande musica, ma io direi una cosa,
3: ascoltiamola.
0: Sì,
3: abbiamo parlato anche troppo.
0: Una lussuria, veramente.

0: cioè di che stiamo parlando? Sì, sono un boomer, ok, lo ammetto, ma di che stiamo parlando? Di che stiamo parlando?
1: Si tratta di essere boomer o meno.
0: Cioè questi sono dei
1: universali.
0: Sono dei fuori classe pazzeschi. Poi si incontrarono, no? Jim Page, John Paul Jones. Avevano comunque degli studi, degli studi musicali, erano conservatorio, erano due persone competenti. Allora quando chiesero a Jim Page della nascita del Zeppelin, gli dissero: ma come, io già suonavo, e suonavo lui con gli Yardbirds, con Eric Clapton, poi insomma con altri, Jeff Beck ed altri grandi. E John Paul Jones invece era quello che faceva, veniva denominata quella figura un turnista, cioè lui andava dove lo chiamavano nelle varie band a suonare il basso, perché è un polistrumentista pure lui. E dice: poi incontrammo due, uno passava catrame nelle autostrade del nord dell'Inghilterra ed era Robert Plant, e l'altro rubava ruote di auto.
1: Era Johnny, avere tipo 17 anni.
0: Johnny Bonham Bonzo. No, ne avevano qualcuno in più, ne avevano 21, 22. E si mise insieme e fecero un disco, le Zeppelin 1, in un pomeriggio. Cioè ci impiegarono un pomeriggio a registrare uno dei dischi più importanti della storia del rock. E un mese dopo si comprarono un aereo, cioè ebbero un successo sensazionale. No, non un mese dopo, qualche anno dopo, però le Zeppelin 1, 2, 3, 4 e 5, tutti i dischi, le Zeppelin, hanno venduto veramente centinaia, non decine, centinaia di milioni di copie, e i loro concerti sono stati visti da centinaia di migliaia di persone, escluso me, dannazione, che me li sono persi, perché il povero Johnny Bonzo morì nel 1980 quando io avevo 16 anni e non feci in tempo. E loro, differentemente da molti altri complessi, pur potendo rimpiazzare, perché Bonzo comunque non era un frontman come Freddie Mercury ad esempio, che è insostituibile, anche se i Queen in qualche modo ci avevano provato, però non, Bonzo era un batterista, ma loro scelsero assieme che con Bonzo moriva il nome del Zeppelin, e finirono.
1: Ma lei l'avrebbe sostituito
0: per sempre.
1: Bonzo.
0: Non si poteva, non si poteva. E poi erano troppo amici, si volevano proprio bene, e si sente. E vedo che la signorina Daniela ha apprezzato, non mi sembra dalla sua faccia.
2: No. Proprio per nulla, perché tra le altre cose hanno copiato.
0: Come hanno copiato i Led Zeppelin,
2: hanno,
0: signorina Mazze?
2: Da Mario Lavezzi.
0: Ma non hanno, no, ma come da Mario Lavezzi? Ma io la prego, signorina Mazze, ma per favore, ma poi è giunto questa sera.
2: È giunto il mio momento.
0: No, ma non lo facciamo, non avevamo detto di no.
2: No, lo facciamo per riprenderci da quelli di prima.
0: No, come per riprendere dai Led Zeppelin?
1: Ma il contratto lo deve fare.
0: Lo deve fare. Avvicinatevi un po' di più a quel microfono, che non si sente quando parlate. Già siete secche,
1: direzionale,
0: già siete secche, quindi
3: ma ci sentiamo
0: ora
3: me.
0: Sì, ora sì, prima no. Sigla la canzone,
4: la canzone dell'inesperta.
3: Che sigla meravigliosa.
0: Addio mondo, almeno la abbassi, la prego, per favore, ogni volta qua perdiamo.
3: Secondo me ce la dovremmo sentire tutta.
0: No, ma non si può, cioè, ma si rende conto che veniamo da Lemon Song, delle Zeppelin, ora ci viene l'embolia così, lo sai che
3: vuol dire vengono, ci si rende conto?
0: Vengono malattie.
3: Vuole sminuire la mia sigla?
0: Vengono a passare, cioè abbiamo ascoltato.
3: Capisco perché vuole sminuire la mia sigla.
0: Gege Telesforo con D.D. Bridgewater, gli Stray Cats, il Rolling, Bob Dylan, e poi arriva.
3: Non la sento, si è interrotta. Aspetta,
0: amore, sì.
3: Ah, si sente.
0: Di nuovo la messa dall'inizio.
3: No, perché è la strofa ed è più bassa.
0: Il giardino dei semplici, se questo qua. No, la bottega dell'arte, amore nei ricordi.
3: Bello, sembra un DJ alto e abbasso.
0: Ah sì, finalmente. Ah, quindi lei, dopo 9 anni di arcidiavolo, ha scoperto.
3: No, nel senso, è bello così.
0: Ma è scoperto ha scoperto che quei pirulini, che poi sarebbero i cursori, servono a abbassare il volume. Ah, però.
3: Certo. Che bella.
0: No, ma Dio mio. La prego. Allora facciamo una cosa, facciamo solo la sigla senza canzone.
3: No, lo farò anche con la rubrica di Rituccia.
0: Ah, lo farà anche. Ah, bene, allora immagino quello che accadrà. Allora, è necessario che lei ci propini e ci.
3: È fondamentale.
0: Ah, è fondamentale. Quindi ascoltiamo.
3: Si ricordi che l'arcidiavolo esiste perché esiste la mia rubrica.
0: Certo, sì, sì, è una cosa
3: evidente.
0: Allora. Vi ricordi il funzionamento? La signorina Mazzeo propone, anzi propina, una canzone che conosce in genere solo lei.
3: Non capisco perché solo nella mia rubrica ci sono le istruzioni.
0: Le istruzioni.
3: Una cosa un po' strana.
0: No, lo dico per prevenire quelli
3: spero
0: che...
3: Spero non innovativa.
0: Ma io lo faccio per prevenire quelli che... si sono messi in ascolto per la prima volta, ascolto l'arcidiavolo, io li avverto, per favore non cambiate frequenza, perché ora la signorina Mazzeo ci proporrà una canzone inedita, cioè no inedita,
3: meravigliosa,
0: sicuramente una canzone particolare, diciamo così, che conosce solo lei, e noi staremo qui ad ascoltare. Le ultime volte ci ha portato un fornaio, una pornostar, uno amministratore di condominio. Questa sera invece,
3: lei si ricorda male, forse partecipa a qualche trasmissione.
0: Che
3: non è la mia.
0: Che non è la sua.
3: Ed ogni tanto non la sento la sigla.
0: E quindi rialza lei.
3: Quando fa la strofa.
0: Ma non la rialzi. Ora dobbiamo parlare di argomenti, diciamo. Tra
3: salutiamo tutti.
0: No, tutti in coro. Che poi mi parte Anna, le parte l'embolo qua. Ciao Rodochi.
3: Foligatti e Eugenia.
0: Foligatti e Eugenia, ma che nome è?
1: Come ha detto, cioè, Foligatti.
3: No, Foligatti.
0: Poli gatti, sono come gli Stray Cats questi. Vabbè, dai, i gatti sembra. Un attimo, Foli gatti Eugenia.
3: Nata, non so se ho detto Carmela, no, Eugenia.
0: Sembra il nome di uno. Foli gatti Eugenia, nata il residente a tipo che.
3: Il suo genere di musica è una musica leggera.
0: Sì, per forza, non penso che può fare musica
1: volatile.
3: Sì, leggera.
0: Bella questa, è una musica volatile.
3: A 16 anni, pensate un po', partecipa per la prima volta al festival di Castrocaro.
0: Di Castrocaro a 16 anni, quindi che anno stiamo parlando?
3: Nel 1958.
0: 58.
3: E si classifica sesta.
0: L'ha presa su 7, l'ha presa larga.
3: Brava.
0: Il settimo era il mio vicino di casa.
3: Brava.
0: No, 6 su 7, insomma, è un bel risultato.
3: L'anno seguente ritorna e si classifica seconda.
0: Seconda,
3: bravissima.
0: È un'evoluzione proprio.
1: Migliorata,
0: ah, sempre a Castrocaro,
3: certo.
0: Sì. Nel 58, quindi
3: sì,
0: parliamo.
3: Nel 58, però nel 63, nel 1963,
0: sì, c'è un botto qua.
3: Partecipa con due brani al Festival di Sanremo.
0: Oh, con due brani.
3: Allora, il primo, Perdonarsi in due, mettetevelo bene in testa.
0: Ah, sì, certo.
3: Perché questo è il brano che ascolteremo a brevissimo.
0: Però non è necessario.
3: Perché ha conquistato il secondo posto al Festival di Sanremo.
0: Ma davvero sta dicendo? Ma in che anno?
3: Sì, non l'ho
0: mai sentito.
3: Nel 1963.
0: Ah, stessa, un'edizione proprio scadente.
3: E il primo arriva in finale.
0: Ah, sì.
3: E il primo si intitolava Amor, Mon Amour, My Love. Cantata in abbinamento con Claudio Villa.
0: Ah, caspita, Rina.
3: È molto brava.
0: E lei il primo invece in abbinamento con chi?
3: Tonina Torrielli.
0: Ah, ecco. No, Tonina Torrielli è stata una cantante importante. Sì.
3: Ve l'ho fatta anche conoscere, mi pare.
0: No, ma signorina,
1: conoscevamo
0: Mazzeo, lei, per chi ci fosse messo in ascolto, lei millanta queste amicizie, deve essere
3: comunque
0: chiaro.
3: Ha pubblicato un solo album, poi si è ritirata perché comunque ha 6 figli
0: e si è data al giardinaggio.
3: No, ha 6 figli, sono impegnativi.
0: L'accoppiamento, 6 figli, insomma, uno dietro l'altro.
3: Però noi ci ascoltiamo questa bellissima canzone che
0: bellissima,
3: è arrivata seconda.
0: No, ce ne ascoltiamo un pezzettino.
3: No, l'ascoltiamo tutta.
0: No, tutta no, perché non
1: ma decideranno
0: non
1: i nostri radioascoltatori premendo il famoso
3: allora
1: pulsante.
3: L'ascolteremo due volte.
0: Due volte, va bene. Sono stremato, signoria Mazzeo. Andiamo con questa Fumagatti. Come
1: ricordo,
0: si chiama?
1: Il codice per poter scegliere fino a che punto ascoltare la canzone.
0: Dio
1: 002.
0: Ecco, esatto, dai, andiamo.
3: Eugenia Foligatti, Perdonarsi in due.
0: Mamma, anche il

0: bella,
1: meravigliosa, bella,
0: meravigliosa, ma il pubblico ha scelto diversamente. Meravigliosa, c'è stato un calo degli ascolti, noi qua lo vediamo in streaming, del 97%, in pratica è rimasta sintonizzata solo Annarita Fadda, a cui mandiamo un saluto, che è
1: la mia presidente,
0: sì, il club con 3 iscritti, lei, Valeria e Paola.
2: Però devo dire che a me non dispiaceva quell'aria così degli anni
1: '60.
0: Sì.
1: Brava,
0: cioè, brava, brava,
2: non
0: sì,
2: bello.
0: Se ve l'ho detto, e voi due state prendendo due strade uguali.
2: No, guardi che io le ho proposto i Led Zeppelin.
0: Vabbè, Led Zeppelin, lei come si chiama?
1: Io Eugenia Foligatti.
0: Eugenia Foligatti, io sto pensando.
1: Meglio Foligatti che
0: Led Zeppelin. Signorina Mazzeo, ma lei almeno raccoglie gli appunti che porta da quasi 10 anni a questo?
1: Certo.
0: Perché ora faremo una compilation, la darò a Filippo.
2: Potremmo vendere un sacco di dischi, guadagnarci qualcosa.
0: Aspetta, perché ci ha mandato certe chicche, tipo qualche settimana fa ne ha mandata pure una molto carina, devo dire la verità. E anche questa di stasera non era niente male, purtroppo è contro i gusti. Allora andiamo a finire la puntata flash, sono le 21:48, andiamo veramente decisamente verso la chiusura. E sapete che facciamo? Ci ascoltiamo una canzone tradizionale che risale addirittura al 600, era molto più lenta. Uno che la pubblicizzò in questa forma fu un grande scrittore italiano, Valerio Evangelisti, raccontando di come i pirati, quelli veri, quelli dei Caraibi proprio, ma quelli veri, quelli criminali, quando attaccavano le navi mettevano ai tamburi degli schiavi, dei musicisti, che cantavano proprio questo ritmo, e il ritornello della canzone è proprio la filosofia dei pirati, dove non esiste un marinaio semplice, ma sono tutti capitani, quindi soi capitan. La canzone la ascoltiamo in una versione di un bellissimo esperimento sociale che si sta facendo su YouTube, che si chiama Playing for Change, dove musicisti di tutto il mondo la interpretano, partendo da quelli che l'hanno lanciata poi negli anni del Novecento definitivamente, che sono i Los Lobos. Partendo da loro, La Bamba, vai.

0: Siamo arrivati alla fine con questa versione veramente trascinante della Bamba, canzone tradizionale, poi grande rock, grande anche pezzo da ballare in discoteca, dove volete, a casa vostra, da soli, con vostra moglie, con vostri amici. Io ringrazio tutti gli amici da casa che mi hanno mandato messaggi e messaggini. Mando una grande raccomandazione al mio nuovo amico che si chiama Cinghia. Si chiama così, una grande raccomandazione, fai il bravo, perché è stato lui a fare sbronzare Turchino e tutti gli altri, l'abbiamo scoperto, guarda così male. Ringrazio Rituccia, Rita Nocera questa sera del Lemon Song, ti sei scialata, dici la verità.
1: Abbastanza.
0: Quando fai queste ti sciali, e come si sciala sempre anche Danielina Mazzeo, la nostra inesperta.
1: Sì, con la mia rubrica mi scialo.
0: Certo, è l'ultima puntata, quindi fantastica, no,
1: guardi, non dica
0: non dico niente. Noi come al solito ci siamo divertiti tanto, spero anche voi che ci seguite da casa. Vi diamo appuntamento naturalmente a lunedì prossimo sulle note di questa Bamba che ci fa davvero volare. Lunedì prossimo stesse frequenze, sempre Radio Tuning 104. Non è lunedì senza l'arcidiavolo, e vi salutiamo con il Rolling Stones.
1: Buonanotte.
0: Ciao.

0: state ascoltando Touring 104.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

eri giovane e glaciale e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore, io l'asfalto che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto.

0: Questa è Radio Touring 104.
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train. Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train in radio con Francesco Sciarretta in studio come sempre per circa 60 minuti. In coda alla trasmissione avremo ospite un giovane musicista jazz, si chiama Vito Antonio Gasparro, presenterà il suo lavoro qui in radio con una sua presenza telefonica. Conosceremo meglio la sua attività artistica come vibrafonista, non a caso il lavoro che presenta in radio è questo Miniatures for Solo Vibraphone.
1: Cicale in coro, un cielo che brilla storto, qualcuno apre la finestra della fantasia.

Abbiamo aperto il nostro percorso in musica con un cantautore sardo, si chiama Max Serra. Questa era una intensa. Se qualcuno apre la finestra per Max Serra. Il Brasile adesso di una chitarrista e cantante notevole si chiama Vanessa Moreno, l'ascolto con Azul, un brano scritto tempo fa da Javan.

La classe e l'eleganza di Vanessa Moreno, cantante e chitarrista brasiliana, quarantenne, rende omaggio a un grande compositore brasiliano della nuova musica popolare brasileira come Javan. Il brano era Azul. Un passo indietro nella storia della musica e dello swing con King of the Road, uno dei brani più famosi interpretati da un cantante e cantautore americano come Roger Dean Mill, nato nel 1936 in Texas e scomparso nel 1992. Questa è King of the Road, Roger Miller.

uno dei migliori interpreti del blues, come Zucchero Fornaciari. Lui in realtà si chiama Adelmo Fornaciari, oggi settantenne, grande musicista e grande autore. Questa era una bella versione dal vivo di uno dei suoi più bei pezzi, come Madre Dolcissima. Siamo dal vivo all'Arena di Verona qualche anno fa. Dopo Zucchero, un salto in Grecia con una band di percussionisti davvero notevole, sono bravissimi, si chiamano Crotala, l'ascolto con loro è Procopis, Crotala.

Loro si chiamano Crotala, band di percussionisti greci di Atene. Questa era Procopis da un loro disco del 2012, come lo stesso Crotala. Torniamo per qualche istante alla musica nostrana, con un festival importante dedicato al suono del folk italiano. Si chiama Premio Alberto Cesa, un festival dedicato a un musicista di Udine come Alberto Cesa, che è stato in passato cantante, chitarrista e ghirondista, fondatore di un gruppo come i Canto Vivo nel 1974, e da questo festival a lui dedicato, che si tiene annualmente dalle parti di Udine, ascoltiamo una realtà come Zero Folk Duo e la loro Sciappa.

0: You're listening to Jazz Train Radio.
1: Grazie. Avete ascoltato Henna Ser e Pella Nera. Il prossimo brano si intitola Scià.

0: grazie.
1: Zero Folk Duo sono musicisti provenienti dall'Abruzzo, fra Chieti e Pescara, si chiamano Luigi e Manuel, mischiano la loro musica con quella celtica e world music, li abbiamo ascoltati dal vivo da un festival come il Premio Alberto Cesa del 2025 con Sha. Vi ricordo fra qualche minuto l'appuntamento solito con l'album della settimana. Questa settimana ascoltiamo l'ultimo lavoro di un bassista pugliese, si chiama Mario Iannuzziello e presenta un brano come The Fool. E vi ricordo che siete all'ascolto di Just Train, ancora un buon divertimento, un buon ascolto con noi. Io sono Francesco Sciarretta, settimanalmente in radio con questa trasmissione che propone musica di qualità. Prossimi artisti in scaletta dalla Campania, loro si chiamano Groove, Tom e rivivono un classico della musica francese, in particolare quella di Edith Piaf con questa particolare versione di La Vigne Rose, Groove e Tom.

Ultimo singolo per il bassista italiano Mario Iannuzziello con questo The Fool, un brano scritto dal pianista americano Aaron Parks e presenta delle caratteristiche fra jazz e musica da camera. The Fool, Mario Iannuzziello, artista jazz della settimana su Jazz Train.

E così con la musica di Mario Iannuzziello abbiamo passato la prima mezz'ora su Jazz Train, ancora circa 20 minuti insieme. Prossimo artista, un musicista campano, si chiama Sally Cangiano, ottimo chitarrista e interprete, riprende in questo caso una canzone di qualche anno fa scritta da Enzo Gragnaniello dal titolo L'erba cattiva, con una sua versione particolare e molto interessante. Fra poco vi ricordo l'appuntamento con il nostro ospite, avremo al telefono Vito Antonio Gasparro, vibrafonista pugliese, presenterà in studio il suo ultimo lavoro, Miniature per solo vibrafono, Miniatures for solo vibraphone. Sally Cangiano, L'erba cattiva.

0: E allora abbiamo ospite in studio e radio Vitantonio Gasparro, vibrafonista giovane pugliese, è un grande talento, secondo me è un piacere presentarlo qui al pubblico di Just Train. Ciao Vitantonio, ben trovato in radio.
1: Ciao Francesco, un piacere, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Tu presenti un disco dove protagonista il vibrafono, uno strumento che ti appartiene, ma da quello che ho letto della tua bio sei partito con la batteria, comunque sempre strumenti a percussione, no? È così?
1: Sì, il mio percorso musicale inizia all'età di 6 anni, frequentando i corsi musicali della associazione del mio paese. Io sono di San Michele di Bari, un paesino insomma in provincia di Bari. E mi approccio, come tanti poi colleghi percussionisti, al mondo della batteria in primis, e poi insomma studiando negli anni, arrivando anche a frequentare il corso di percussioni classiche e conservatorio, mi sono avvicinato anche agli altri strumenti, quindi la marimba, il vibrafono, i timpani sinfonici, insomma un ampio spettro che poi mi ha diciamo allargato gli orizzonti e mi ha portato anche insomma al vibrafono.
0: Ecco, tu hai parlato di un'associazione musicale, giusto, in apertura, ma ci è sfuggito la parola perché la linea è saltata per un secondo, lo puoi ripetere un attimo?
1: Associazione Apula Flava.
0: Ah, esatto, quindi, esatto, questo esattamente.
1: L'associazione di San Michele, il mio paese, ho iniziato il mio percorso musicale lì e poi ho continuato insomma in conservatorio, avvicinandomi anche al resto degli strumenti a percussione.
0: Siamo partiti con Nocturne, un brano per vibrafono che fa parte di un lavoro tuo che uscirà in questo periodo, no? Ne parliamo un attimo, che tipo di progetto è, che tipo di aspettative hai magari da questo tuo percorso artistico.
1: Allora, dunque, Miniatures for Solo Vibraphone è un disco che nasce, un album che nasce da proprio una mia esigenza personale, cioè quella di mettere proprio il punto per quanto riguarda l'aspetto compositivo su alcune mie propensioni e anche gusti estetici, perché all'interno di questo album confluiscono varie influenze che hanno caratterizzato il mio percorso diciamo compositivo sia diciamo attualmente che anche in passato. E in particolare questa traccia Nocturne, e come anche altre tracce all'interno dell'album, prende spunto da tutta quell'estetica impressionista di fine Ottocento, di grandi autori come per esempio Claude Debussy, Erik Satie. In particolare rispetto a questi due autori ho scritto Nocturne e anche altri brani. In particolare questo qua è ispirato alle due arabesque di Claude Debussy, che ritengo tra i più bei pezzi mai scritti per pianoforte, e sono stato fortemente influenzato da questo tipo di scrittura introspettiva, e insomma tutto ciò mi ha portato a sperimentare dal punto di vista compositivo nell'ambito proprio dello strumento solo, quindi creare una dimensione intima e un rapporto proprio estremamente viscerale con lo strumento.
0: Vitantonio, ascolta, quante ore dedichi allo studio dello strumento per raggiungere questi risultati così importanti per la tua carriera artistica?
1: Adesso quantificare giornalmente le ore che passo sullo strumento sarebbe un po' complesso, perché non sto lì con il cronometro, c'è anche chi lo fa, io l'ho fatto in passato perché mi volevo accertare di studiare per forza
0: quelle 8 ore al giorno.
1: Esatto, magari ad averci tutto quel tempo giornalmente, però sì, chiaramente nell'ambito soprattutto della preparazione di un album o anche quando si va a sperimentare dal punto di vista compositivo dei concetti, il tempo che si passa sullo strumento è tanto, perché poi c'è l'idea che va sviluppata, va rifinita, va adattata a quelle che sono anche le caratteristiche intrinseche dello strumento e insomma poi va ultimata. Quindi insomma sì, è tutto un iter che si deve seguire per avere il risultato che il migliore possibile, si spera, ecco.
0: Come seconda miniatura abbiamo pensato di presentare all'ascolto questa Shades of an Instant. Ce la presenti un istante, appunto, gioco di parole?
1: Certamente, Certamente. Allora, Shades of an Instant è un brano che io definisco minimalista, nel senso che ha questo andamento costante, un andamento poliritmico in cui ho sperimentato, diciamo, delle sovrapposizioni ritmiche che però diciamo non vogliono essere un modo altezzoso per proporre all'ascoltatore questo concetto, cioè nel senso la poliritmia secondo me è ben nascosta dall'andamento armonico piuttosto languido e dalla creazione di un'atmosfera quasi filmica. E, insomma, l'obiettivo di questa traccia è anche quello di un po' di dilampo, se vogliamo, no? Quindi c'è questo, tradotto sarebbe sfumature di un istante. Le sfumature in particolare sono due, perché c'è, a un certo punto c'è proprio un cambio di repentino di andamento. Infatti all'inizio si chiamava Two Shades of an Instant, due sfumature, poi diciamo, nel rifinire il titolo l'ho accorciato brevemente, però sì, il concetto è quello, questa dilatazione temporale, questo andamento minimale poliritmico che però fluttua su questa armonia che cambia con un andamento molto lento, ma però che cambia proprio costantemente.
0: E allora lo ascoltiamo insieme, questo Shades of an Instant, Vittorio Gasparro al vibrafono.

0: Shades of an Instant con il vibrafono di Vito Antonio Gasparro, ospite su Just Train questa settimana. È un piacere appunto presentare questo giovane artista. Vito Antonio, dunque, quali sono stati i maestri che ti hanno un po' indirizzato verso lo studio del vibrafono e verso questo tipo di musica, no? Che definire jazz forse è un po' riduttivo.
1: Certo, allora chiaramente in questo album confluiscono diverse influenze. Io devo la mia formazione musicale sicuramente al percorso che ho fatto innanzitutto come batterista, perché lo studio e la pratica della batteria mi hanno, diciamo, messo a contatto con tutta una serie di estetiche musicali che gioco forza al conservatorio è più difficile approfondire. Quindi sto parlando in questo caso del conservatorio, del percorso classico, ecco, diciamo, dove quindi si approfondisce l'aspetto legato al repertorio solistico per gli strumenti. Invece grazie alla batteria, contemporaneamente, perché nei primi anni del conservatorio ho comunque continuato a studiare la batteria, mi sono avvicinato alla fusion e poi conseguentemente a tutto quel mondo del jazz, soprattutto degli anni 50, quindi proprio il periodo massimo, soprattutto la seconda metà degli anni 50, la fioritura massima dell'hard bop e anche insomma del post bop. Quindi attraverso poi il vibrafono è stato un connubio naturale anche l'unione di quel mondo ritmico che arrivava dalla batteria e invece il mondo armonico e melodico che arrivava da questo tipo di ascolti. Infatti Miniatures for Solo Vibraphone in particolare lo ritengo quasi un tentativo inconscio, in parte inconscio e anche in parte conscio, nel senso che comunque poi è un'operazione assolutamente razionale. È sempre come un voler unire i due percorsi, perché chiaramente c'è un'influenza che arriva dal jazz, ovviamente, soprattutto in tracce come Interferenze 2, eccetera, però anche questa impostazione classica. Infatti cioè praticamente il 90% dell'album è scritto nota per nota, quindi forse è stata la mia anima anche diciamo da percussionista classico a venire fuori in questa ricerca compositiva che ha appunto attinge a diverse estetiche musicali.
0: Vito Antonio, vorrei chiederti dove hai registrato questo tuo Miniatures for Solo Vibraphone, in quale studio di registrazione, qual è stato il percorso che poi ha portato al risultato finale?
1: Sì, dunque, allora io ho registrato questo album lo scorso novembre ai Sorriso Studios di Bari, gestiti da Tommy Cavalieri, che saluto sin da subito le mie esigenze sonore. E, insomma, è stato molto bello lavorare con lui, soprattutto in una sessione estremamente intima, no? È una cosa molto particolare anche registrare un album in solo, perché si crea quell'atmosfera, mi perdonare il termine, quasi sacra all'interno dello studio, no? Cioè, quindi proprio un'interazione tra me e lui e basta, cioè non c'era nessun altro. Quindi, che poi il fonico deve anche essere bravo e direi anche paziente. Tommy è sempre eccezionale in questo, bravo e paziente nel cogliere quelle che sono le esigenze compositive anche, quindi capire l'andamento dei brani e anche mettere del proprio nella fase poi di mix e mastering, insomma.
0: Prima di ascoltare l'ultimo brano che Wired, lì abbiamo scelto di far ascoltare, no? Due parole anche su questo tuo brano, però è giusto anche dare i riferimenti per trovarti sui social network, per saperne un po' di più su di te.
1: Sì, certamente. Vito Antonio Gasparro su Instagram, il mio profilo è attivo, continuo, insomma, pubblico costantemente contenuti. Poi c'è chiaramente la pagina Facebook Vito Antonio Gasparro Music e anche il canale YouTube con lo stesso nome. Quindi, insomma, questi sono i miei canali e pubblico contenuti, e chiaramente poi la pagina di Spotify con anche le collaborazioni da Sideman, quindi anche i dischi in cui sono presente, e tra cui anche l'altro mio disco da leader, che è uscito nel 2023 per la Gleam Records, che si chiama Introducing Vitantonio Gasparro. A proposito, questo mini solo album è in uscita con la Hang Up Music, un'altra etichetta indipendente pugliese, che insomma segue tanti artisti conterranei, e ringrazio loro insomma per aver creduto anche in questo progetto molto particolare, molto di nicchia, oserei dire.
0: E ti lascio presentare questo Weirdly, dai.
1: Questo brano nasce sempre dal concetto che dicevo prima, da questa estetica impressionista. Infatti, in questo caso, il riferimento al compositore Erik Satie è ancora più evidente, perché proprio per scrivere questa composizione mi sono basato sull'andamento e sulle armonie dei pièces froides, che sono dei brani che Satie scrive alla fine dell'Ottocento, con questo andamento quasi, questo incedere spezzato, un po' esitante, e anche con queste armonie a tratti spigolose, no? Questi accordi che magari si collegano vicendevolmente, sembra che non c'entrino nulla l'uno con l'altro, invece c'è un grande senso dietro. In particolare, la composizione di Cold Pieces, quindi diciamo sarebbe pièce froide in inglese, contiene dei brani, come per esempio il primo, che si chiama In a Very Unusual Manner, quindi in un modo molto strano, appunto c'è tutta questa atmosfera particolare. Infatti, anche per il titolo mi sono ispirato direttamente al titolo di questo brano. Infatti weirdly insomma sarebbe un avverbio di modo che significa stranamente, no? Infatti poi questo brano ha un incedere particolare, l'armonia cambia repentinamente, ci sono accelerandi, rallentandi, questo stretch dell'andamento che gli conferisce questa, diciamo, peculiarità, un po' diciamo di imprevedibilità, oserei dire, ecco.
0: Benissimo, e allora lo ascoltiamo in chiusura, ringraziandoti per essere stato qui in radio con noi, e speriamo di averti presto alla prossima occasione. Promesso?
1: Grazie a te. Promesso, assolutamente. Perfetto, un grazie. Piacere.
0: Ciao Vitantonio,
1: grazie a te,
0: ciao.
1: Francesco.
0: Salutiamo dunque Vittorio Gasparro, valentissimo vibrafonista italiano pugliese, e ascoltiamo come ultima cosa questa sua Weirdly. Vittorio Gasparro e il suo vibrafono. E l'appuntamento con Just Train è spostato fra 7 giorni, sempre qui in radio.